siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici,
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che sciogli i nodi, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che scioglie i nodi, prega per noi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, siamo Orazio e Federica e questa è la nostra famiglia. Siamo stati qua circa 20 anni fa e non eravamo sposati e dopo la prima volta insieme qua è cominciata un'inquietudine per cercare di capire cosa voleva Dio da noi. E così abbiamo pregato la Madonna e alla fine un sacerdote ha detto che noi eravamo fatti l'uno per l'altra e che Dio voleva che facessimo una famiglia. E allora ci siamo affidati alla Madonna e abbiamo chiesto a Gesù di fare la volontà di Dio. E Dio ci ha mandato 8 figli che hanno 15 anni fino a 3 anni. E abbiamo voluto venire qua per ringraziare la Madonna di questa grazia, perché è andato bene e loro stanno crescendo bene. E allora abbiamo detto: è arrivato il momento per andare a ringraziare la Madonna di tutto quello che ha fatto per noi. E siamo appena stati sulla collina in cima. È stata un'emozione grandissima, anche perché Maria Chiara l'ha fatta con le sue gambe. Lei ha 3 anni, appunto, e ha camminato fino su senza fare capricci, perché lei è una bambina capricciosa, però oggi non ha fatto capricci. E vorremmo chiedere alla Madonna di continuare a stare con lei tutti i giorni, perché rende la vita meravigliosa. Fa delle grazie immense, apre le strade, rende possibile l'impossibile e non si può stare lontano da lei. Quindi vorremmo invitare tutti a venire a Medjugorje con il cuore aperto per accogliere tutto quello che il Signore dona di buono, diventare persone migliori e fare la volontà di Dio, perché è la cosa che rende felici nella vita.

E sono arrivata al centro dopo, nel Banguiciari, nel 1958, cioè da 56 anni. Ho quindi assistito alla nascita della Repubblica, all'indipendenza. Poi posso dire di aver vissuto tutti i colpi di Stato, tutte le rivolte, tutti gli anni scolastici persi. Praticamente sono

0: sempre stata lì. Dirigo quindi una scuola che era esclusivamente una scuola femminile fino al 1994. Ma nel 1994, con l'arrivo dei rifugiati ruandesi, ho sentito che dovevo accogliere anche i bambini rifugiati ruandesi. Quindi da 20 anni ci sono comunque anche alcuni ragazzi qui, ma comunque la maggioranza sono ragazze, perché penso che sia questo ciò che serve. Sono prima di tutto le ragazze che bisogna educare bene, istruire bene. Quando ero piccola volevo venire in Africa. Tutto ciò che mi interessava erano le bambole nere, i giocattoli, i libri. Sì, non so perché, mi piacevano. Ero attratta da... Ed è per questo che all'età di 14 anni ero ammessa e poi parlò un missionario. Allora, dopo la messa, sono andata a trovarlo. Gli ho detto, ma padre, voglio partire con voi per l'Africa. Mi ha detto, ma quanti anni hai? Gli ho risposto, ho 14 anni. Mi ha detto, no, devi riflettere un po', sei troppo giovane. Bisogna prima pregare, riflettere e poi vedrai. Ecco, ero un po' delusa. Allora, perché sono arrivata in Ubangwichari? Durante il postulato a Inomitia parlavo sempre dell'Ubangwichari perché l'arcivescovo era Monsignor Couchrousset, un franc-comtois. Allora mi dicevo, è là che andrò, dato che c'è un franc-comtois. Infatti, quando sono arrivata, l'arcivescovo era ai piedi dell'aereo per accogliermi, il che era piuttosto eccezionale. I miei genitori mi hanno insegnato molte cose. Prima di tutto il rispetto per gli altri e poi la fede che mi hanno trasmesso. La fede mi hanno insegnato il rispetto, il lavoro, tanto lavoro, e a non lamentarsi sempre. Non avevamo tutto quello che volevamo, ma comunque ci hanno insegnato a lavorare con onestà. Vedo una cosa, per esempio, non abbiamo mai comprato nulla senza avere i soldi. Non abbiamo mai preso nulla in prestito. Se avevamo i soldi, compravano quello di cui avevamo bisogno. Se non c'erano i soldi, si faceva a meno. Perché troppo spesso trovo che se le persone amano prendere in prestito, no, non è normale prendere in prestito così continuamente dei soldi. Quando si è abituati fin da piccoli, ci si accontenta di quello che si ha. Quando era il mio compleanno, il 20 aprile, riunivo gli amici. Eravamo 50-100 persone, gli amici portavano da mangiare. E mangiavamo così insieme, poi si ballava, ci si divertiva. E un giorno ho detto al mio direttore spirituale, non ho più voglia di festeggiare il mio compleanno. Lui mi ha detto, ma non hai con te dei rifugiati? Ho risposto, sì. E lui, allora fai la festa per i rifugiati. Da quel momento il 20 aprile è diventato la festa per i rifugiati. Il pasto è per i rifugiati. Celebriamo la messa a scuola e poi dopo facciamo festa con i rifugiati. Lì loro ballano le loro danze, ballano molto bene. È tanta gioia, tanti bei ricordi. Ma senza amore non si può vivere. E nemmeno senza fede. Bisogna avere fede, credere in quello che si fa, ed è questo, siamo pronti a lottare per tutto. Vedo quante volte, quando le cose andavano molto male, l'ambasciata di Francia telefonava a mia sorella. Tra un'ora i militari francesi verranno a prendervi, vi porteranno all'aeroporto e partirete per la Francia. Ho detto, non preoccupatevi, sono missionaria, resto qui. E in futuro non sprecate telefonate per chiamarmi, non partirò. È vero, non ne vale la pena, non serve a nulla andarsene. Tra un mese sarà tutto tranquillo. Beh, adesso non è tranquillo, ma va bene. No, non abbandonerò tutti questi bambini. Così, è davvero una ragione davvero valida? No, vale la pena restare e occuparsi di questi bambini. Se me ne vado, non sarà più così. So bene che non sono io a fare tutto questo, ma comunque... penso che devo restare ancora un po'.
1: Io mi chiamo Robert Pettinaroli e vengo da Omegna, in provincia di Verbania, in Piemonte.
2: Cosa significa questo logo per lei?
1: Per me questo luogo è un luogo importantissimo, nel senso che la mia conversione è iniziata qua nel 2014-2015, sono venuto qua per la prima volta e ho incontrato la fede. Ecco. Spiegare che cosa significa, sinceramente, io lo dico sempre anche con i miei amici e parenti a casa, non è mai facile, perché spiegare il

0: tanto, mi ha dato tutto. Quindi ogni volta che vengo qua per me è sempre un'emozione importante, bellissima, che porto poi a casa ai miei cari, ecco. In due parole, Medjugorje trovi semplicemente la fede, trovi Gesù Cristo, trovi Maria Santissima e trovi la preghiera. Tanti si aspettano di venire qua e chissà che cosa trovare, nel senso, però questi discorsi, vedere il sole che gira, secondo me fanno effetto contrario portati a casa. Io dico sempre, venite a Medjugorje e vedete con i vostri occhi semplicemente quanta preghiera, quanto amore, quanta fede c'è. Bisogna metterla nel proprio cuore e poi portarla a casa, perché poi Medjugorje, come ha detto il sacerdote oggi nell'omelia, non è Medjugorje, è quando si torna a casa che inizia il vero pellegrinaggio. Quindi è fondamentale portarsi a casa tutto quello che nei 3-4 giorni si passa a Medjugorje, ecco.
1: Visto che seguite Medjugorje tanto, venite anche spesso, sicuramente anche seguite messaggi della Madonna. Ultimo messaggio è stato molto breve e molto chiaro. La Madonna ci chiama a pregare per la pace. Quanto è importante in questo momento pregare per questa intenzione?
0: Direi che è fondamentale, anche perché qui trovi tanta preghiera. Purtroppo quando si ritorna a casa, io parlo delle mie zone, ma penso che sia abbastanza diffusa questa cosa, c'è veramente poca preghiera, sia per quanto riguarda i giovani, sia per quanto riguarda nelle nostre parrocchie. E questo capisco che fa piangere il cuore di Maria Santissima. Qua ce n'è tanta preghiera, ma sarebbe, come ho detto prima, veramente importante portarla a casa, perché se capiamo l'importanza della preghiera, come ha detto lei, con il digiuno, con la preghiera si possono fermare le guerre. Quindi ha detto già tutto lei.

0: chiamo Daniela e sono della provincia di Roma. Sono originaria della Sicilia, ma è da tanti anni che vivo in provincia di Roma.
1: Ecco Daniela, qua a Međugorje è già stata o prima volta qua?
0: No, questa sarà la quinta o la sesta volta che vengo perché sento il bisogno di venire. Nella nostra vita ognuno di noi ha i suoi momenti particolari. Io il primo l'ho avuto nel 2012, quando davanti a un'immagine della Madonna ho sentito proprio di essere chiamata. E da allora io periodicamente vengo, che sia un anno sì e un anno no, oppure ogni anno. Dipende da quello che sento qui di dover fare.
1: Allora, cosa per lei significa affidarsi a Dio, soprattutto nei momenti difficili?
0: Lui sente la mia difficoltà e mi risponde a modo suo. Ho bisogno di qualche cosa, arriva il suo aiuto, in un modo o in un altro. È sempre un modo diverso, ma io lo so che è lui, perché non ci sono altre spiegazioni. Ho bisogno di un momento difficile in campo economico, improvvisamente mi arriva un'entrata inaspettata. Ho necessità di conforto, di amicizia, incontro una persona magari che mi è sempre stata vicina e che non vedevo da tanto tempo.

0: venite, anche soltanto per curiosità, venite e soprattutto venite con il cuore aperto, non vi aspettate niente, non vi aspettate di trovare per forza quello che vi dicono gli altri. Il rapporto con la Madonna qui è del tutto personale, ognuno sente in sé, per sé, le sue risposte.
1: Inizio, ok. Un saluto a Maria Vision. Mi chiamo Bushra Khoury, sono una nutrizionista di origine siriana. Oggi vorrei trasmettere un messaggio riguardo la mia fede in Lui, Gesù. La mia fede in Lui. Una fede in Gesù che non deriva dai libri né dagli insegnamenti religiosi. Questa fede è nata dalla vita quotidiana che ho vissuto nei suoi dettagli. In ogni momento di quella vita, Gesù era presente. Quando diamo la nostra grande fiducia al Signore, lo troviamo sempre all'altezza di questa fiducia. E quando gli ho dato questa fiducia, l'ho trovato presente e gli ho affidato la mia vita. Ci sono tanti dettagli e piccole cose che accadono nella nostra vita quotidiana. Molte persone pensano che siano solo coincidenze o che siano successe così per caso. Ma quando abbiamo fede e sappiamo che è successo, il Signore voleva che accadesse, soprattutto quando gli abbiamo detto, Signore, ti ho affidato la mia vita. Ringrazio Gesù per la pace che ha messo dentro di me. Questa pace che mi dona gioia e felicità nonostante qualsiasi situazione, problema o difficoltà che posso attraversare, anche se il mio paese sta vivendo momenti difficili. Abbiamo lasciato il paese. Molte altre persone oltre a me se ne sono andate. Ci siamo trasferiti e io e la mia famiglia ora siamo ognuno in un posto diverso. Ma nonostante tutto il Signore era con noi, con ognuno di noi, e ci ha aiutato molto. Ti ringrazio dal profondo del cuore per questa pace, perché la pace che ci dai, Signore, non si può trovare in nient'altro e non ha prezzo. È Lui che ha detto, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Io ve la do. Non si turbi il vostro cuore e non abbiate paura. Davvero, questa pace in cui vivo ora, anche se in questo momento sto per trasferirmi in un nuovo paese. Sicuramente incontrerò dei problemi lungo la strada. Ma comunque non sono triste e non ho paura, perché so che il Signore è con me. Chiedo a tutti di avere fede e affidare la propria vita al Signore Gesù. E chiedo a Gesù di mettere la pace nel cuore di ognuno di voi. Vi ringrazio per avermi ascoltata e vi auguro una buona giornata. Benedizioni.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Je viens de la France.
1: Vengo dalla Francia, del centro della Francia,
0: la ville s'appelle
1: di Bourges, questa città che si chiama Bourges, e faccio un pellegrinaggio fino a Medjugorje, senza soldi. L'obiettivo è di viaggiare per mille giorni senza soldi, vivere di provvidenza. Sono partito da Bourges, sono andato a Paray-le-Monial e a sopra Saint-Étienne. Poi sono tornato a Lione e sono sceso a Montpellier.

e a Montpellier ho fatto tutta la costa fino a Roma. Sono rimasto alla comunità dell'Emanuele a Roma, che era molto accogliente, e poi una settimana ancora a Assisi, che era molto accogliente per me. E oggi sono qui perché voglio prendere la nave a Ancona. Vivo Providenza senza soldi. Spero che qualcuno mi aiuterà, qualcuno che mi farà la carità per farmi attraversare il mare senza soldi. Ecco il mio obiettivo. Voglio passare sennò da Venezia e poi vorrei andare a Međugorje, perché si trova in Bosnia. Spero, e ogni giorno vedo che la provvidenza esiste e che c'è qualcosa di molto forte, e che sono pieno e pieno di amore intorno a me. Mi metto in questa forma di amore e l'amore arriverà. È uno scambio forte, sono molto accolto e sto viaggiando. E sempre qualcuno di nuovo mi accoglie, qualcuno che mi ascolta, che mi dà l'affetto. E più vado avanti e mi sento ascoltato e che cresco anche nell'ascolto. E vedo tanta gioia e tanta assicurazione, meno paure. All'inizio sicuramente avevo tante paure. Se potevo dormire, se potevo mangiare, ma adesso veramente faccio la fiducia, mi fido alla provvidenza. Ogni sera trovo un posto bellissimo. Adesso sono arrivato a Loreto, una città magnifica, c'è una forza per la Vergine Maria fortissima, e vedo che la gente è straordinaria. Sono stato invitato in un posto bellissimo e il mio obiettivo è di stare un giorno qui e di ripartire domani o magari anche oggi. Mi fido di questa provvidenza e ascolto ancora quello che Dio mi mette davanti. Ecco il mio percorso, tutto questo senza soldi, per vivere senza niente. Spero andare nella casa di Maria, che si trova in questa basilica qui a Loreto. Ho voglia di pregare tanto e ho sentito qualcosa di molto forte lì dentro. C'è una presenza invisibile che è con me e che mi dà questa forza della Madonna. Lo consiglio a tutti questi di venire qui, perché è un posto magnifico. Passo poco tempo, 2-3 giorni, però spero tornare e rimanere più tempo in questa piccola casa di Maria, che è veramente un luogo molto forte. Il mio obiettivo è di arrivare a Međugorje, rimanere a Međugorje. E poi il finale mi ha preso 500 giorni. L'obiettivo è di arrivare in America del Sud per avere un amico mio, Boris, che è in Colombia. Voglio arrivare in Colombia senza soldi. Vorrei veramente sperimentare questa provvidenza. Tutto questo sicuramente prenderà 1000 giorni. La provvidenza è sempre presente in noi, in mezzo a noi, questo lo posso constatare ogni giorno. Ringrazio tutti quelli che guardano questo video. Voglio invitarvi a venire in questo luogo, che è qui, questa piccola collina qui a Loreto. È un luogo materialmente magnifico, però quello che c'è di forte sono anche le persone che sono qui intorno qui alla Santa Casa. È magnifico. Vi auguro una buona giornata a tutti e una buona serata quando guarderete questo video, e spero incontrarvi un giorno. Grazie, a presto. Adesso riparto in questo viaggio. Grazie e buona giornata. Grazie, ciao.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Amici di Maria Vision, benvenuti per questa nuova condivisione qui questa mattina sulla scalinata di Loreto in compagnia di?
1: Maria.
0: Quanti anni hai, Maria?
1: 38.
0: Da dove vieni?
1: Da Adrano, provincia di Catania.
0: È la prima volta che vieni qui a visitare il santuario?
1: No, assolutamente no, è già la terza volta e ogni volta è una grande emozione poter venire, diciamo, e pregare qui.
0: Cosa ti senti dentro quando vieni a visitare la casa di Mamma Maria?
1: Sicuramente una grande pace, ma come ogni luogo mariano, io sono andata anche a Međugorje e ogni luogo mariano dà una pace, una tranquillità che è al di fuori del comune. Solo chi ha fede e ci crede veramente può capire. Non è venire a vedere la chiesa in quanto monumento, in quanto posto, diciamo, diverso da tutti gli altri, ma è proprio venire a pregare, incontrare Maria, incontrarla con fede, soprattutto diciamo, per le esperienze, anche per le disavventure che ciascuno di noi ha, e trovare quel conforto, quella consolazione che solo la preghiera può dare.
0: Sei figlia unica?
1: No, ho una sorella che è sposata e ha un nipotino.
0: Allora, anche a nome di tua sorella, ti va di mandare un messaggio anche ai tuoi genitori che in un qualche modo forse ti hanno formato, ti hanno guidato, ti hanno accompagnato in questo viaggio durante la vita? Qui davanti a te c'è tuo papà, mamma è qui dietro alle mie spalle, però insomma tuo papà soprattutto avrà modo di ascoltare questo messaggio.
1: Sì, io ringrazio ovviamente, la base di tutto è la famiglia, io ringrazio i miei genitori per avermi comunque trasmesso, perché alla fine non è una cosa che si dà, diciamo, per scontata, perché poi effettivamente molti, pur essendo battezzati o cresciuti in un ambiente cristiano, poi si distaccano progressivamente perché la vita li porta a distaccarsi. Invece loro mi hanno trasmesso questa, diciamo, possibilità e forza di credere ancora praticamente in Dio, di credere nonostante quelli che sono i momenti di difficoltà, anche di salute, che noi appunto quest'anno ne abbiamo avuto tanti, e di poter credere e cercare effettivamente quella consolazione che solo la fede può dare, e soprattutto di credere che in un valore che oggi purtroppo, per quello che sentiamo, si sta perdendo, che è la famiglia. Restare uniti nonostante le difficoltà, perché appunto la famiglia, come diceva Papa Giovanni Paolo II, è quella, diciamo, quell'entità che è capace di dare la vita, ma donare anche la vita, di dare amore e di donare amore. Questo è il valore, diciamo, che hanno trasmesso a me e a mia sorella, e anche mia sorella vedo che al mio nipotino Cristo sta trasmettendo tutto questo.
0: Avete capito, cari fratelli, l'importanza della famiglia, del nucleo familiare, che non è solamente generare vita, ma anche continuare a donarla durante tutta l'arco della vita. Quindi il messaggio che anche Maria questa mattina sta condividendo con noi è l'importanza di continuare a perseverare anche nelle difficoltà.
1: Soprattutto nelle difficoltà, perché essere cristiano non è, diciamo, una cosa alquanto semplice. Cioè, io sono cristiano, prego e allora vuol dire che tutto mi va bene. Assolutamente, essere cristiano vuol dire affrontare la vita nonostante le difficoltà con una forza interiore, con una consolazione interiore che, diciamo, sarebbe impossibile trovare in altre fonti. Spesso purtroppo la società odierna ci porta a distaccarci da questo, magari cercare la consolazione nel divertimento, in quello che potrebbe essere, diciamo, più semplice, più facile. Invece tutto questo è possibile attraverso la forza della fede.
0: E secondo te quali sono i valori su cui dovremmo puntare a migliorare, a riscoprire, sia nella società, nei giovani, in famiglia? Cosa manca? Qual è il valore che manca?
1: Allora, sicuramente l'amore, ma l'amore non inteso come amore tra uomo e donna. Come diceva Madre Teresa di Calcutta, Dio è amore, e quindi amore inteso come amore verso la famiglia, amore verso fratelli o sorelle, amore verso un amico, un'amica, amore soprattutto verso il prossimo, anche verso gli animali, come tra poco andremo anche ad Assisi, e amore proprio verso tutto l'ambiente che ci circonda, perché anche nelle piccolezze, anche nel rispetto verso il prossimo, si vede effettivamente questo amore che viene trasmesso, diciamo, la cui fonte è appunto Dio.
0: Noi ti ringraziamo Maria per questo, per questa condivisione, per questa tua testimonianza. Sono sicuro che sia stato prezioso anche per i nostri amici da casa che ci hanno ascoltato. Ma io ho in serbo per te una sorpresa. Allora ti invito a rimanere ancora qualche secondo qui, non appena tua mamma finisce la telefonata che sta facendo, perché ho una sorpresa per te e soprattutto per i tuoi genitori. Rimani qui, eh?
1: Va bene, ok, va bene.
0: Eccola qui la promessa che avevamo fatto a Maria. Questa mattina i suoi genitori, Tino, dico bene?
2: Tino, va bene.
3: Lilina.
0: E Lilina sono qui per rinnovare quest'anno le loro promesse matrimoniali. Quest'anno quanti anni di matrimonio compite?
3: 40.
0: Chiedo conferma, sono 40?
2: 40 il 26 di luglio di quest'anno.
0: Perfetto, allora io qui questa mattina ho preparato le promesse matrimoniali che vi scambierete un'altra volta.
2: Io accolgo te, Lillina, come mia sposa. Con la grazia di Dio prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
3: Io, Lillina, accolgo te come mio sposo, con la grazia di Dio prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti ed onorarti tutti i giorni della mia vita.
0: Auguri agli sposi, bacio, un bacio. Grazie, grazie, grazie Lillina. Dove si trova?
3: Adrano.
0: Ad Adrano, allora un saluto anche a tutta la città di Adrano, va bene? Allora un saluto e a presto con Maria Vision.

0: Pace bene, cari amici telespettatori della Maria Vision. Oggi nello studio di Međugorje abbiamo un ospite, con noi sta qua Don George Pilić. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Oggi sentiremo la sua testimonianza. Lui ci racconta un po' le cose, come è stato il suo percorso della vita. Si può dire liberamente che Međugorje è un luogo dove sono stati tanti frutti. Si dice che dai frutti si riconosce l'albero, e questo albero veramente ha portato tantissimi frutti buoni. Don George ci può raccontare come in lui proprio ci sono stati due frutti di Međugorje. Uno di guarigione fisica inspiegabile, si può dire, e altro la sua vita consacrata. Prego.
1: Ecco, io ero terzo anno di teologia e ho avuto un invito di venire in pellegrinaggio a Međugorje, in Pullman. Certamente in quei tempi, 1995, quando non era così sistemato le cose in Međugorje. Allora ero scritto su questa lista del pellegrinaggio, però giorni prima ho avvertito che ho una strana malattia dentro di me, avevo giramenti di testa anche prima di dormire. Sono presentato al medico, mi hanno fatto le analisi, hanno constatato che nell'organismo è eliminato da me questi oligominerali, calcio e magnesio. Il medico di Caritas diocesane mi ha detto che non è intelligente di andare su Pullman in Međugorje quando già sulla strada svengo. E non è una cosa illusione, ma è una cosa realtà biologica.
0: Certo.
1: E quindi io non posso partire.
0: Secondo il medico.
1: Sì, e il medico ha detto che la cosa è seria e molto grave, quindi devo stare in ospedale sotto flebo, perché neanche le endovenosi possono, cioè l'organismo non riesce a simulare.
0: Certo.
1: Ho detto va bene, se è così grave allora io decido di andare a Međugorje.
0: È un altro motivo in più per partire.
1: Per me era in quel momento. Cioè bene, per la tua responsabilità, che non sei responsabile,
0: certo,
1: non riesci a decidere bene, secondo il medico non riuscivo a capire la gravità, e io sono andato. Io non sono venuto a Međugorje come un'avventura, ma ero deciso che voglio andare a questo festival dei giovani. Allora,
0: parliamo di quale periodo?
1: Del periodo dopoguerra,
0: dopoguerra
1: qui in Bosnia Erzegovina.
0: 95, sì.
1: Sì, 1995-96. Io non sapevo niente, diciamo così, del Međugorje, soltanto ho sentito dire qualcosa. Una cosa di miracolismo, di cose fantastiche che uno non può sempre prendere nel mano, soltanto se è presente e sperimenta. Quindi io sono uno che mi bastano le cose raccontate, io volevo vedere, sentire, sperimentare, capire, ragionare molto bene e pregare per poter discernere. Allora, il momento importante è che ci pensavo in Pullman, chissà quanto devo pregare e se posso anche guarire, non lo so. Interessante è il momento in quale il Pullman si ferma a Međugorje e ci dicono: uscite un momento, salutate in chiesa, andate un momento dentro. Nel momento in quale ho guardato verso la chiesa a Međugorje, in quell'istante avevo una sicurezza, un sorriso dentro di me, e io mi sono guarito.
0: Con una certezza proprio?
1: Una certezza. Non ho avuto tempo né di pregare, né di chiedere qualcosa, né di... cioè niente, perché uno è dopo ore e ore di viaggio, di notte, uno è stanco, cioè non ha neanche in testa la forza di pregare, o di volere, o di chiedere.
0: Quindi subito è arrivata la grazia.
1: È una grazia di certezza interiore, di una sicurezza di quel viaggio che io sto facendo spirituale, una sicurezza. Io che cosa ho potuto capire qua? Che si compia con la presenza della Beata Vergine Maria quello che sta scritto nel 1 Giovanni capitolo 4 con 10. Guardate questo versetto, perché da qui ho capito che è veramente la Beata Vergine Maria con una presenza speciale che si avvicina a me, mi tocca l'anima e il corpo e compie. Quindi vuol dire che prima che io chiedo mostra la bontà del Padre Celeste, del Figlio suo, la bontà che si compie senza nessun merito, senza aver fatto una richiesta. Quindi per me mi ha dimostrato che qui parliamo di colei che ti cerca prima che tu sei in grado di chiedere, di accogliere, prima che tu sei in grado. Allora, il mio messaggio, testimonianza per tutti i giovani è questo. Beata Vergine Maria.
0: Giorgio, diceva che prima di venire a Medjugorje,
1: sì,
0: aveva studiato teologia.
1: Sì, studiavo teologia, ero seminarista, già.
0: E la sua vocazione sacerdotale,
1: sì,
0: c'è stata prima, diciamo.
1: Sì, la però, chiamata.
0: Chiamata, sì. E, però la conferma è stata a Medjugorje.
1: Sì, ho avuto una sicurezza più grande nel percorso di preghiera quando andavo su Pobrido e pregavo. Io là ho ricevuto una sicurezza della mia persona, della mia vita, di quello che sto facendo lo posso concludere. Quindi una conclusione della vita, un sigillo, diciamo così, che uno... Ogni seminarista lo deve cercare,
0: certo.
1: Ma è sicuro che uno entra in seminario e esce sacerdote.
0: Questa è una scelta della vita importante.
1: Possiamo dire che si passa con guerre interiori, con tormenti interiori. Quella mai è vocazione che da un momento o un altro è già beato, è entrato e beato esce. Io non posso credere che no. È così facile.
0: Ci voleva, sì. Con noi ci sono anche i giovani i ragazzi, siete venuti per Festival dei Giovani qua a Medjugorje, Mladi Fest, e chiediamo: Maria ha scelto parte migliore. Cosa ci può dire di questa parola, che è la frase dei festival di quest'anno?
2: Per me è molto importante. Questa parola significa veramente l'ascolto, prima di tutto l'ascolto, e prendersi il tempo, che quella parola che tu senti, che tu ricevi, che porta anche tanto frutto, che la fai rumicare dentro di te, che prende la radice profonda e che porta frutto nella vita quotidiana, ma soprattutto nella vita, nel regno dei cieli, che quello parte, quella parte che non sarà mai tolta. E questo è molto importante, secondo me, che uno si prenda questo tempo, perché è l'unico tempo che rimane.
0: Bella. Lei veniva per il Festival dei Giovani spesso a Medjugorje,
2: sì,
0: vero?
2: Sì. Questa, adesso se non mi sbaglio, è l'ottava volta che vengo a questo festival. Per me è molto importante, perché questo tempo mi dà proprio un tempo di riflessione, di meditazione, e nello stesso tempo ricarica proprio tutto l'interiore e esteriore per tutta la quotidianità che uno poi vive.
0: Bello. Padre, noi molti hanno ricevuto la grazia a Medjugorje, e io penso che non sarebbe giusto quello che abbiamo ricevuto solo mantenere per noi stessi. Bisogna anche condividere. Come ci consiglia, come consiglia alle persone che hanno avuto qualcosa in più a Međugorje, come possono condividere con gli altri? Sai che a volte ci guardano, magari in qualche situazione, come i fanatici, non è facile spiegare sì. Una cosa forte dentro che senti.
1: Io penso che avere la serenità e la pazienza di poter discendere in interiore, di non passare queste due estremità, non essere esaltati subito e fare caso di come i drogati,
0: sì.
1: Ma passo neanche per passo, diciamo. Essere così paurosi che uno dice ma sì, sicuro, ma è possibile, ma forse lo mi immagino io, quindi queste due estremità, avere un tempo breve di ripensare, però dopo dare testimonianza prima a quelli che conosci e poi dare anche testimonianza. Guardate che ho avuto coraggio a dare questa testimonianza, un po' di tempo è passato. Sì. Io nel prossimo anno avrò 70 anni. Oh. Quindi ho taciuto molti anni, però nel luogo dove ero prima volta parroco, in campagna, io ho detto a gente, sentite, io non posso spiegare tante cose, che ha due mucche, venda una mucca, con i soldi vada a Međugorje. quindi la mia semplice ho detto al loro modo, testimonianza che
0: certo.
1: Vale che tu vendi quella mucca e con i soldi vai a Međugorje. Che quello lo troverai, quella grazia che tu sperimenterai, quella preghiera. Prima di tutto a Međugorje uno non ha vergogna di pregare, perché nel mondo così impariamo, che la preghiera è soltanto per le donne, per anziane, perché stanno in chiesa, dicono rosario, invece la preghiera...
0: Quando vieni in questo periodo, quando vedi 40-50 mila ragazzi inginocchiati con rosario in mano, penso che non si trova
1: da nessuna
0: parte.
1: Questa è una testimonianza viva, non si deve parlare tanto, si deve vedere, sentire, niente di più.
0: Invece molte persone hanno avuto questa grande grazia della conversione qua e non è facile continuare questo cammino. Io dico sempre che la conversione non è un fatto venuto e concreto e finito, no? È un percorso della vita.
1: Sì.
0: E cosa consiglia come continuare questo? Perché si dice che il vero pellegrinaggio comincia a casa. È facile, come diceva lei, pregare quando si viene a Međugorje, no? Perché è un ambiente così, tutti pregano intorno. Però quando torni in tuo ambiente, casa tua, lavoro, famiglia, varie difficoltà, come continuare?
1: Mi viene in mente adesso un messaggio che la Madonna ci ha dato di trovare ciascuno in suo ambiente un luogo nella natura dove può uscire fuori, di staccarsi dal mondo e pregare. Allora, quello che imparano qua, esempio, si va sul Crige, va sul Poblido a pregare perché la Madonna ha fatto una presenza speciale. Ciascuno si deve trovare il suo Poblido nel luogo geografico dove vive, esca fuori e trovare luoghi di preghiera, anche se piove, anche nella solitudine, anche con gli altri, escano fuori e pregano insieme.
0: Ci vuole questo distacco un po' di
1: sì,
0: perché
1: dal
0: ormai
1: mondo,
0: questa confusione, lo stress quotidiano in molti
1: sì.
0: paesi.
1: Questa si può imparare, oppure l'adorazione. Dicono tanti, il mio parroco non fa adorazione. Dico, non lo deve fare lui, lo devi fare tu, avanti al Santissimo Sacramento. Cerca un paese dove non c'è tumulto, entra dentro, ti metti avanti al tabernacolo e ti fai tu il tuo tempo dell'adorazione, ti organizzi tu il tuo tempo della tua vita. Quindi così si mantiene, così ha senso a mettere piedi in Međugorje, di prendere quello che uno ha vissuto, a continuarlo, a affrontarlo, e ogni impedimento a dire no, a quest'ora io ce l'ho, Quando uno va al medico, lo sa che c'è l'appuntamento e deve andare.
0: Certo.
1: Dico una cosa più banale. Lo sa che deve andare a farsi i capelli, allora lo sa che va là a quell'ora. E perché non si può andare in una chiesa, avanti al tabernacolo, e fa l'adorazione?
0: Certo. Bisogna
1: questa
0: essere decisi.
1: Vuol dire che uno continua, vuol dire che dimostra che ha frutti, che è stato a Medjugorje, è stato toccato della grazia.
0: Regina della pace, lei si è presentata qui come regina della pace. Questo mondo adesso, in questo momento, ha difficoltà di mantenere la pace. C'è stata la novena a Medjugorje, abbiamo pregato tutti per la pace nel mondo. Questo mondo ha la speranza. Solo tornando a Dio. E secondo lei, come convincere il mondo di pregare fortemente per la pace, per prendere per serio questo invito?
1: Forse sorprende quello che dirò, ma convincere non con tante parole. Ma colui che convince deve avere pace nel cuore, deve contenere la bontà di Dio e lo devo dimostrare. Se io dimostro che io sono un uomo della pace, io sono un uomo della bontà di Dio, io rappresento con la mia presenza, allora dopo posso parlare e convincere della pace.
0: Quindi parte dal cuore di ciascuno.
1: Sì.
0: Si parte da piccoli, da piccolo.
1: Tanti pregano nella famiglia per la pace del mondo, ma io dico, prima prega per la pace della tua casa.
0: Certo.
1: Prima dimostra nella tua famiglia che da mattina che ti alzi fino a sera, sì, dimostra 40 giorni che fai pace, hai pace nel cuore. Dimostra che vuoi cambiare. Non cerca l'intriga, non cerca critica, ma cerca la bontà del cuore, l'onestà con Dio, con te stesso, con quelli che vivono in stessa casa, allora tu dimostri che tu vuoi veramente pace anche nel mondo.
0: Infatti la Madonna primi giorni ha lasciato un messaggio dove ha detto tre volte pace, pace, pace.
1: Mir, mir, mir.
0: Mir, mir, mir. Pace nei nostri cuori. Pace nelle nostre famiglie e pace nel mondo. Penso che una persona che non ha la pace nel cuore non è che può pregare per la pace. Non puoi dare una cosa che non hai.
1: Sì, vero? Questa è una verità.
0: Bene, importanza della benedizione. Molto anche benedizione degli oggetti, si parla tanto. Quando, esempio, adesso ai festival tutti porteranno vari oggetti, sì, rosari, e si benedicono. Ogni volta a Medjugorje dopo la messa si benedicono tutti gli oggetti sacri. Poi benedizione in generale, benedizione dal sacerdote o benedizione, cosa può dirci su di questo?
1: Benedizione è, prima di tutto parte da chi? Da bontà di Dio, da Dio. È Lui che dà la benedizione e in Vecchio Testamento era soltanto chiedere la benedizione di Dio sopra il popolo, adesso una cosa di più. Noi siamo fonte di benedizione tutti. Gesù ha detto, chi crede in me, dal suo cuore sgorgeranno fiumi di acqua viva. Quindi pace, benedizione, tutto quello che è bene, tutto quello che è vita eterna. Il regno dei cieli sgorga dal mio cuore e lo stabilisco qui dovunque sono io. Come, diciamo, un credente semplice. Non ci vuole, quindi io parlo del credente semplice adesso, che basta credere fortemente in Cristo tramite i sacramenti, preghiera, meditazione, io divento una benedizione. Non è che ce l'ho bisogno soltanto di una benedizione dall'esterno. Mm-hmm. Sono fonte con il fonte, sono mezzo della benedizione con quello che sono e quello che faccio per Dio. Allora dopo posso dare anche benedizione, con stretto di mano, con un braccio di calore, già do benedizione.
0: In famiglia, genitori che benedicono.
1: Sì, e certamente cominciamo con la benedizione del Papa. Papa Francesco, ad esempio, quando Papa dà la benedizione, io sono sempre presente e lo ascolto. Volentieri e con grande fede, certo, voglio accogliere la benedizione di San Pietro, del Papa attuale, è quella che mi dà, quello che la nostra benedizione dei sacerdoti è quella che io sono nell'unità con il mio vescovo e quel vescovo che è in unità con il Papa. Quindi la presenza della benedizione di tutta la Chiesa è presente nella benedizione del sacerdote, non è la mia privata, è la presenza della Chiesa presente. Quella mistica è reale e deve essere presente. Quindi dà nuove fonti, nuove calore per poter trasformare la tua vita in benedizione. Quindi questo è il mio messaggio, che i giovani di oggi che vengono a Medjugorje, loro diventano fonti di benedizione.
0: E quindi questo che prendono a Medjugorje, devono riportare,
1: devono
0: questa benedizione.
1: Sì, moltiplicare.
0: Moltiplicare, sì.
1: Fortificare, e diventa un raggio che deve essere più potente delle armi nucleari.
0: Sì. Abbiamo parlato di molti argomenti interessanti. Vorrei anche toccare questo, la preghiera con cuore. Si sente parlare spesso, pregate con cuore, no? Non pregare solo con le labbra, no? Quindi deve essere la cosa che proviene da dentro. Come si può spiegare a una persona che non è in fede? Come deve fare per iniziare a pregare?
1: Io direi a un ateo, per esempio, sì, impara da essere onesto con te stesso. Uno che è onesto con te stesso riesce, no, se va a un luogo di terapia, lui deve riuscire a dire che io odio a morire, non lo so, tale persona, il mio suocera. Però lo deve pronunciare, lo deve verbalizzare. Quindi l'onestà comincia con l'onestà. Noi credenti tante volte preghiamo e facciamo una bella figura di pace. Mm. Ma non lo abbiamo.
0: Perché dentro non
1: è meglio a dire la verità all'altro: guarda, io non ti supporto.
0: Sì.
1: Non ti vorrei vedere qui. Ma dirlo, ma poter, e dopo il prossimo passo. Aiutami di capire che cosa devo io fare che ci pacifichiamo.
0: Certo, perché sono molte cose nascoste.
1: A questo significa quindi preghiera del cuore, prima di tutto essere veritieri con me stesso e dopo quello che vedo. Sta scritto: chi non ama colui che vede, come può dire che amo colui che non vede? Quindi, prima cosa che vedi quando ti alzi, chi è? In specchio vedi te stesso. Ma se tu non ti supporti, te lo devi dire: io non ti supporto.
0: Sì.
1: Non lo so perché, ma non ti volevi vedere. Sei brutto, bruttissimo, sei iniquo. Dillo, pronuncialo e chiedi aiuto, la misericordia di Dio. Allora questa è preghiera del cuore, perché tu puoi nominarti così come sei. Quindi, Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me, grande, miserabile peccatore.
0: Eh sì.
1: Non possiamo dire abbi misericordia di me, grande santo. Non posso. Cioè, abbi misericordia di me, che non sono in grado di capire quanto tanto peccatore sono.
0: E lì possiamo anche toccare l'argomento della confessione. La Madonna ha detto in un messaggio che non esiste una persona sulla terra che non ha bisogno di fare una volta al mese. Ho sentito parlare che Papa Giovanni Paolo II, santo subito, e lo faceva una volta a settimana. E come adesso forse in molti paesi, forse non ci sono abbastanza sacerdoti, o molte persone, si dice che quando vengono qua a Međugorje li viene la voglia, il desiderio di confessarsi, si aprono più facile. È probabile che questa cosa, magari davanti al tuo parroco, hai paura, hai vergogna di dire certe cose, e quando ti allontani riesci, non deve essere Međugorje, può essere qualche altro santuario, altro posto, può essere che quello o no.
1: Secondo me è una grazia veramente speciale in quale Madonna ha donato a questo luogo, di spingere, di dare grazie su grazie, all'abbondanza sull'abbondanza, che uno sente veramente la gioia, la volontà, la buona volontà di confessarsi, di lasciare il peccato,
0: sì,
1: di liberarsi dal male. E questa spinge a stare a fila, in caldo, a confessarsi.
0: Perché questo è il primo passo, vero? Non si può, non si fa la conversione senza questo. Se devi fare questo cammino, devi fare prima il primo passo.
1: Sì, ma il primo passo è ritorno, che Dio anticipa anche la mia capacità di confessare.
0: Anche questo.
1: Dio mi anticipa e suscita in me la gioia di voler confessare, non suscita paura, tremore, angoscia. Quando viene la spinta di confessare, devi andare con grande gioia a confessare. Le prime momenti della conversione sono presenti e io dico a tutti: andate con gioia a confessare, non andate con paura. Finché hai paura, non andare, aspetta. Quindi devi credere che Dio ti cerca in più grande miseria, peccato che sei, e Dio, prima che hai chiesto perdono, Dio perdono te l'ha dato già.
0: Certo.
1: Quindi la condanna di Dio oggi, che ti dice: io già ho perdonato i tuoi peccati. La condanna è se tu lo rifiuti. Dio non ti condanna. Condanna è di te stesso se hai rifiutato il perdono di Dio, che Dio ti lo offre in ogni momento.
0: Diciamo che Dio ci aspetta con le braccia aperte.
1: Sì.
0: E noi siamo in piena libertà o avvicinarsi o stare fuori. Però è meglio stare più vicino.
1: E quando si confessa, l'altro non devi guardare il sacerdote, guarda sopra il sacerdote.
0: Forse questo è il blocco per molte persone.
1: Devi guardare negli occhi di Gesù e dici: io confesso a te, Gesù. Presenza del sacerdote, sì, lui è Gesù, persona Christi, ma se non riesci a vedere persona Christi in sacerdote, allora guarda molto tanto di su, sopra.
0: Forse questo è il blocco per molte persone.
1: Chiudi gli occhi, no? Cioè, falliti in tal modo che non lo vedi.
0: È bello vedere adesso molti ragazzi a Međugorje che si mettono in fila.
1: Sì.
0: Che poi questa unione e fratellanza, veramente una cosa bellissima. E molte bandiere da ogni parte del mondo, ormai vediamo sulla televisione, vediamo sempre le guerre, e invece qua proprio in pace, tutti questi ragazzi, bellissima la cosa, no? Grazie di cuore, perché è stata una bella cosa stare insieme. Cari amici, voi avete guardato la trasmissione da Međugorje, dal nostro studio di Međugorje. Il nostro ospite era Don Giorgio Pilis, sacerdote ungherese, è stato molti anni in Italia. Pure grazie, Don Giorgio.
1: Vi ringrazio a voi per questa possibilità.
0: Concludiamo con una benedizione.
1: Mi alzo in piedi perché così sono abituato a dare la benedizione. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Il Signore ascolta ogni vostra preghiera, prima di tutto nella Santa Messa, in tutti gli altri sacramenti che state per ricevere, avete ricevuto. Suscita nel vostro cuore da vivere i sacramenti della Santa Chiesa Cattolica. aggiunga nel vostro cuore che è necessario alle vostre preghiere, e modifica dal vostro cuore che possiate accogliere la benedizione, quello che Gesù prega per voi con la Beata Vergine Maria. Vi benedica l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Quello che voglio assolutamente dire è di sì. Quello che voglio dire è che assolutamente sì. Quello che voglio dire è proprio di sì, esattamente come te, mia cara Maria. Ciao e benvenuti a Maria Vision. Bene, stiamo lanciando un nuovo programma. Voglio dire, sì. Bene, di cosa tratta questo programma? Vi racconterò un po'. Guarda, qui racconteremo quel momento in cui, diciamo, sia Gesù, sia Maria, sia i sacramenti, a tornare all'Eucaristia, alla confessione, al rosario. E oggi ho una testimonianza che vi piacerà tantissimo. Un ospite. Super speciale perché stiamo lanciando un nuovo programma. Ebbene, vi racconterò un pezzetto di questa persona che mi ha colpito molto quando l'ho conosciuta. Guardate, io presto servizio nella chiesa di Sant'Agnese a Maia e quindi mi ha colpito un signore che è sempre lì a servire, con il cuore, con tanta gioia, come si deve servire Dio. Oltre a questo, lui fa un accompagnamento spettacolare con i giovani.

0: E poi che sia proprio il primo. Che bello che stiamo inaugurando questo programma e sono molto felice che possiamo parlare di questa testimonianza della mia vita e che questa testimonianza possa servire oggi a molti per la loro futura vita cattolica.
1: Certo che sì. Bene, Alejandro, hai una testimonianza meravigliosa che ci toccherà il cuore. Ma prima di arrivare a quel sì, vorrei che ci raccontassi com'era la vita senza quel sì. Com'era quella vita prima?
0: Beh, dico sempre che la mia vita è come quella di tutti gli uomini, ma la mia testimonianza è una testimonianza di gratitudine. Sono venezuelano, ho 3 figli, sono sposato da 26 anni e ho vissuto gran parte della mia vita, 46 anni, a Caracas, in Venezuela. Dico sempre che il dolore avvicina a Dio. E quando le cose vanno bene, come succede spesso, abbandoni Dio, lo escludi dalla tua vita senza nemmeno accorgertene. E questa è stata la mia vita. Ho escluso Dio dalla mia vita e ho iniziato ad avere successo. Ho cominciato a credere che il Dio del denaro, il Dio della festa, il Dio della prepotenza, questi fossero i miei dei. E sì, avevo una vita di successo, professionalmente parlando, sono avvocato, lavoravo in una banca, mi è andata davvero, davvero, davvero bene. E davvero mi ero dimenticato che esisteva un Dio che mi aveva dato tutto e ho imparato la mia lezione con la malattia di un figlio.
1: Ok, sì, allora.
0: Beh, da lì inizia la mia testimonianza del sì.
1: Ah, che emozione!
0: Prima di una vita così piena di divertimento, inoltre quei nostri paesi latinoamericani dove
1: 3
0: 3 matrimoni in un giorno, esci dal lunedì al lunedì, festa, tutti si conoscono. Caracas è una città piccola. E tu sei attratto dagli amici, io sono molto amichevole e beh, quando vieni a trovarmi la vita è una festa.
1: Sei molto carismatico, questo è ovvio.
0: Bene, credo di avere un atteggiamento verso la vita che a volte paga. E poi, beh, attorno a questo ti rendi conto che hai anche un grande vuoto, giusto?
1: Chiaro.
0: Soprattutto quando hai bisogno di Dio. Ed è lì che inizia questa testimonianza che è riflessiva ed è una testimonianza che non mi aspettavo. Stavo giocando a golf quando mi chiama l'autista di mia moglie e mi dice che il bambino è appena stato portato al pronto soccorso senza segni vitali. È stata una sorpresa che non mi aspettavo, perché, beh, uno crede di avere tutto sotto controllo e poi ti rendi conto che in realtà non controlli nulla. Non sapeva spiegarmi cosa stesse succedendo. Un bambino che era uscito di casa quella mattina perfettamente sano.
1: Gianna!
0: Normale al suo pre-kinder, ora ricoverato in ospedale. Beh, quando sono arrivato lì, una delle grandi cose di quei paesi piccoli è che sono riuscito a organizzare una riunione medica e la giunta medica mi spiega: "Guarda, ho brutte notizie. Il bambino ha un batterio molto aggressivo a causa di un'operazione alle adenoidi e il bambino ha iniziato a essere attaccato da questo batterio." I risultati erano che, beh, ogni ora il batterio lo stava consumando sempre di più. Giovedì ero già pienamente impegnato e venerdì, nelle prime ore del mattino, l'infettivologo, che era un mio grande amico, mi ha detto: "Alejandro, noi medici abbiamo raggiunto il limite." E sai che non sono cattolico. Il medico non era cattolico. Mi dice: "Noi medici possiamo arrivare solo fino a un certo punto, ma da qui in poi solo Dio può aiutarci. Pregare." Penso che quello sia stato il mio primo contatto con ciò che mi aspettava. E
1: Come si accoglie questa notizia?
0: beh, l'ho accolto con odio, con rabbia, con rifiuto, con un perché proprio a me? Questo è ciò che diciamo sempre quando affrontiamo un dolore così forte. Perché proprio a me? Perché proprio io, Signore? Mi stai punendo perché ti ho abbandonato? Mi stai punendo perché non ho seguito le linee? Ma perché? E credo che più che un perché ci fosse un per cosa, che poi capiamo solo dopo. Così il mio primo contatto, alle 3 del mattino, fu un grande amico mio, Benito Rodriguez, che poi è diventato il mio accompagnatore spirituale, e mi disse: "Inginocchiati e affida la tua vita a Dio." E io mi sono inginocchiato con le braccia alzate al pronto soccorso, alle 3 del mattino. "Guarda, Signore Dio, per favore, dammi la mia vita, io ti do la mia vita, cambio la vita di Alejandro Andrés."

0: Ma pensavo che sarei morta e che lui si sarebbe preso la mia vita. Certo! No, quando ho detto che avrei dato la mia vita a Dio in cambio di Alejandro Andrés, stavo offrendo il mio servizio.
1: Che bello! E
0: Quello fu, senza saperlo, il primo sì.
1: quello è stato il tuo sì.
0: Il mio sì, senza saperlo, senza...
1: Saperlo.
0: E credo che poi vedremo, perché è un sì senza saperlo. Ho avuto un'aritmia, mi hanno portato d'urgenza al pronto soccorso, mi sono ripresa, il bambino si è ripreso e dopo 57 giorni in terapia intensiva mi hanno restituito il bambino. Avevo un miracolo tra le mani. Avevo la vita di gratitudine. Dio mio, amen. Che emozione. Ho capito e credo che la vita mi abbia insegnato che altri si dimenticano, perché ormai ho mio figlio, si è salvato. Grazie, Signore. Porti delle rose, le dai e poi ti dimentichi. Ho iniziato a capire come camminare nel servizio. E allora questo amico mi dà 100 croci del Tao e mi dice: connettiti con il dolore della gente. Lui mi dice, perché io gli avevo chiesto, come faccio a ringraziare Dio per questo miracolo? E lui mi dice, guarda, il servizio è complesso. Il servizio si fa poco a poco, altrimenti ti esaurisce.
1: Certo che sì.
0: Prendi 100 croci e così è iniziata la mia vita. Ho consegnato la croce taoista come apostolato e durante quel viaggio ho imparato a conoscere profondamente ciò che Dio aveva preparato per me, lo scopo. Ebbene, oggigiorno, come hai detto all'inizio del programma, ci sono molte attività, ma è sempre stato un percorso di cui sono stato orgoglioso. E perché il mio sì doveva essere forte e a quale scopo?
1: Chiaro.
0: Oggi davvero è il mio... il 99% della mia vita è dedicato al servizio del prossimo. Sono un grande credente nel tempio della preghiera, ma sono anche un grande credente nell'aiuto al prossimo. Credo che si entri nel tempio per adorare Dio, ma si esca dal tempio per adorare il prossimo. Credo che il vero sentimento cattolico si veda e si senta in come ti rifletti nel prossimo.
1: E che anche tu sei stato, grazie, quel modello da seguire e quello strumento per tante persone. Immagino che te l'abbiano detto tante volte, tipo mi hai ispirato, per esempio mi sono unito a Emmaus o sto servendo perché ti ho visto e mi è piaciuto, mi piace come servi tu. Immagino che ti abbiano anche detto che sei tu quell'ispirazione per tanti uomini.
0: Io credo che la cosa importante che a volte vediamo è che associamo il sì, grazie, con le persone che servono in chiesa e abbiamo un concetto sbagliato che ogni giorno si sta modernizzando, perché vedo anche te, ragazza bella, professionale, canti in modo spettacolare e ti doni a Dio. Abbiamo questo concetto sbagliato, che le persone che servono Dio sono persone che portano una croce, che hanno una malattia. Ci associamo a quei vecchietti che portavano i sacrestani. Quando senti la parola sacrestano, immagini una signora che riesce a malapena a camminare.
1: Certo.
0: E non è così. Siamo tanti soldati di Dio. E ci sono persone di tutte le professioni, persone di grande successo. Che siamo soldati di Dio? Sì, sicuramente. Nella mia parrocchia insegno catechismo da 7 anni. E quando sono arrivato il primo anno, entrando in contatto con i genitori, visto che insegno precomunione, beh, i genitori dicono sempre: e questo signore darà lezioni a mia figlia di 13 anni. E quel contatto non è facile, perché io sì, ho detto a Dio, conta su di me, ma devo mantenere il mio modo di essere.
1: Certo, la tua energia, la tua allegria, e che bello che tu possa trasmettere tutto questo.
0: E vestirmi come mi vestivo prima. In altre parole, non credo che possiamo cambiare. Ama Dio, Dio non vede tutto questo. Dio vede il tuo cuore? Dio non vede la mia giacca blu, né il mio fazzoletto, no. Dio vede dentro di te. Ma le persone, poiché tu sei un esempio, vedono tutto. Lui vede il tuo comportamento, vede come sei come padre, come sei come marito, come sei come amico. E credo anche che servire Dio sia con amore, con gioia. Con gioia, Dio non dice mai. No, vieni piangendo in chiesa. Ma perché? Se Dio è gioia,
1: Completamente.
0: schimo.
1: Certo. Ognuno ha la sua croce, ma va portata con gioia. Questo è ciò che Gesù chiede. La Vergine Maria e Gesù ci vogliono gioiosi.
0: Inoltre,

0: La celebrazione della festa del Signore è una festa. E bisogna arrivare a quella festa allegra, ben vestiti, con gioia. Per questo, ai tempi dei nostri nonni, era obbligatorio per i giovani e i meno giovani indossare la cravatta, l'abito. Le donne portavano il velo e si chiamavano in un certo modo quelle che non lo usavano.
1: E adesso si vedono certe cose che, beh, va bene. È davvero molto bello, quell'esempio così meraviglioso che dai in chiesa e che tante persone ti ammirano per il tuo modo di essere, perché a me mi ha colpito molto. Ho detto che mi ha reso incredibilmente curioso e che ammiro per tutto. Ciò che porti alla chiesa, quella crescita, quel meraviglioso servizio che svolgi, e la tua famiglia, il rapporto della tua famiglia con la chiesa, quel sostegno. Vedo tua moglie, che conosco, che è bellissima, che cammina anche lei al tuo fianco, e che state camminando insieme in questo matrimonio con Gesù e Maria, come? Io.
0: Approfitto del tuo programma per dire alla gente che non è facile. Nessuno dice che sia semplice. Servire e amare Dio ha i suoi spazi senza aria, come li chiamo io. Ed è lì che dobbiamo aggrapparci di più al rosario, alla preghiera e far sì che altri preghino per noi, affinché questa fede continui. All'inizio, i miei figli e mia moglie hanno conosciuto un uomo d'affari, un uomo di teatro. Sono stato pilota d'aereo, una vita in cui cantavo ranchera e cantavo mariachi. No, ancora, ancora. Sì, certo. Ed è una vita in cui avevi un modo di essere segnato da uno stile. E all'improvviso, no, Aleandro, ora è in chiesa. Come fai a far sì che la famiglia faccia questo switch e riesca a capire che ora papà porta una crew? La macchina di papà ha una croce del Tao, benedice il cibo, parla di Dio, evangelizza alle feste a cui va. Non parla più di soldi. Non parla più di cose materiali. Adesso cerca di convincere gli altri che la via di Dio è ciò di cui abbiamo bisogno. Certo che sì. Non è stato facile. Non è stato facile perché la società ti stigmatizza, ti crea uno stigma, ti etichetta. Guarda il tuo cerotto. No, Aleandro non è un prete. Beh, ovviamente non sono un prete. Ma non vergognatevi se la gente mi associa alla Chiesa. Chiaro, quindi è un processo di maturazione, anche di comprensione e, come hai detto, di camminare al mio fianco. Vedete, i miei figli hanno gradualmente imparato a capirlo e penso che siano orgogliosi del percorso che ho scelto. Ovviamente. E poi non manca mai nulla. La mia casa è, grazie a Dio, tutto perfetto e papà è presente, perché credo anche che il primo ministero sia la casa. Quindi, non possiamo abbandonare la casa. E così, il Signore ti ha dato addio e sei andato dal vicino. Ma la casa è un disastro.
1: Il primo ministero è la casa, la famiglia. Ma alla
0: fine l'hanno accettato e oggi mi accompagnano. Ormai sono quasi 14 anni e credo che in realtà siano molto orgogliosi di quello che faccio.
1: Certo. E tua moglie?
0: No, lei è super contenta. Ora mi sostiene. Anche lei si occupa dei ministeri. Lavora tantissimo. Quindi condivide un po' di più il lavoro e il servizio. Io dedico il 99% del mio tempo al servizio. Siamo insieme in Efeta, nel ritiro dei giovani. Anche lei è lettrice e davvero cerca di accompagnarmi quando il suo tempo glielo permette. Ma credo che la cosa più importante sia quel sì che ha detto anche lei. Chiaro, lei ha detto di sì. Sia Dio, sia Maria e sia ad accompagnare Aleandro in questo servizio. Ovviamente, questa è la cosa più bella e più importante.
1: La cosa più bella è che camminate tutti insieme come una famiglia, tutti uniti, e quel seme è nei vostri figli. Per esempio, i miei genitori hanno piantato in me quel seme della messa, dei sacramenti, di tutto questo. E a un certo punto della mia vita è rimasto congelato, ma poi è sbocciato. Quella cosa arriva perché deve arrivare. Quindi, che bello che i genitori possano trasmettere ai figli quel seme che, prima o poi, fiorirà.
0: No, e soprattutto oggi i figli ti dicono di no. Ma quando tu instilli loro certi valori e crescono vedendo una famiglia, prima o poi quel seme sboccia. Sì, perché il contatto con il Signore, e Lui sì che ha il suo momento. Ha il suo momento, come quella frase che tutti ripetiamo. Il tempo di Dio è perfetto. E il tempo di Dio è perfetto, ed è perfetto per tutti. Ognuno di noi ha il proprio momento. Io almeno ho un aneddoto molto bello con Emmaus. Ho rifiutato Emmaus molte volte, davvero? E già servivo, ma a volte anche il demonio

0: insinua, anche se stai servendo. E te la faccio breve. Ho detto di no. E un giorno un amico, Alejandro, mi ha iscritto a Emmaus. E io gli dico: guarda, io a Emmaus non ci vado. Addio a Emmaus, io vado a Gerusalemme. Era un viaggio a Gerusalemme. Quando eravamo proprio a Gerusalemme, ho avuto una piccola emergenza qui e sono dovuto tornare indietro. E quando sono tornato quel fine settimana, c'era Emmaus Uomini e ho sentito che Dio mi diceva: guarda, fai Emmaus. Collegati e poi torni di nuovo. E così ho fatto.
1: Dice Emmaus, il piano di Dio era perfetto.
0: Quando uno racconta a Dio il suo piano, lui si mette a ridere.
1: Sì, succede proprio così.
0: Se tu mi avessi detto 20 anni fa: guarda Alejandro, sarai in un programma, parlerai del fatto che sei devoto a Dio, ti avrei detto: guarda Oleana, nessuno ci crederebbe, non l'avresti mai creduto, non l'avresti mai creduto.
1: Bene, Alejandro, raccontaci della musica. Com'è stata la musica nella tua vita per arrivare al cuore di Gesù? Bene, io, com'è stata la musica?
0: Io davvero sono sempre stato una persona a cui è piaciuta tantissimo la musica. Credo che se intendiamo la musica come tale, fa parte della gioia della vita, le canzoni, i testi, il ritmo che ti piace, quello che piace alla gente. Fin da piccolo mio padre amava la musica e anch'io mi sono affezionato a ciò che piaceva a loro, ovvero la musica. Cantavo molto alle feste, in modo informale, da dilettante, cantando musica completamente diversa dalla musica cattolica, ma ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico alle corde vocali. Ah, wow! Ho sviluppato un'infiammazione alle corde vocali a causa della mancanza di allenamento respiratorio. Quando ho iniziato a servire a Sant'Agnese, mi sono operato, stavo benissimo, e padre Juan Carlos mi ha chiesto di aiutare il coro di Agnes che si stava formando. Quindi, quando hanno iniziato a fare le prime preghiere, io mi occupavo della logistica. Aprivo la chiesa, la chiudevo, trasportavo le attrezzature, perché loro erano un gruppo di ragazze giovani e io rappresentavo la parte maschile adulta, che poteva supervisionare chi entra e chi no. E un giorno dissi ad Anna Keller, che ha sempre avuto fiducia in me, mi sostiene, abbiamo una bellissima amicizia.
1: Le dissi che volevo tornare a cantare e lei mi disse: va bene, d'accordo. Però no, mi venne un po' di paura e iniziai a prendere lezioni con Janet Hopkins, un'americana, il mercoledì. Poi anche Anna mi diede lezione e cominciammo a cantare timidamente durante la preghiera. Perché la preghiera è per i giovani. Per il resto della vita, bellissima, quindi. Però, insomma, le persone che mi conoscono, che mi vedono servire, è bello anche sentire dire: wow, non è solo il chierichetto, non legge soltanto, non è solo nelle peregrinazioni, non fa solo lezioni di catechismo, è anche coinvolto nel coro. Sì, e il coro con me è molto speciale, perché, insomma, io le sostengo, le coccolo, siamo sempre attenti l'uno all'altro. Ormai sono 7 anni insieme. No, Berelbi, sì.
0: Quindi, insomma, è nata l'idea. Io ho la classe Wana, canto sempre molto poco. Mi hai sentito questo lunedì che hai cantato tu? Molto bello, tra l'altro, nel coro. Aiuto il coro ed è quella voce femminile, anzi, quella voce maschile, scusa, che c'è nel coro, sottile, sotto sotto, perché prima di tutto veniamo ad adorare Dio. Questo è completamente diverso. Qui non si tratta né di me né di te. Questo.
1: Orchestrato da Dio e la Vergine.
0: E colui che deve tornare è Gesù, che si trova nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, che è lì esposto. Ed è lui il vero protagonista a cui spetta il ruolo principale.
1: E qual è quella canzone che tu dici? Questa è la mia canzone, quella che mi rappresenta. La mia, per esempio. Qual è? No, la mia è Pescatore di uomini. Quella canzone mi tocca davvero, ma tutte le versioni. Mi piace tantissimo. E poi, quelle dedicate a Maria, che ormai ne ho tante che mi affascinano, e ognuno ha sempre quella canzone con cui prega. Quale sarebbe, ad esempio, quella canzone che tu dici, no, e che ci canti un pezzettino? Sì, dai, coraggio. Ah, dici che mi metti qui con...
0: Questi nervi qui, io che sono così timido.
1: Dai, non essere così timido.
0: È che la devo cercare, non ce l'ho a memoria. Le canzoni riflettono quello che stiamo vivendo in quel momento. A me piace moltissimo il brano intitolato Levanto mis manos. Sento che mi tocca profondamente il cuore. Anche se a volte mi sento completamente privo di forze, io alzo comunque le mie mani verso il cielo, nonostante debba affrontare mille problemi ogni singolo giorno. Quando alzo le mie mani in preghiera, comincio a sentire dentro di me un'unzione speciale e potente. Io credo fermamente che ogni persona possa trovare conforto in questo gesto di fede profonda.
1: Mi fa cantare.
0: Quando alzo le mie mani, inoltre è un duetto.
1: Molto bene, e non quelle lezioni di musica.
0: Il riflesso funziona. Il riflesso del testo funziona molto con quello che stai vivendo in quel momento.
1: Sì.
0: E ho imparato, dopo quasi 4 anni con Anna De Class e Janet Hopkins, che meraviglia la musica cattolica, che bellezza la musica dedicata a Dio e ciò che ispira. A me piace molto Hannibal, che conosciamo entrambi. Lui ha fatto una versione. Dio ti salvi Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Dio ti salvi Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quindi è una canzone che lui ha fatto davvero molto bella. Insomma, c'è tanto che possiamo dare e io dico sempre che chi aiuta, chi serve, questo viene sempre ricambiato.
1: Ovviamente.
0: Oggi approfitto dei microfoni del vostro programma e ringrazio Maria Vision per questa opportunità, per dire alla gente che dire di sì è la cosa più bella che possiamo fare. Avere Dio nella nostra vita è ciò che ci dà pace, è guarigione ed è sicuramente vera felicità. A volte chiediamo a Dio di darci la felicità. E lui dice, no, non posso darti la felicità. Ti do la mia benedizione. La felicità dipende da te.
1: Amen.
0: Quindi, ecco tutto, attenersi sempre a Dio. E non so davvero quanto tempo ci resta, ma ti auguro tanto successo con il tuo programma. Oh,
1: Teino.
0: Mi piace che attraverso le telecamere voi, con quella gioia e quella bella atmosfera che sento qui, possiate trasmettere agli altri che essere vicini a Dio e dire di sì è la cosa più importante.
1: Il sì di Maria è stato un sì generoso che ci ha portato salvezza e restaurazione. E come il nostro sì può cambiare la nostra storia. In questo programma dove diciamo voglio dire di sì, guardate, chi non è motivato qui si motiverà a dire di sì, a tornare a quella comunione, perché i sacramenti danno vita. Alla tua vita, è così? Vero?
0: 100%, e io credo che uno dice dite sì e poi vediamo.
1: Aleandro, guarda, volevo chiederti, di tutti i servizi che fai, perché ti vedo in tanti, qual è quello che ti piace di più, quello che più ti diverte?
0: Incredibilmente, ci sono 2 ministeri all'interno della Chiesa che sono la mia vita e a cui metto più cuore. Uno è Efeta, sono i giovani. Grazie. Efeta è un ritiro spirituale di giovani per giovani laici che va dai 18 ai 30 anni. Ho scoperto che i giovani hanno molte croci, molti problemi, un grande carico emotivo, ma non preoccupano mai i loro genitori. Lasciano correre, lasciano che la situazione passi, ma portano quelle croci, con problemi gravi. Questi ritiri fanno sì che quei ragazzi si uniscano, riescano a entrare in sintonia gli uni con gli altri. E oggi, tra più di 500 giovani che sono stati a Efeta, davvero ho visto la guarigione, la salvezza di molti giovani. Questo mi piace tantissimo. L'altro è il ministero dei funerali. Sono quasi 9 anni che accompagno il padre ai funerali. Sì, è una parola che nessuno vuole pronunciare, la morte. Ma in quella transizione c'è il fattore del dolore, del lutto. Quindi credo che sia un servizio molto bello quando, durante quella messa funebre, accompagni con amore, con rispetto. E quanta gente mi ha visto in questi 9 anni? Con il mio completo, vestito di nero, con la cravatta, la camicia bianca, con una gioia però interiore, perché rispetto molto il momento di dolore che le persone stanno vivendo. Da molta pace. Mi dicevano, wow, guarda questo signore che ci accompagna senza conoscerci in questo funerale e in questo momento di dolore. Un mese fa ho avuto un funerale di un ragazzo di 20 anni, un ragazzo che si è schiantato con un'auto a 27. Un giovane che si è perso a Kibiken, a cui è stata fatta anche una messa a 29, il dolore dei genitori. Quindi, beh, bisogna imparare che il lutto passa. E poi, abbiamo una fondazione che si chiama Fratelli per Strada, che si occupa di aiutare gli uomini, che sono l'anello più povero della catena umana. Mi ha fatto imparare molto anche questo. Sono già 8 anni che siamo con i Fratelli per Strada. Io, quando ho iniziato a uscire, dicevo sempre, non è che portiamo luce ai Fratelli per Strada, loro. Mi trasmettevano la luce, mi facevano capire quanto siamo fortunati, quanto siamo benedetti, tutto quello che abbiamo. E quindi questo servizio, il contatto con la gente e il fatto di aver potuto portare altre persone a servire i Fratelli per Strada, è stato uno dei miei privilegi.
1: Ah no, ma che bello poter fare tutte queste cose che fai tu, che orgoglio. E immagino che tu senta quella gioia nel cuore, quella gioia, quella felicità di poter raggiungere le persone, di poter aiutare. Di essere in quel funerale, quel balsamo, quel conforto per i familiari, perché guarda che mi identifico molto con te, perché anch'io servo ai funerali. E davvero, Dio c'è, io sento Dio lì perché c'è il dolore vivo. E ho avuto un aneddoto che racconterò brevemente. Stavo cantando a un funerale, e prima che iniziasse la messa, la figlia del defunto mi dice, puoi cantare Pescatore di uomini? E io le ho detto, sì, certo, la posso cantare. Mi ha detto perché mio papà è morto di cancro alla gola. E ogni volta che gli facevo ascoltare quella canzone in clinica, lui mi stringeva la mano. E le ho detto, certo, certo che te la canto. Bene, finisce la messa quando lei mi abbraccia e mi dice, quando hai cantato quella canzone, io ho sentito che mio papà mi stava stringendo la mano. Quindi, questo per me ha un valore molto speciale e poter accompagnare queste persone che si trovano nel loro momento più difficile, poterle abbracciare con una canzone, con una parola, o semplicemente con la presenza per dire, sono qui, anch'io ti sto accompagnando. Quindi, il servizio è la cosa più gratificante che si possa avere nel cuore? È così?
0: Guarda, credo di poter riassumere il servizio con una frase di Madre Teresa di Calcutta che dice che nessuno si avvicini a te senza andarsene più felice. Credo che i forti sostengano le persone che in quel momento sono più deboli. E parlando di funerali, sono stato a funerali senza musica e a funerali con musica. La musica entra nelle ossa e il dolore se ne va. E ogni volta che suona una canzone, allora il parente o la persona che sta soffrendo si lascia andare, piange e inizia a percorrere il cammino del lutto, perché il lutto è un percorso. Io credo, e lo dico sempre, che a volte la gioia di servire è un dono che ricevi senza nulla in cambio. E lo stiamo sperimentando a poco, quando vedi quella gioia nelle persone. Quel sorriso è il tuo dono per il servizio che hai fornito, per quel supporto. Sorridere è un servizio. Immagina di viaggiare in un ascensore in cui tutti sono connessi al proprio telefono. Buongiorno.
1: La gente non saluta più. La gente non saluta. Oppure spesso si aspetta che il vicino chiuda la porta prima di... E ora posso andarmene. No. Devi dire ciao, devi dire buongiorno, devi sorridere. Non ci costa nulla. È gratis.
0: Viviamo in un mondo frenetico e frenetico. Stiamo correndo in giro come polli senza testa. E beh, penso che dobbiamo cercare quella pace, quella connessione, un momento d'incontro. Ed è questo il bello del sì. Quel sì che ha detto Maria è il sì che tutti voi dovete dire, perché Dio ci dà momenti di incontro, di calma, senza telefono. Tu, Dio, insieme, pregando, recitando e pianificando che aiuteremo quel giorno. A chi sentiremo quella chiamata di dire, sono con te, di cosa hai bisogno? Cosa ti succede? Perché, beh, quando tutto va bene, che facile, ma quando le cose si mettono male, niente è come un sostegno, un abbraccio. È così importante.
1: Aleandro, bene, e ormai siamo alla fine del programma. Vorrei che tu dessi un consiglio, un suggerimento alle persone che ci stanno guardando. Guarda, molte persone mi hanno detto tipo, io voglio servire, ma non so come. Ci sono persone che magari non hanno quella scintilla che ha lui, tipo arrivo, voglio servire, cosa devo fare? Dove vado? Ma ci sono tante persone che dicono, cosa? Ma cosa faccio? Devo chiamare una chiesa, ma non mi rispondono più. Tu cosa puoi consigliare a quelle persone che ci stanno guardando da casa e che magari sentono nel loro cuore quella chiamata di voler servire? ma non sanno come fare. Tu cosa puoi dire loro?

0: Io sono fermamente convinto che la parrocchia aiuti nel servizio, perché la parrocchia ha già dei ministeri prestabiliti in cui puoi coinvolgerti ed è più facile iniziare per qualcosa che è già stato organizzato. È più difficile inventarsi un servizio da zero, tipo, va bene, cucinerò e andrò a servire gli uomini per strada a Miami. Non ci sei mai stato, quindi ti fanno paura gli uomini di notte. Però dico sempre che dobbiamo guardare chi ha bisogno di noi. Intorno a te c'è sempre qualcuno che ha bisogno di te. Il problema è che a volte facciamo finta di niente. Cominciamo prima dall'anello familiare. Un figlio che ha bisogno di sostegno, la moglie che a volte, senza volerlo, maltratti o trascuri. Dire a tua moglie ti amo come gesto di servizio, sorprenderla, dire ti voglio bene a un figlio, accompagnarla a calcio, non perderti la sua lezione d'inglese e andarla a prendere a scuola. È lì che inizia il servizio. Poi c'è sempre un familiare, un cugino, un suocero che sta attraversando un momento difficile. Magari la questione economica, che tanta gente soffre, non puoi aiutarlo economicamente, ma posso venire a parlare con te, vedere cosa possiamo fare insieme, raccogliere soldi, uscire a fare una passeggiata, vediamo cosa ci inventiamo. Sì, ottimo. E poi vai creando un cerchio più grande, la parrocchia. Ovviamente in parrocchia vedrai che ci sono persone che hanno bisogno di te, quindi la Chiesa ha dei ministeri. Io credo che sia una questione di volontà, credo che sia aprire il cuore e vedere e sentire chi soffre. Chi ha bisogno di te, e questo è dietro l'angolo, è molto più vicino di quanto tu possa immaginare. Quando ho avuto il mio miracolo, pensavo che sarei andata a servire a Calcutta, in Congo, in Africa, pensando che lì ci fossero i problemi. No, nella mia parrocchia mi sono resa conto che ci sono molti più problemi che in quei posti lontani. Finisco dicendovi, rendetevi conto che intorno a voi c'è sempre qualcuno che ha bisogno di te. E la vita è come una scala a chiocciola. Quando guardi verso l'alto dici, wow, guarda quello che sta lassù. Ma la scala a chiocciola parte anche da un punto molto più in basso. Ci sono persone che stanno soffrendo molto. A volte dico alle persone che sono così, no? Che non sono soddisfatte della loro vita. Vai al pronto soccorso del Jackson un venerdì pomeriggio. Vai al pronto soccorso del Jackson una domenica sera. Perché tu possa vedere le tragedie umane legate alla salute. Dio mio, sparatorie, incidenti stradali, gente che soffre. Insomma, credo che bisogna dire di sì. Ah, molto bene. E poi vedremo come va.
1: Ah, Alejandro, che gioia averti qui nel programma. Grazie a te, per favore. Dovevamo iniziare così, con questo. Con questa persona così meravigliosa che serve Dio con gioia, con questo esempio di uomo, perché so che ci guarderanno anche molti uomini. E quindi che bello seguire questo esempio, quell'esempio di cui abbiamo bisogno nelle nostre vite. E quel sì generoso, quel sì a Dio e quel sì alla Vergine. Bene, Alejandro, grazie mille. Grazie a te che mi hai invitato. Grazie per quelle canzoni.
0: No, grazie mille per tutte quelle belle parole che mi hai detto. Me ne vado perché non credo che uscirà dalla porta, ma il protagonista principale qui è Dio.
1: Addio.
0: Naturalmente Gesù e naturalmente la nostra Vergine. Noi siamo mariani e loro sono i protagonisti principali. Aiutiamo, siamo leali verso il prossimo, serviamo in silenzio, senza che nessuno se ne accorga. Fallo per te stessa.
1: Amen. Tutto
0: Quando chiudi gli occhi la notte e dici missione compiuta.
1: per la gloria di Dio. E così diciamo addio al programma. Ci vediamo in un altro episodio di I Want to Say Yes. Incoraggiamoci a dire di sì. Ciao, voglio dire sì. Beh, voglio dire sì, certamente. Quello che voglio dire è sì, esattamente come te. Maria.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci qua in questo momento in compagnia del direttore responsabile dell'editoria, quindi direttore editoriale di Rinnovamento nello Spirito, che è Luciana Leone. Sono felicissima di averla qui accanto a me perché sono una grande stimatrice del lavoro che svolge. Chi non conosce i canti di Rinnovamento nello Spirito, chi non è abituato a sentirli nelle proprie parrocchie, nelle proprie case, a cantarli perfino sotto la doccia? E quindi grazie Luciana per questo momento che ci stai dedicando nella confusione, negli impegni generali di queste tre giornate intense. A te la descrizione di questo lavoro, cosa ha comportato, quando è nato e come lo vivi, che tipo di evoluzione ha avuto nel tempo?
1: Ma direi che io sono entrata, diciamo, quando già l'esperienza del canto nel Rinnovamento era più che consolidata. Credo che il canto sia nato con il Rinnovamento. Nel Rinnovamento canto e preghiera difficilmente si possono distinguere, sono veramente due aspetti della stessa medaglia. Per quanto mi riguarda, io ho cominciato sin da giovane a cantare i canti del Rinnovamento, quindi quando a 14 anni sono entrata per la prima volta nel Rinnovamento, sono arrivata qui a Rimini, ho sentito questi canti e mi sono subito sentita a casa, ecco, per questa modalità così bella di pregare attraverso la musica, attraverso il canto. Di fatto sono ormai 40 anni che il Rinnovamento realizza album di musica cristiana e lo facciamo, lo dico veramente con umiltà, ma nello stesso tempo con un pizzico di orgoglio, nel senso che in Italia la musica cristiana non ha grande diritto di cittadinanza, come invece per esempio succede negli Stati Uniti, dove la musica cristiana si trova in hit parade insieme, no, alla musica cosiddetta profana. In Italia invece non è così, c'è un po' di pruderie rispetto alla musica cristiana. Invece bisogna fare musica cristiana di qualità, farla bene, cercando di, come dire, sfondare un pochino, no, questa resistenza. I nostri testi, la nostra musica sono tutti molto godibili, molto fruibili, quindi non si tratta di musica liturgica, non si tratta di musica che respinge i giovani, anzi addirittura li avvicina, sono sonorità molto moderne, quindi speriamo con questo contributo di poter avvicinare non soltanto coloro che sono già inseriti in un cammino di fede, ma anche coloro che forse in qualche modo sono lontani e che possono sentirsi attratti, ecco, dal messaggio che è racchiuso dentro i nostri canti.
0: Mi viene da pensare questo, Luciana: il canto nel Rinnovamento non è solo un momento di accompagnamento, è proprio un carisma. Cosa comporta, che tipo di lavoro comporta e come fai a scegliere brani? Qual è il criterio? A cosa vi ispirate? Oltre ovviamente ad un'invocazione, credo, costante dello Spirito Santo.
1: Sicuramente, sì, diciamo che ogni anno arrivano alla nostra casella di posta elettronica circa 300 brani da ascoltare, quindi non è un lavoro semplice, non è un lavoro facile. Intorno a giugno cominciamo a selezionare questi brani, a sentirli, e chiaramente quello che è molto importante è il primo impatto. Quindi quando un canto è un canto ispirato, noi diciamo, quando porta l'unzione dello Spirito, lo senti immediatamente, te ne avverti immediatamente, perché come dire, ti arriva profondamente nel cuore. Quindi c'è questo primo criterio, diciamo, che è proprio immediato, che è fondamentale. Poi chiaramente ci sono anche altri criteri. La valutazione del testo è molto importante, e quindi in un certo senso abbiamo fatto un lavoro in questi anni di aderenza al testo biblico, un lavoro critico sui testi, in maniera da non scadere troppo nel sentimentalismo, nella banalità, nel romanticismo, se vogliamo, nell'intimismo, che sono anche caratteristiche un po' del nostro tempo. Poi un altro criterio ovviamente è quello musicale, quindi un brano deve poter stare in piedi, deve avere un senso, l'armonia non è un'opinione. Quindi bisogna che un canto stia in piedi, abbia un senso logico dall'inizio alla fine. In ogni caso, spesso noi cogliamo che dentro quel canto c'è una possibilità, e allora con la nostra equipe lavoriamo sui testi, sulla musica, anche facendo qualche piccola modifica, fino a quando non ci rendiamo conto che il brano assume la sua veste. Nessuno può immaginare il lavoro che si nasconde, il lavoro certosino e di pazienza che si nasconde dietro alla realizzazione di un CD.
0: L'attività editoriale non è solo CD, ma sono anche libri, quindi tantissimi libri. Chi li scrive e anche lì che tipo di lavoro c'è?
1: I libri sono di svariati autori, ovviamente il nostro, abbiamo qualche autore di punta, non so, Salvatore Martinez, Padre Raniero Cantalamessa, che sono gli autori che sono un po' i nostri autori di punta, però anche lì abbiamo un po' lo stesso sistema, molti autori ci inviano i loro manoscritti, noi abbiamo una sorta di comitato scientifico che li verifica, li valuta. Normalmente quando un libro giunge in redazione da noi, noi lo mandiamo in lettura a tre persone diverse, un teologo, un esperto di quella materia e un lettore comune, e loro ci restituiscono delle schede e in base alla, diciamo, positività di queste schede noi poi decidiamo se pubblicare o meno il libro. Ma ci sono poi anche molti altri testi invece che stabiliamo noi proprio a livello istituzionale, che riguardano la formazione.
0: Sarà una curiosità, ma la vorremmo condividere con tutti i nostri telespettatori: la vostra giornata tipo in Cristo?
1: Hai detto bene, la nostra giornata tipo è proprio in Cristo, perché se dovessimo contare sulla frequenza con la quale ci vediamo sarebbe difficile. Sarebbe difficile. Beh, diciamo che la nostra è una missione di coppia, e quindi chiaramente, come ogni missione speciale, un po' particolare, diciamo, pur con tutti i nostri limiti e in totale umiltà, ma è una missione un po' particolare, quindi va vissuta chiedendo a Dio la grazia costantemente, giornalmente, insomma, di poter andare avanti nonostante la distanza, nonostante i lunghi viaggi, nonostante, insomma, i pesi e le responsabilità che portiamo. Noi abbiamo sperimentato, diciamo, sin dall'inizio l'azione di Dio nella nostra vita. Noi ci siamo conosciuti molto giovani, io avevo 14 anni, Salvatore ne aveva 16, quindi sono oltre 30 anni che stiamo insieme, e il Signore ci ha sempre accompagnato nel nostro percorso, ci ha sempre guidato e ci ha sempre fatto capire che ci chiedeva qualcosa di più. Chiaramente ogni matrimonio è una sfida, ogni matrimonio è un impegno. Io dico sempre ai ragazzi che si sposano: coraggio, perché non è semplice, perché sarebbe disonesto dire loro che è semplice. Il segreto è tenere Gesù in mezzo, questo è veramente l'unico segreto. Quindi quando nel matrimonio si sta in tre, allora si può superare qualcosa.

0: qualsiasi difficoltà, qualsiasi fatica. E noi dobbiamo ringraziare il Signore perché veramente ci ha preservato da ogni, in questo senso, ecco, da ogni difficoltà, ci ha condotto per mano. E il nostro discernimento si fonda sempre sui frutti. Noi, fino a quando vediamo che ci sono frutti di amore, di gioia, di pace, di mitezza, di comprensione reciproca, allora diciamo, beh, stiamo andando avanti bene. E poi chiaramente ogni tanto cerchiamo di prenderci qualche momento, che la nostra vita è sempre un po' vagabonda, quindi cerchiamo di prenderci qualche momento per noi, per cercare, insomma, di ricentrarci anche sul nostro matrimonio.
1: Bene, e allora appunto Salvatore Martinez è già sul palco, noi vi lasciamo e naturalmente grazie per essere stati con noi qui su Marivision.
2: Atipicità, c'è spazio anche per chi è meno fortunato. Siamo accanto a Tiziana, in rappresentanza dell'associazione Il Cuore di Dio Ollus. Perché Tiziana, siete atipicità e qual è la storia che ti lega, ecco, a questa associazione?
3: Allora, noi siamo qui perché, diciamo, ci hanno chiamato avendo saputo la storia di Simone. Simone è mio figlio, un bambino ustionato che si è ustionato il 18 maggio del 2012 e da lì è nata, diciamo, lui ha bisogno di interventi e siccome sono interventi molto costosi abbiamo deciso di aprire un'associazione. E questa associazione è stata creata insieme a Marco Ottaviani, Giussi Garofoli, Icino Tartabini e Luca Lucaroni. Cioè, questa associazione è nata per Simone, però da Simone sta venendo, diciamo, lui è l'inizio di una lunga serie, perché noi stiamo offrendo anche ad altri bambini la possibilità di curarsi, così di venirne fuori.
2: Quindi ecco, l'obiettivo è quello fondamentalmente anche di raccogliere fondi per affrontare le spese di queste medicine, anche queste, tuo figlio magari delle creme che so che deve mettere. Noi ieri abbiamo avuto così la fortuna, io personalmente, di conoscere questo bambino, che è un bambino dai cui occhi veramente esce tanta, nonostante tutto, gioia di vivere. E sono rimasta colpita, ecco, dall'amore che vi lega, da una famiglia unita, voi molto unita. E tu hai altri due figli e come, diciamo, l'unità in famiglia ti ha aiutato anche a affrontare questo dramma, questa tragedia che comunque vi ha colpito?
3: Guarda, loro ci stanno tanto vicino, loro ne soffrono tanto di questa storia, però noi cerchiamo di non fargli mancare niente. Scusate, però quando parlo di Simone è così.
2: E sei, Tiziana, una donna, una mamma molto, molto sensibile e quindi mi piace, ecco, ricordare la bellezza di manifestazioni come queste, che sono sinonimo di gioia, alla fine di bellezza, di gusto, sapore anche per la vita e per la bellezza della vita, che nonostante quello che accade offre comunque sempre la possibilità di ripartire, di continuare. E una riflessione sul perché vi siete chiamati proprio Il Cuore di Dio.
3: Allora, diciamo che l'appoggio con Marco Ottaviani è nato al pellegrinaggio Loreto, Macerata Loreto, e da lì è nato questo cammino, diciamo, da lì è cominciato tutto.
2: Un cammino quindi di fede che vi aiuta in questo.
3: Diciamo, con la storia di Simone, io sono credente, però un pochetto avevo perso, sai, quando ti succedono queste cose dici perché proprio a me, perché. Però con il pellegrinaggio a piedi che ho fatto con Simone, io l'ho fatto proprio con lui, lì ho incontrato Marco Ottaviani ed altre persone dell'Unità Alzi e da lì è cominciato il nostro cammino e adesso più del Cuore di Dio non si poteva chiamare, secondo noi.
2: Grazie Tiziana, noi ti aspettiamo insieme a tutta la tua famiglia, anche con Simone, per pregare anche insieme, per affidare tuo figlio e tutta la tua famiglia alla Madonna di Loreto dal profondo del nostro cuore.
3: Va bene, grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

miei figli. L'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio. E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

peste, de mâine în coare, invoca Madre d'amore, siam fi.

0: lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato Gesù e Maria.
0: La signora da dove viene e come si chiama?
1: Io vengo dall'Italia, esattamente dalla Puglia, dalla città di Acre.
0: Nome?
1: Mi chiamo Sabina.
0: Sabina, sei qua in mezzo a tutte queste bandiere. Che sta succedendo?
1: Sono giornate in cui c'è un'esaltazione della presenza di Gesù e di Maria. Sono giornate, un evento pieno di spiritualità, di evangelizzazione e di gioia, di entusiasmo. Quindi è un festival che porta alla gioia.
0: È prima volta qua o già stata?
1: Sì, è la prima volta.
0: Allora, questo festival ha una parola di festival proprio, è quella di ad fontem, andare alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me dice tante cose. Mi dice di considerare, prima di tutto, colui che ci ha creati, e quindi la fonte di cui della vita. E ritornare a Dio, abbeverarsi sempre di quell'acqua limpida che ci fa vivere e vivere con lo Spirito Santo.
0: E attraverso Maria è più facile arrivare a questa fonte o no?
1: Sicuramente, perché lei è non solo la mamma di Gesù, ma è la mamma di tutti noi, la mamma di tutti i credenti e direi anche di più, anche di coloro che sono lontani, e lei appunto sta aspettando che ritornino alla fonte per poterla amare e per poter amare di più tutti.
0: Poco fa, parlando, lei ci ha detto che non sa esattamente come si è trovata proprio qua, come una, diciamo, una chiamata.
1: No, scusate, ma mi dà fastidio, arrivano sempre questi...
0: No, devo dire.
1: Scusate, vi posso dire che
0: non c'è. Ok.
1: No, vorrei che passi così, okay. Questa situazione. Mamma mia, sto sempre dentata.
0: Ok, come mai che si è trovata qua? Diceva che è stata una cosa casuale, però non è mai niente per caso.
1: Sì, in realtà avevo il desiderio di venire a Medjugorje, perché non ero mai stata prima di ora. E poi all'improvviso, nel giro di pochissimi giorni, mi è emersa questa, è emerso questo desiderio di venire, e quindi l'ho sentita come una chiamata, perché l'ho decisa all'improvviso, ma questa decisione è stata così forte che davvero ho dimenticato qualsiasi cosa e mi sono lasciata trasportare da questo desiderio.
0: La spiritualità di Medjugorje, noi la chiamiamo questa spiritualità di cinque sassi. Conosce questa cosa?
1: Sì, è quella che fa riferimento alle cinque azioni del cristiano per poter far trionfare il cuore immacolato di Maria.
0: Ecco, di oggi in particolare parliamo di argomento di Santo Rosario, visto che ce l'ha in mano, e questo è un oggetto per lei importante, lo usa spesso, ci puoi dire qualcosa di questo?
1: Sì, è molto importante, perché ci permette in ogni mistero di ripensare alla vita di Gesù e di Maria, e quindi anche di riflettere sulla nostra stessa vita, perché ricordando i momenti salienti noi rivediamo anche noi stessi, e quindi da una parte ci fa ricordare dei momenti da noi vissuti e dall'altra ci indica il modo per poter vivere come Dio vuole. E non solo, ogni grano è come portare a Maria una rosa, ed è per questo che si chiama rosario, quindi davvero è un insieme, è un dono che si fa tutte le volte che lo si recita, un dono a Maria, quindi è come se portiamo un mazzo di fiori a lei.
0: Un messaggio dice dalla Madonna: con la preghiera, con il digiuno possiamo anche fermare le guerre.
1: Vero, sono veramente convinta di questo, perché attraverso la preghiera noi permettiamo di aumentare l'amore non solo nei nostri cuori, ma nei cuori di coloro che sono propensi a pensare e a volere la guerra. Quindi è un'arma potente che ci permette di far trionfare l'amore nel mondo.
0: un messaggio per i giovani nel mondo?
1: Venite al Festival di Medjugorje perché ritroverete l'energia, l'entusiasmo e la vera fonte della vita.
0: Buon festival!
1: Arrivederci, buon festival!

e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Esaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelle delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.

0: Le letture appena proclamate di questa 25ª domenica del tempo ordinario si concentrano tutte sulla giustizia e sulla misericordia di Dio, ribaltando così la logica umana del merito e del tutto dovuto. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Il profeta invita a cercare il Signore mentre si fa trovare e ricorda l'infinita distanza tra la logica di Dio, fatta di un perdono sovrabbondante, e i calcoli umani. Il Salmo responsoriale: vicino il Signore a chiunque lo invoca. Un inno alla bontà e alla giustizia del Signore, perché il Signore è grande nell'amore e compassionevole. La seconda lettura tratta da un testo scritto ai Filippesi da San Paolo: vicino il Signore a chiunque lo invoca. Ancora una volta, un inno alla bontà, all'amore infinito di Dio. E siamo al Vangelo. La parabola dei lavoratori della vigna. Il padrone della vigna esce a varie ore del giorno, dall'alba fino al tardo pomeriggio, e ingaggia operai e si accorda per un denaro. A fine giornata paga tutti con lo stesso denaro e scatena la protesta di chi ha lavorato fin dal mattino. Con questa parabola raccontata da Gesù ci troviamo subito dinanzi a un Dio fuori da ogni schema. È una parabola che genera spiazzamento, perché se dovessimo applicare i criteri della giustizia umana, un padrone che si comporta così avrebbe creato una rivolta sindacale. Non ha fatto torto a nessuno. Ha solo pagato tutti allo stesso modo, ma c'è di più, a tutti ha dato una possibilità. E il Signore non ci dà possibilità, perché esce fin dal mattino per cercarci. Dunque la logica del dono di Dio è la logica dei calcoli umani. Perché il padrone continua a uscire perché non vuole nessuno che non si salvi, perché l'amore di Dio, come ha celebrato la parola di Dio di oggi, è davvero immenso ed è per tutti. Nessuno può vantare meriti dinanzi al Signore. Un altro elemento che viene fuori: l'invidia dell'occhio cattivo. L'invidia nasce sempre dalla mormorazione. Ciò che ci spinge poi a condurre un'azione cattiva è la mormorazione, è la base. Se non ci fosse la mormorazione, sicuramente non c'è poi un'azione cattiva. Ma c'è un passaggio che deve farci riflettere. Quando noi proviamo invidia verso qualcuno, magari perché possiede più di me, possiede qualcosa che io non ho, ha una vita migliore della mia, ma qui c'è un passaggio davvero forte: provare invidia perché uno è buono. È terribile. Cioè, noi proviamo invidia perché uno è buono, non dovrebbe, anzi la bontà dell'altro dovrebbe toccare il mio cuore. E se sono lontano dal buono, mi dovrebbe indirizzare verso una conversione del cuore. Il padrone è invidiato perché è buono. È stato giusto perché ho concordato con te un denaro, e l'hai ricevuto, vattene, ma del mio amore non posso fare quello che voglio, perché in quella croce Dio è venuto a salvare tutti. Ma ne abbiamo anche la prova quando a quel ladrone pentito all'ultimo istante dona il paradiso. Signore, da una vita che sono in chiesa, ho fatto tante cose per te, e poi mi vedrò accanto anche a chi si è pentito col cuore sinceramente. Sì, perché questo è il Dio di Gesù Cristo, un Dio che non lascia fuori nessuno dal suo amore. Gli ultimi saranno i primi. Accogliamo dunque questa parola del Signore. Lasciamo la logica umana dei calcoli e proviamo ad entrare nella logica del dono di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, di tutte le cose visibili e invisibili, luce da luce, da Dio vero, generato e non creato. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. E ha parlato per mezzo dei profeti. Con un cuore solo e un'anima sola, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre che ci ha chiamati ad essere santi e immacolati nell'amore. Preghiamo insieme, diciamo, guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Per la Chiesa, associata a Cristo, servo obbediente del Padre, annunci a tutto il mondo il suo regno di giustizia, di verità e di pace. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Per quanti svolgono un ministero nella Chiesa, vivano il loro servizio con umiltà e con gioia, seguendo l'empio di Gesù che si è fatto ultimo e servo di tutti. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Per i popoli martoriati dalla violenza e dalla guerra, si affermino uomini di governo capaci di intraprendere risolutamente le vie della riconciliazione, nel rispetto del diritto alla vita e alla libertà. Preghiamo. Per le famiglie, in particolare per quelle più tribolate, attingendo forza dalla grazia del sacramento del matrimonio, crescono nell'unità e nella pace, aperte al servizio e al dono della vita. Preghiamo. Per noi qui riuniti, la parola del Vangelo converta i nostri cuori, ci renda capaci di accogliere Cristo e di seguirlo con prontezza e animo riconoscente. Preghiamo.
0: O Padre che abiti nei cieli, eppure sei più intimo a noi di noi stessi, accogli le preghiere elevate a te con la voce e le suppliche inespresse che solo tu conosci, per Cristo nostro Signore.

Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Questo pomeriggio ad Erice, con inizio alle ore 16, sarà celebrata con il nostro Vescovo e tutta la Diocesi l'Assemblea Diocesana con l'istituzione di 4 catechisti. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una
0: via. Enzo, guardalo Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ti ha detto, Lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché Lui è fedele.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ciao, benvenuti alla migliore versione di me. Davvero, per me è un onore essere qui. Grazie a Maria Vision per avermi dato questa opportunità. Davvero, questo è un sogno che diventa realtà. Se potessi esprimere quanto ho sognato questo, poter avere l'opportunità di parlare di Papà Dio, che per me è tutto. Oggi mi sento molto felice. Sento che oggi più che mai il mio Dio è con me. Ebbene, oggi ho il piacere di poter presentarvi mio figlio, che oggi mi accompagnerà, sarà il mio ospite, mio figlio Santiago, insomma, Santi, cioè in questo programma che si chiama La migliore versione di me. La verità è che quando parlo ai miei pazienti, dico sempre loro che bisogna lavorare dall'interno verso l'esterno e sento che a volte abbiamo tutto, ma non abbiamo quel Dio. Quando io ho avuto tutto, ma non avevo lui, mi sono sentita così vuota, così vuota. Ma ci sono volte in cui, quando non abbiamo niente, ma abbiamo lui, mi sono sentita anche così completa. E penso che per me la ricerca di diventare una versione migliore sia un cambiamento costante, ma soprattutto bisogna lavorarci dall'interno verso l'esterno, quello che vediamo, quello che ascoltiamo. E soprattutto riempire. Quella parte che siamo stati creati per riempire, che è lodare il Signore. Tu cosa ne pensi di questo, Santi?
1: Beh, penso che sia davvero importante avere quella relazione costante con il Signore Gesù. Penso che la preghiera e la fede siano qualcosa di necessario, specialmente oggi, che diciamo che il mondo è un po'. A volte sembra che il mondo sia un po' perso. È importante avere quella fede, che ti mantiene, diciamo, saldo, saldamente radicato nella verità del Signore Gesù.
0: Proprio così, Santi, cioè la verità è che per me Dio è tutto. A volte Dio ci chiama e magari non sentiamo quella chiamata o non siamo pronti per quella chiamata. Ricordo che Dio mi ha chiamato quando avevo 13 anni. La ragazza che avevo seduta accanto a me al banco di scuola mi invitava sempre in chiesa e mi invitava in chiesa e io pensavo, ma cosa ci vado a fare io in chiesa? E io cosa ci vado a fare io in chiesa? E io, questa ragazza mi annoia, cioè mi chiamava e quello è stato il mio primo invito, ma non ho mai risposto. È stato solo quando avevo 18 anni, guardate, erano già passati 5 anni quando avevo 18 anni. Mio padre fu vittima di un sequestro e davvero mia madre cercava tranquillità, pace. Abbiamo iniziato a fare questi gruppi di preghiera mariani e lì è stato dove per la prima volta ho sentito lo Spirito di Dio. Mi sono commossa, è stato qualcosa di molto bello per me. Era inspiegabile quello che sentivo dentro di me. E poi, beh, per le vicissitudini della vita sono andata a Londra e anche se sapevo di avere quel Dio, è come se ti spegnessi, capisci? E credo che sia sempre importante. Il tuo fuoco sia acceso, voglio chiederti, come fai tu a mantenere acceso il tuo fuoco, il fuoco di Dio?
1: Beh, sento che sia super importante, come ti dicevo, avere una relazione con Dio e ancora più importante che sia una relazione costante, non transazionale, ma personale, perché Dio è un Dio personale che vuole una relazione con te e quindi il fuoco, io mantengo il mio fuoco pregando e parlando con Dio come si parlerebbe con il proprio papà. Quindi si parla con Dio tutti i giorni e così si mantiene il fuoco di Dio, cercandolo sempre e assicurandosi che Dio sia sempre la tua priorità.
0: Sì, esatto. Per esempio, io vi parlo del fatto che sono come una mamma single. La verità è che per me sono rimasta con te da sola fino ai 2 anni e davvero è stato. Ci sono stati alti e bassi, ma mi sono aggrappato a Dio, mi sono aggrappato al Signore e il mio cammino è stato molto più facile. E la verità è che chiedo a chiunque mi parli, come hai fatto? Dio? Come hai fatto? Dio, perché sono sicuro che con le mie forze è così difficile, ma con la forza di Dio tutto, tutto, tutto, credimi, tutto è possibile. Posso darti così tante testimonianze di ciò che Dio ha fatto nella nostra vita, perché non solo nella mia, ma anche nella tua. E credo che tu lo sappia, lo hai visto, le cose così belle che il Signore fa. Voglio anche chiederti, Santi, cioè, per me cercare una versione migliore di se stessi parte da dentro, come ho detto, e siamo sempre in costante movimento. E credo che siamo... Anzi, non credo, siamo stati creati, biblicamente parlando, siamo stati progettati alla perfezione con gli strumenti già dati. Questi strumenti sono gli strumenti della fede, lo strumento della preghiera. Fammi sapere, lo strumento della fede, lo strumento della preghiera. Voglio che tu, voglio Santiago, come pensi che la nostra relazione con Dio influenzi la tua ricerca della migliore versione di te stesso?
1: Beh, penso che il nostro rapporto con Dio, diciamo, sia tanto più stretto quanto più siamo vicini a Dio. Sarà la versione migliore. Se sei più vicino a Dio, ti stai già avvicinando alla versione migliore di te stesso, perché la nostra versione migliore è quella più vicina a Dio, quella che lo cerca e quella che cammina con Lui. E poi sì.
0: Va bene. Ad esempio, Santiago, vorrei condividere un'esperienza in cui qualcosa non è andato come previsto e come ciò ha influenzato la tua visione e la tua fiducia nei piani di Dio?

0: Un'esperienza particolare per me è stata a scuola, dove forse volevo integrarmi in un gruppo di amici che forse non era adatto a me. E all'inizio è normale sentirsi male per questo, ma la cosa più importante è ricordarsi di una delle promesse che Dio ha per ognuno di noi. Ad esempio, qui nella Bibbia, in Romani 8, versetto 28, dice: «E sappiamo che per tutti coloro che amano Dio, tutte le cose cooperano insieme per il loro bene. Coloro che realizzano il loro scopo sono chiamati». Quindi, qualunque cosa tu stia attraversando, se dici «non uscirò mai da qui, da questa situazione», è importante sapere chi è il tuo Dio e sapere che Lui ha il controllo e che farà sì che tutte le cose coopereranno per il tuo bene.
1: Amen. La verità è che ho cambiato la mia preghiera molto tempo fa. Prima forse pregavo con più insistenza per qualcosa che volevo, magari «Signore, voglio questo», oppure «voglio essere qui», o «per favore, questo lavoro» o altro, ma da molto tempo, credo che siano passati circa 10 anni da quando ho lasciato il timone della mia barca, e ho chiesto al Signore: «Signore, voglio che sia tu a tenere il timone, a guidare la mia barca, perché se sei tu a guidarla andrà tutto bene». Se Dio mi prende per mano, se tiene il timone della mia vita, andrà tutto bene. Un'altra preghiera che chiedo sempre è: «Signore, mettimi nei posti dove posso brillare, perché a volte abbiamo qualcosa che desideriamo, che sentiamo sia la cosa migliore, e all'improvviso quella porta non si apre». A me è successo tante volte, mi chiedo: «Wow, ma perché non si realizza in questo modo? Io ci provo, do il massimo, metto il mio 100%, ma all'improvviso non succede». E oggi più che mai, iniziando questo programma, sento di sapere già perché tante porte all'improvviso non si aprivano. Forse perché la gloria non sarebbe stata per Lui, ma sono sicura che con Lui al mio fianco, cioè Lui mi mette dove posso brillare, e questo mi rende immensamente felice. È quello che ti ho sempre detto anche a te, Santiago, cioè chiedi al Signore che ti metta dove puoi brillare, perché sono sicura che Lui ha grandi promesse. È biblico. Nel Salmo 139 si dice che Dio ci ha creati già progettati con tutti questi strumenti, che nulla è comprato, che tutto è già stato dato. Anch'io volevo parlarti, Santiago. Sulla fede, la preghiera, l'autocontrollo e la fiducia, so che hai un versetto che ti piace tantissimo. Qual è il versetto sui frutti dello Spirito?
0: Ah, sì, quel versetto mi piace un sacco. È Galati 5:22-5:23. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. E penso che quel versetto sia davvero fantastico, perché quando ci si avvicina a Dio, quando la parola diventa il proprio fondamento, la propria base, quando la parola mette radici nel nostro cuore, penso che i frutti che ne derivano, quelli che menziona in Galati, siano davvero buoni e ti aiutano a rimanere più vicino a Dio e a camminare con Lui e a lasciarti guidare di più da Lui.
1: Esatto, sì. Per me gli strumenti più grandi sono la fede e la preghiera. Una volta qualcuno mi ha chiesto: «Cos'hai? Cos'è che hai tu?» Non ho molto, la verità, ma ho fede. Qualcuno mi ha anche detto: «Carol, vorrei avere la tua fede». La verità è che la mia fede è cieca. Cioè, io credo in quel Dio dell'impossibile. Io credo in quel Dio che ti rialza. Non importa la prognosi, non importa cosa dica il medico, non importa cosa dica nessuno. Lui può tutto. Quindi io mi aggrappo sempre a quelle promesse di Dio. Quando sono debole dico sempre: «Tutto posso in Cristo che mi fortifica». E lo ripeto: «Tutto posso in Cristo che mi fortifica. Tutto posso in Cristo che mi fortifica». E davvero sento quella forza che «tutto posso in Cristo che mi fortifica». E non ti dico che non ci siano giorni tristi o che tutto sia perfetto, no. Io ho le mie lotte, ho le mie paure, ho le mie battaglie. E tu lo sai, cioè una delle mie paure più grandi è non essere capace di provvedere. Forse è stata la paura che mi ha sempre tormentato e su cui devo lavorare di più. E ormai è un anno che cerco di vivere

giorno alla volta. E tu quel giorno ti sei avvicinato a me e mi hai detto: mamma, è che devi pregare in modo diverso. E io voglio che tu mi dica cosa mi hai detto riguardo alla paura.

0: Penso che, come hai detto tu, sia importante vivere un giorno alla volta, perché, come dice il versetto, cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Dice anche di non preoccuparsi del domani, perché il domani avrà già le sue preoccupazioni. Quindi, sì.
1: Sì, quello che mi hai detto, cioè per me un anno fa, perché ho avuto tanti cambiamenti, davvero vi dico che c'è stato un momento in cui, beh, sono 2 anni che sento come se il Signore mi stesse tirando per i capelli e io sentivo di non avere uno scopo. Sentivo che, essendo una wellness coach, cercavo sempre di piantare quel semino in ogni paziente e lasciarlo lì, parlargli di quel Dio quando me lo chiedevano. Ma sono 2 anni che sento che all'improvviso i miei appuntamenti durano solo pochi minuti perché c'è una tendenza verso qualcosa che fa dimagrire molto velocemente e non hai più quel rapporto uno a uno con la persona. Quindi dicevo al Signore: Signore, sento di non avere uno scopo. Qual è il mio scopo? Qual è il mio scopo? E più leggevo e studiavo libri, più vedevo che la felicità sta nel cercare il proprio scopo, ma il tuo scopo va sempre di pari passo con Dio. E mi sono persa, e come se non capissi, alcune cose non mi riuscivano, e dicevo: Signore, qual è il mio scopo? E mi sono allontanata. Beh, insomma, quello che volevo dirvi era che in quella ricerca del mio scopo. Ah, Santiago, aiutami. Ah, un giorno alla volta, un giorno alla volta. Scusa, scusa. Un giorno alla volta. Sì, quando ero tutta persa, ho iniziato a leggere la Bibbia e, beh, questo versetto di un giorno alla volta, che ogni giorno avrà la sua preoccupazione, mi è servito tantissimo perché, anche se sono una persona organizzata e non vivo la mia vita allo sbaraglio, dico comunque al Signore: Signore, se mi concentro sull'oggi, io ho tutto, cioè ho mio figlio sano, ho la salute, ho un appartamento, ho un lavoro, oggi ho pagato le mie bollette, mia mamma sta bene, la mia famiglia è felice, oggi ho tutto. Quando guardo a 6 mesi, a un anno, magari mi sento sopraffatta perché, dato che il mio lavoro si basa su appuntamenti, non hai qualcosa di già stabilito su quanto farai, quanto avrai e ti preoccupi. Ma quando mi affido e dico: Signore, tu vai davanti a me come un guerriero, tu vai davanti a me, mi aggrappo a te e so che vivendo un giorno alla volta sono più tranquilla, sono più in pace perché ogni giorno porta con sé la sua preoccupazione, come hai detto tu. Ora, Santiago, voglio sapere come puoi attivare questi strumenti della fede, della preghiera e dell'autocontrollo nella tua vita. Quando diventi parte di questa nuova, una generazione immersa in così tanta tecnologia, che soccombe a così tante tentazioni, che si lascia travolgere dalle tendenze mondiali? Come si utilizzano questi strumenti per evitare di cadere in queste tendenze? Oh sì, beh sì.
0: Penso che la preghiera sia importante. Come ti ho detto, la preghiera, il rapporto con Dio. Mantieni un dialogo costante con il Padre che ti ama. E penso che quando si è costanti e coerenti nella preghiera, si diventa più sensibili alla voce dello Spirito Santo. È più facile lasciarsi guidare da Lui. È più facile ascoltare la sua voce. E quindi quando si è, diciamo, immersi nella parola invece che nelle tentazioni del mondo, si affronta tutto con la mentalità di chiedersi cosa farebbe Dio in questa situazione, cosa è gradito a Dio. Quindi la preghiera ti mantiene saldo con Dio, ti tiene vicino a Lui. Quando si è confusi posso pregare, Signore, qual è la tua volontà? Sia fatta la tua volontà, aiutami, mostrami la strada, Signore. E la fede, beh, la fede è la fiducia che il Signore Gesù provvederà e ti mostrerà la strada giusta. E quindi penso che sia super, mega, iper importante parlare con Dio, perché quando ti avvicini a Lui, Lui si avvicinerà a te. Ecco sì.

0: Sì, la Bibbia dice che lui è sempre lì, che bisogna aprire la porta perché lui possa entrare, che bisogna permetterglielo. Volevo anche chiederti, per esempio, Santiago, com'è essere figlio di una madre single? Come ti influenza in modo positivo o negativo cercare di essere la tua versione migliore?
1: Beh, onestamente per me avere una mamma single, beh, significa molto, sotto molti punti di vista. Mi ha aiutato, è stato positivo, ma ha avuto anche i suoi aspetti negativi, certo. Quindi diciamo che il lato positivo, che credo sia il più importante, perché ci sono più aspetti positivi che negativi. Il lato positivo è che mi ha aiutato a essere un po' più indipendente, diciamo anche un po' più maturo. Ho potuto maturare prima, ho potuto capire e avere considerazione riguardo alle tue cose, alla tua situazione. E tutto questo mi ha sostenuto e aiutato profondamente a essere molto più concentrato, non so, e a dipendere in modo più costante da Dio, perché sono una persona che ha sempre coltivato quella fede sincera in Dio fin da quando ero piccolo, proprio perché ti vedevo e mi ricordo bene che mi portavi sempre in chiesa. Sento davvero che quel rapporto speciale con Dio che si è instaurato fin dai primi momenti della mia infanzia è cresciuto. Mi ha aiutato tantissimo, perché ho sempre sentito la presenza dello Spirito Santo nel mio cuore, mi ha sempre guidato. E niente, per quanto riguarda l'aspetto decisamente più negativo, diciamo che non avendo avuto quella figura e quella costante presenza paterna, fisicamente presente nel quotidiano in casa, è stato un percorso decisamente complesso e un po' difficile da affrontare. Ma quando arrivano quelle emozioni, diciamo che quando ci si sente soli, è importante ricordarsi che anche se il Padre non è qui fisicamente, il Padre Celeste è sempre qui nel nostro cuore e sarà sempre lì per noi, non ti lascerà mai solo, non ti abbandonerà mai.
0: Amen. Cioè, davvero ascoltarti mi commuove, perché sì, davvero, io, beh, non sono mai stata una madre perfetta, ho sempre avuto tanti, tanti difetti, però ogni giorno ti ripeto che ti amo, che il Signore ti ama e che siamo nelle sue mani. E anche, cioè, durante tutto questo tempo ho visto anche la mano di Dio nella nostra vita, in tutto ciò che ha realizzato nel nostro cuore. Quando glielo chiediamo, quando abbiamo un progetto, lo affidiamo a Lui. Il Signore ci sorprende sempre, sempre, sempre, perché non mi dà niente, mi sorprende e basta. Volevo anche chiederti, amore mio, in che modo la parola di Dio e la fede ti hanno aiutato a realizzare i tuoi sogni, cioè i tuoi obiettivi? E quando all'improvviso ti senti confusa, cosa dici, mamma? Tipo, in questo momento non so dove sto andando, voglio che tu mi dica quella parte.
1: Bene, prima di tutto penso che la parola sia importante, molto importante, per definire innanzitutto quali sono i tuoi sogni, quali sono i tuoi obiettivi e assicurarti che i sogni e i desideri che hai siano allineati con la volontà di Dio, con il piano che Lui ha per te. Perché se non è per dare gloria a Dio, che senso ha? Quindi penso che la parola sia molto importante perché lì leggi cosa vuole Dio per te, qual è la tua missione come seguace di Dio, come discepolo di Dio. Ed è molto importante perché questo ti mantiene saldo. È come la tua base ormai. La parola è la tua guida. E come dice il versetto qui, lo sto cercando.

0: Vento, Perona.
1: Ah, ok, scusa. Qui si dice che la tua parola è una lampada al mio piede, illuminerà il mio cammino. Illuminerà il cammino? Quale?
0: È tutto.
1: Salmo 119, un profondo canto di lode dedicato alla parola di Dio.
0: Versetto
1: 105. Va bene. Quindi penso che quel versetto contenga molta verità. Naturalmente, tutta la parola è vera. Ma diciamo che mi colpisce molto, perché sento che nella mia vita a volte mi sono sentito confuso e diciamo a volte sento di non sapere qual è il mio scopo. A parte seguire Dio e servirlo, non so esattamente come farò questo, come esattamente darò gloria a Dio. E quindi mi piacerebbe davvero molto saperlo con certezza, ma è fondamentale e importante ricordare che quando Dio agisce direttamente, mai, quando leggiamo con attenzione le storie di Noè o di questo tizio particolare, di Davide e degli altri personaggi biblici.
0: Non ha mai perso i.
1: Signore. Non ha mai perso, sì, non ha mai perso e inoltre. Più che con Mosè, è importante sapere che Dio non ti mostra mai tutto il piano, non ti mostra il piano intero, ma ti mostra il passo successivo.
0: Sì, mi hanno detto tipo, perché Dio non ti mostra il piano? Perché non riesci a vederlo a lungo termine? Perché Dio vuole che sia giorno per giorno? Perché Dio vuole che tu lo cerchi giorno per giorno? Perché quando non sai cosa succederà, lui lo sa, ha già tutto pianificato. Disposto, ma non lo sei. Ecco. Questo è il promemoria costante per cercare il Signore ogni giorno. Credo che siamo stati creati con quello spazio. Siamo stati creati per lodare il Signore. Per questo penso che ci siano tante persone che hanno tutto eppure si sentono vuote. Perché non ce l'hanno dentro di sé? Per questo credo che sia così importante che se oggi non ce l'hai, se oggi ti senti triste, se oggi ti senti perso, se senti che forse le tue strade non si aprono, cercalo, cercalo, chiedilo, affidati a lui, tutto è già stato dato. Cioè, sinceramente una volta ho sentito dire che tutto è già stato dato, è biblico, sono i nostri pensieri limitanti che non ci permettono di appropriarci di tutte le benedizioni che sono già state date per noi. E penso anche che sia importante la cura della parola, perché la parola ha così tanto potere e a volte dichiariamo con le parole proprio ciò che in realtà non vogliamo.
1: Sì, e penso anche che la parola sia super importante, come dici tu. La parola ha molto potere e anche, come dicevo prima, è importante sapere che Dio non ti mostra tutto, ma solo il prossimo passo. Perché è importante, come dice la Bibbia qui in 2 Corinzi 5, verso 7. Perché camminiamo per fede e non per vista. E quindi, se io avessi già detto tutto il piano, a cosa servirebbe parlare con Dio? A cosa servirebbe? Non parleremmo con Dio. Se già sapessimo tutto, non avremmo fede se già ci dicesse tutto. E quindi è davvero importante tenerlo a mente, che i piani di Dio sono grandi, come dice qui. Qui perché io conosco i pensieri che ho su di voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi il futuro che sperate. E questo lo dice Geremia 29, verso 11. È molto importante sapere che Dio farà in modo che le cose si sistemino per il meglio e che tutto andrà per il meglio. Ed è anche importante affidare il proprio lavoro a Geova, a Dio, dedicare tutto a Lui e dire: Mio Dio, che sia per la tua gloria, dare gloria e onore a te, mio Signore. Ed Egli sta per correggere i tuoi passi.
0: Esatto. Ecco, parliamo un po' di fede. Io penso che, oltre alla preghiera, la fede ti porta dove vuoi. Cioè, certo, si è nella volontà di Dio, ma generalmente Dio ci fa sempre passare attraverso il fuoco. A volte il fuoco è travolgente. A volte il fuoco ti sembra che ti stia bruciando, ma generalmente quello che ho visto nella mia vita è che quando Dio mi fa passare attraverso quel fuoco e quando sento che è buio e attraverso quel tunnel che sembra così stretto e così oscuro, è perché sta per arrivare la luce. sempre, quando arriva una tempesta e raggiunge il suo massimo, diciamo, la versione più intensa della tempesta. Subito dopo arriva quella chiarezza, quella luce. Allo stesso modo succede quando Dio ti fa passare attraverso il fuoco. Penso che a volte il Signore debba affinarti, debba forgiarti e ti rende sempre più a sua immagine e somiglianza. E penso che in questo momento, se stai attraversando una battaglia o una cattiva prognosi, perché magari una perdita improvvisa, sento che se ti aggrappi a Lui e ti fidi, sono sicura che te ne accorgerai sempre, perché nella mia vita ne sono sempre resa conto che tutto funziona per il bene. A volte non capiamo i piani nel momento in cui accadono. Ma col passare del tempo e con il susseguirsi degli eventi mi rendo conto, wow, ora ho capito perché non ho avuto quella cosa. Ora ho capito, magari una decisione riguarda una relazione, come se l'avessi lasciata andare, l'ho affidata a Dio, non è successo. E poi 3 anni dopo dico, wow, ora capisco perché non sono stata con Lui, perché non mi è stato permesso, perché Lui non era la persona giusta per me. E parlando di fede, volevo menzionare Matteo 19, versetto 26, dove si dice che per Dio nulla è impossibile.
1: No, dice qui, ma Gesù percepì i suoi pensieri e gli disse, questo è impossibile agli uomini, ma se rifiutano ogni cosa per causa mia, per causa di Dio, ogni cosa è possibile.
0: Va bene. Quindi sono sicuro, voglio dire, almeno lo sono, questa è la mia fede è. Per Dio niente è impossibile, no ma certo, per Dio niente è impossibile. Ora, io non credo in quella fede secondo cui puoi stare sdraiato a letto o seduto senza muoverti. Ovviamente devi fare la tua parte e devi muoverti, cioè devi muovere il tuo corpo per cercare i tuoi obiettivi, i tuoi sogni. E allora lì vedrai come Dio apre porte, come Dio mette persone, come ti avvicini. Lui è magico e che per me Dio è magico. Lui è il mio fornitore. È il mio principio, la mia fine. Lui è il mio alfa, lui è il mio omega. E quando mi sento abbattuta, perché il nemico viene sempre a rubare e ti dà fastidio, lì inizio a dichiarare chi è il mio Dio, quel Dio. E comincio a dire come nella canzone che dice «Chi ha detto paura?». Se cammino con il re dell'universo, allora per me la verità è che il Signore è il mio tutto. E un altro versetto che amo e di cui Santi parla sempre è Matteo 17:20 a 17.
1: 20.
0: Sei quello con il seme di Senate?
1: Ah sì, qui dice Matteo 17:20. Beh, non ce l'ho, ma grazie. È importante, come dice il versetto, che se avessimo fede come un granello di senape, potremmo spostare le montagne.
0: Amen, amen. Io penso, cioè, dicono che le montagne non si possono spostare. Io penso che, per Dio, è che l'ho visto nella mia vita. Per esempio, io ho una testimonianza da condividere. 10 anni fa vivevo a Boston. Sono rimasta a Boston per 14 anni. Avevo un lavoro. Beh, avevo un'attività. In realtà era molto di successo, ma non ero più felice. Ho pregato per 3 anni affinché il Signore mi mostrasse e volevo trasferirmi. Il mio cuore sapeva che volevo trasferirmi, ma ero piena di paura. Mi chiedevo, come farò a rialzarmi di nuovo? Come farò a ritrovare i miei pazienti? Avevo un bambino di 6 anni. E ricordo che ho passato 3 anni a risparmiare e a pregare il Signore e ci fu un momento in cui feci un cattivo investimento e persi tutto. E mi ricordo come se fosse ieri quando mi inginocchiai davanti al Signore e gli dissi «E adesso, Padre, cosa farò?» Cioè, ho passato 3 anni a risparmiare per andarmene e ho perso tutto. Voglio dire, se mi erano rimasti $3,000 era già tanto. E ricordo che in quel momento qualcuno mi parlò e mi diede la parola dell'Ecclesiaste, dove dice che tutto è vanità. E quella parola mi colpì così tanto. Se leggi l'Ecclesiaste, ti renderai conto che dice che Dio si prende cura dei fiori, degli animali, Dio ci dà tutto. In quel momento decisi, con l'aiuto di Dio, di lasciare tutto e dire a Maiani. E lì, quando sono arrivata a Miami, mi sono reso conto, wow, cioè, perché non l'ho fatto prima? Tutte le cose che il Signore aveva per me, ho avuto l'opportunità di vivere grandi cose, il Signore mi ha guidato e oggi sono completamente grata. E tutto è stato grazie alla sede. Quindi oggi voglio, Santiago, voglio invitarti affinché ovunque tu sia mentre guardi questo programma, spero che abbia toccato il tuo cuore. Questa è la mia preghiera. Ma vorrei invitarti a far entrare Gesù, Dio, nella tua vita, a invitarlo nella tua vita, che tutto è gratuito, che non devi essere perfetto. Io ho migliaia di difetti. Ma il Signore, più siamo sporchi a volte, più ci ama, perché a cosa ci serve?

0: servono vasi già forgiati. Il Signore vuole vasi rotti e, prendendo la sua mano, affidati e dagli questa opportunità. Gesù bussa alla tua porta, aprigli la porta. E sono sicura che la tua vita cambierà, la tua vita si riempirà, la tua vita sarà molto migliore quando cammini mano nella mano con Dio.
1: Sì, e penso che sia anche super importante sapere che quando ci si sente così, che non si sa cosa fare, che non si ha pace, è importante sapere che Dio ci dà la pace. Perché qui dice in Matteo 11, versetti 28-30, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverò ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico è leggero.
0: Amen. Bene, grazie. Grazie ancora per questa opportunità, Maria Vision, e spero che potremo.
1: Beh, penso che prima di salutarci è importante che, come diceva mia mamma, se non hai dato la vita a Dio, se non ti sei consegnato completamente a Dio, che tu faccia come dice Romani 10, versetto 9, se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Oggi non so se questo messaggio ti abbia toccato il cuore. È importante che tu faccia qualcosa con questo adesso, perché nella Bibbia si dice che il giorno della salvezza è oggi. Quindi penso che se questo messaggio ti ha toccato il cuore e davvero vuoi consegnarti a Dio, prega, perché in realtà non esiste una tecnica per pregare, non c'è una tecnica per parlare con il nostro Dio. È come se stessi parlando a tuo papà. Gli dici, Signore, con le mie sole forze ormai non ce la faccio, ho bisogno del tuo aiuto, ti invito nel mio cuore, Spirito Santo, vieni. Prendi il controllo di me, la mia vita è tua.
0: Amen. E bene, l'ultima cosa, 2 Corinzi 5:7. Perché camminiamo per fede, non per vista? Quindi ricordatevi che tutto è fede, tutto è credere al Signore, che è il vostro Padre Celeste e che tutto lo può. Bene, e davvero grazie di tutto. A presto. Ci vediamo in un nuovo episodio di Una versione migliore di me. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, sono Federico, uno scout del gruppo di calcinatello Primo di Brescia. Siamo venuti a Loreto per fare un percorso in bicicletta della durata di 7 giorni. Oggi siamo capitati qui per fermarci a fare una riflessione sulla carta di clan, che è un documento importante per la nostra vita del gruppo di scout. E noi facciamo parte del clan per la nostra fascia d'età. E la carta di clan rappresenta un po' i principi.

0: Principi su cui il nostro gruppo si fonda, i principi che tengono insieme il nostro gruppo, e abbiamo voluto scegliere questo posto perché insomma, ci è sembrato che portasse più ispirazione alla nostra riflessione. Siamo partiti da Osimo Stazione stamattina e in bicicletta siamo arrivati fin qui a Loreto. L'ultimo pezzo in salita è stato parecchio difficile anche soprattutto per alcuni ragazzi del nostro gruppo, ma però il paesaggio che si vede da qui è davvero bello e ne vale la pena. Dobbiamo tra poco visitare la basilica, ci hanno raccontato qualche storia, speriamo di avere una bella esperienza.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Maria Luisa e lei è Sara. Noi siamo due scout, facciamo parte del gruppo scout di Calcinatello Primo, che è un gruppo della provincia di Brescia. E ne facciamo parte da quando siamo alle elementari, perché ci sono diversi gruppi che si dividono in base all'età. All'incirca dagli 8 ai 12 anni uno fa parte del gruppo dei lupetti o delle coccinelle. Poi dai 12 ai 16 circa del reparto, che si divide in esploratori, che sono i ragazzi, e guide, che sono le ragazze, e poi uno entra a far parte del clan, che si divide in rover e scolte, rispettivamente maschi e femmine. Quest'anno per la route estiva, che è un percorso che si fa durante l'estate, di solito in bici o a piedi, un percorso sì, è faticoso, serve allenarsi, abbiamo scelto di partire da Brescia con il treno fino ad arrivare a Bologna. Poi da Bologna a Imola abbiamo percorso il tratto in bici. Siamo rimasti a dormire a Imola e la mattina dopo abbiamo fatto in treno da Imola ad Ancona, e poi da Ancona abbiamo iniziato un percorso. Abbiamo toccato Osimo Stazione, oggi siamo qui a Loreto e poi stasera saremo a Recanati, nei prossimi giorni Morrovalle, Rampagnano e Fermo, fino ad arrivare l'ultimo giorno sul mare, poi riprendere, fare un bagno, riprendere il treno e tornare a casa.

0: Mi chiamo Daniel Oechli e lavoro nell'amministrazione federale. Signora Lubick, voglio ringraziarla per le sue parole che ci hanno rincuorato e vorrei farle una domanda su un punto particolare. Mi sembra che il suo movimento si impegna per l'unità e la fratellanza e incoraggia anche i politici a fare altrettanto. La politica spesso, però, è anche lo scenario del confronto. Ecco la mia domanda. Quale strategia ci consiglia per poter condurre nel quotidiano l'azione politica non disgiungendola dall'elemento spirituale?
1: Come prima cosa mi sembra di dover dire questo. La fraternità si realizza soltanto con un amore speciale. È un amore che va diretto a tutti. Come Dio Padre che manda la pioggia e il sole sui tristi, i cattivi e sui buoni. Non è un amore che va diretto unicamente solamente ai parenti, agli amici, a qualche persona, ma va diretta a tutti. E questa è già una ginnastica. Se noi portassimo via da questa sala soltanto il proposito di amare tutte le persone che incontrerò, possibilmente se cristiani, vedendo Cristo in esse, perché lui dirà l'hai fatto a me, l'hai fatto a me, l'hai fatto a me, secondo me avremo già fatto un grande guadagno, perché da qui partirebbe la rivoluzione cristiana. Poi è un amore che non è sentimentale, che non è un amore platonico, che non è un amore così evanescente, ma un amore concreto, che si fa uno con la persona amata. Se è ammalato, si sente ammalato con essa, se gode, gode con essa, se conquista qualcosa, è la conquista anche sua quella cosa. È un amore che, come dice San Paolo, farsi tutto a tutti, farsi tutto a tutti, farsi povero, ammalato, con gli altri, condividere, questo è questo amore, è un amore concreto, quindi un amore che va diretto a tutti, è un amore che parte per primo, è un amore che deve essere concreto. E poi bisogna amare gli altri come sé, così dice il Vangelo. Quindi la mia compagna, la Eli, che vedo in sala, sono io, perché devo amarla come me, come Chiara, come amo me stessa. E così la Clara, io devo amarla come me, la signora devo amarla come me, l'altra signora devo amarla come me, perché questo è Vangelo, anche questo è grosso, quando mai si ama gli altri come sé, e si trasferisce quasi in un certo modo se stessi negli altri per amarci come sé. È un amore poi che se vissuto da più persone diventa reciproco, perché io amo Marius, Marius ama me, io amo la Clara ama me. Ecco, questo amore reciproco, che è la perla del Vangelo, Gesù ha detto: io vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io amato voi. E ha detto che il comandamento suo è nuovo, suo. Per cui sintetizza il Vangelo, è la base della fraternità. Cosa vogliamo? Cosa possiamo fare noi per essere fratelli gli uni gli altri? Se noi amarci, amarci come lui ci ha amato, pronto addirittura a dare la vita per noi. Bisogna tenere presente queste cose qua. Tenendo presente com'è questo amore, ecco, per rispondere al Signore che mi ha fatto la domanda, come va pensato il rapporto con gli altri? E va pensato a modo di dialogo. Io devo vedere nell'altro qualcuno col quale io devo dialogare, ma per poter dialogare io devo conoscerlo. Allora io devo entrare nell'altro, non tanto essere io a farmi avanti, ma cercare di capire l'altro, lasciare che l'altro si esprima. Facciamo il caso di uno di un'altra religione. Non è che io devo andare a imporre il cristianesimo, io devo andare a capire. È detto, non so, che è un vescovo famoso che dice che bisogna entrare nella pelle dell'altro, conoscere il perché l'altro si è fatto è induista, conoscere il perché è buddista. Bisogna entrare, è così anche fra noi, bisogna entrare nell'altro e lasciare che l'altro si apra, lasciare che apra, parli e che senta il vuoto in noi, la capacità di comprenderlo, di capirlo. E allora succede nella nostra esperienza che anche l'altro capisce di essere amato, e allora ben volentieri attende anche il nostro discorso. E qui il Papa dice una frase bellissima per il dialogo: e allora occorre dare la nostra verità a quella a cui noi pensiamo, ma che sia un rispettoso annuncio, cioè un annuncio che rispetta il pensiero dell'altro, che non vuole far di proseliti, che non vuole, insomma, infierire sull'altro. Questo è il dialogo che va fatto, Signore, ecco, è la base della nostra vita, della fraternità universale.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33

41. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: chiamando aiuto.
1: Cari fratelli e sorelle di Maria Visione, siamo qui davanti alla tomba del beato Carlo Acutis nella chiesa della Spoliazione di Assisi. Ci rivolgiamo al beato Carlo per intercessione presso Dio per tutte le vostre richieste di preghiera. Il 12 di ogni mese queste intenzioni vengono presentate alla Santa Messa delle ore 18. Preghiamo. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del beato Carlo Acutis durante i suoi 15 anni trascorsi su questa terra e, per i meriti di questo amato angelo della gioventù, concedetemi la grazia che ardentemente vi chiedo. Beato Carlo Acutis, che hai fatto della tua vita una continua rinuncia ed annientamento, dammi la grazia di cercare le cose del cielo e disprezzare quelle che passano. Amen. Preghiamo per le intenzioni di Agnieszka dalla Polonia, Alice dall'America, Analia, Andrea da Differenge, Anna Fanti da Modena, Anna da Palermo, Anna da Portogruaro, Barbara da Foligno, Bernadette da Los Angeles, Betsy, Brigitta Immacolata da Giacarta. Preghiamo per l'intenzione di Brigitta dalla Spagna, Bruna da Alba, Carmela d'Agostino da Montefalcione, Carmen e Gianluca da Roma, Carmen dall'Honduras. Carol dall'Ohio, Carolina dalla Spagna, Carter dalla California, Caterina da Matera, Katia da Venezia. Preghiamo per le intenzioni di Cindy Clefish dall'America, Cinzia da Bergamo, Claudia dal Brasile, Claudia dall'America, Clemente, Consuelo dalla Spagna, Cora dall'Argentina, Craig da Santa Lucia, Cristina da Montevideo, Cristina dal Belgio. Preghiamo per le intenzioni di Daniel dalla Polonia, Daniela da Asti. Daisy dal Michigan, Diana da Tulcan.

Richiamo per le intenzioni di Dolores da Pasadena, Donatella da Torino, Dorota dalla Polonia, Edwin dall'India, Elena dall'Argentina, Elio da Novelfatria. Preghiamo per le intenzioni di Elkin da Arcilia Flores, Erlinda dalle Filippine. Fiorella da Milano, Francesca da Palermo, Francesca da Villacura, Freda da Panama. Preghiamo per le intenzioni di Gaetano da Melbourne, Gelfi da Genova, Giovanna da Trento, Goretti Elias da Varsavia. Graziella da Roma, Ima dal Canada. Preghiamo per le intenzioni di Iona da Cron, Marslana dalla Polonia, Irene da Nairobi. Iris da Cebu. Yanduiga da Londra, Yuset da Pembroke, Julia da Monaco, Julian da La Costa Rica. Preghiamo per le intenzioni di Juliana, Casia, Kate, preghiamo per le intenzioni di Libera Troiano da Cisiano, Linda da New York, Liz, Luigia, Magna Monteiro dall'India, Meirin da Mei, Manca da Madreburg. Preghiamo per le intenzioni di Marco, Margaret da Wellington, Margarita d'Almansa, Maria Amalia dall'Argentina, Maria dal Brasile, Maria dalla Francia. Preghiamo per le intenzioni di Maria Laura dall'Argentina, Maria da Bergamo, Maria dall'Irlanda, Maria dall'Australia, Marianna da Roma, Marisa da Antegante, Marlene dal Brasile. Preghiamo per le intenzioni di Mary Grace dalle Filippine, Marzena da Wolklak, Mateus da Brasile, Michele da Israele. Preghiamo per le intenzioni di Nadia da Treviso, Nancy dall'Italia, Norma da Roma, Oscar dalla Colombia, Paola da Palermo. Preghiamo

Siamo qui, dinanzi alla tomba del beato Carlo, per chiedere di ascoltare le nostre intenzioni. Preghiamo per le intenzioni di Paul dalla Colombia, Peter da Giarde, Philip Stoffel dall'America, Pilar dalla Francia. Raphael da Pontedera, Rimutis dalla Lituania, Rita da Rio de Janeiro, Roberto da Forlì. Preghiamo per le intenzioni di Rossana da Perugia, Sandra da Richmond, Sandra dalla Francia, Sandra dal Canada. Sara da Bernezzo. Preghiamo per le intenzioni di Silvana da Genova, Silvana da Caserta, Silvia da Bergamo, Sophie dalla Svizzera, Linda dalle Mauritius. Preghiamo per le intenzioni di Sunil dall'Arabia Saudita. Silvia da Varsavia, Tui Ling dalla California, Tomasita dal Texas. Preghiamo per le intenzioni di Valentina da Messina, Vanessa Meia dalla Spagna e Varun dall'India. Siamo qui, dinanzi alla tomba del beato Carlo, per chiedere di ascoltare le nostre intenzioni. Preghiamo per le intenzioni di Vella, da Malta, Vermeer, dal Belgio, Vermeer, dal Belgio, Veronica, dall'Alabama, Veronica, da Singapore. Preghiamo per le intenzioni di Yamel Osvaldo, dalla Colombia, Yamel

Dio Padre di misericordia, eleva alla gloria degli altari questo tuo servo, Beato Carla Cutis, affinché per lui tu sei più glorificato. Dacci l'onore di invocarlo santo, lui che ha vissuto la tua volontà in tutte le cose, e per i suoi meriti concedimi la grazia che ardentemente desidero. Amen. La famiglia è una delle istituzioni più importanti nella vita del Beato Carla Cutis. Il suo amore per la famiglia si rifletteva nel suo impegno a servirla attraverso la preghiera e l'aiuto concreto. La preghiera a Carla Cutis per la famiglia è un modo per chiedere la sua intercessione, nella protezione e nella benedizione delle nostre famiglie. Attraverso la preghiera possiamo chiedere a Carla Cutis di intercedere per i membri della nostra famiglia, di proteggerli dalle difficoltà e di onorare loro la grazia di vivere una vita cristiana autentica. Possiamo chiedere anche la sua intercessione per risolvere eventuali conflitti o problemi familiari, confidando nella sua fiducia in Dio e nel suo amore per la famiglia. Amen.

O Dio nostro Padre, grazie per averci donato Carlo, modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua tua strada per il cielo. Tu gli hai dato Maria, come madre amatissima, e ne hai fatto col rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi, guarda soprattutto i poveri, che egli ha amato e soccorso. Anche a me concedi per sua intercessione la grazia di cui ho bisogno e rendi piena la nostra gioia, perché il suo sorriso splenda ancora per noi a gloria del tuo nome. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nella tua introduzione, tu dici così: questo libro è aperto a tutti, bambini, giovani, anziani, uomini, donne, tutti infatti sono accomunati da uno stesso desiderio, coltivare un sogno e sperare che prima o poi si realizzi. Io ce l'ho fatta. Di capitolo in capitolo leggerete come. Penso che la tanta commercializzata frase "niente è impossibile" contenga un notevole fondo di verità. Dalla mia esperienza ho ricavato la convinzione che un'impresa apparentemente irrealizzabile può diventare al contrario la più facilmente compibile. Volontà, grinta, spirito di sacrificio, questi tre ingredienti, il tutto condito da un proverbiale pizzico di fortuna misto anche ad incoscienza. Mi piace questo dell'incoscienza perché credo che oggigiorno manca. Vi sembrerà banale retorica perché da che mondo è mondo tutti sanno che senza sudare non si procede nella vita, ma pensate a quante volte sottovalutiamo noi stessi, creandoci dei limiti insormontabili. Se già non l'avete fatto, vi auguro quanto prima di realizzare il vostro sogno nel cassetto e credeteci, nothing is impossible. Sicuramente e ovviamente questo è un libro autobiografico, ma non solo. Come lo definiresti tu questo
1: È
0: libro?
1: sicuramente un libro autobiografico perché parla della mia vita e chi lo legge ha la possibilità di conoscere molte sfumature della mia personalità. Però non lo considero solamente autobiografico, io penso che rappresenti una guida pratica a chi vuole svolgere un'esperienza di questo genere.

0: genere, ma probabilmente è anche una guida pratica a stimolare lo stimolo.
1: Bravo, sì.
0: Cioè, è una guida pratica a non sottovalutarsi, è una guida pratica a...

0: sottovalutiamo noi stessi creandoci dei limiti insormontabili. Guarda, io l'ho sottolineato perché mi capita spesso nelle relazioni, che ovviamente questo lavoro comporta, di trovare persone che non si rendono conto dei propri carismi, delle proprie potenzialità, si sottovalutano di conseguenza, non credono più in se stessi, quindi bloccano ogni potenziale della loro professione, della loro vita matrimoniale, della loro vita affettiva in genere. Quindi non vivono sostanzialmente, o perlomeno si creano tanti, tanti paletti sotto forma di maschere, sotto forma di, alle volte, sovrastrutture mentali, perché questo fa tanto, oppure di educazione familiare restrittiva, però ecco, limiti che non consentono di darsi, di donarsi, di esprimere quello che realmente si è, come Dio ci ha creato, cioè uomini a sua immagine e somiglianza, il che significa esseri che hanno in sé Dio.
1: Esattamente, ci sono dei limiti che sono invisibili ma che condizionano molto la vita delle persone. E sono dei limiti che non dico siano facili da superare, ma dobbiamo affrontarli rendendoci conto delle potenzialità che possediamo, potenzialità morali, potenzialità alimentate dalla fede, dallo spirito,
0: Certo.
1: dalla volontà. Da risorse che probabilmente neanche noi sfruttiamo al 100% nelle circostanze in cui invece vorremmo più tirarle fuori. Quindi il poter sfruttare appieno le proprie capacità, il poter dimostrare a noi stessi che senza presunzione ci sono dei limiti abbattibili, raggiungibili, cancellabili, che possono farci arrivare ai risultati che nella vita di tutti i giorni vorremmo coronare il prima possibile, penso che rappresenti un traguardo soprattutto morale, che dà veramente una spinta
0: Assolutamente,
1: di
0: anche perché, come
1: energia
0: si suol
1: assoluta.
0: dire, da cosa nasce cosa? È nata da una passione, ha realizzato un sogno, ma poi sono nate tutte queste, credo, corollari, no? A quello che è successo. Mi viene in mente l'intervista con Sky, mi viene in mente la lettera ricevuta dal Santo Padre a cui è
1: Beh,
0: inviato il
1: questa è
0: libro.
1: una circostanza eccezionale, simpatica, sono a conoscenza, ma molti di voi saranno a conoscenza della forte vocazione, del forte interesse che il Santo Padre rivolge verso il calcio. Sappiamo che è un grande tifoso del San Lorenzo, una squadra argentina sicuramente non di primo piano, ma sicuramente conosciuta, la quale quando il Papa è stato eletto tale lo ha raggiunto direttamente a Roma e gli ha donato la sua maglia rossa e blu, la maglia con la quale erano diventati campioni d'Argentina, e quindi non potevo non provare a spedire una copia di questo libro a lui, con la speranza, non dico che lo leggesse, ma perlomeno che sfogliasse le prime pagine per appoggiare questo
0: E l'ha fatto
1: progetto.
0: perché ti ha mandato un riconoscente pensiero. E ti partecipa alla sua benedizione e ti concede, che Dio ti conceda abbondante grazie celesti. Credo che più bello di
1: Beh,
0: così non poteva,
1: l'emozione.
0: un'emozione incredibile.
1: Anche questa è indescrivibile, non.
0: Il Santo Padre Francesco. Bellissimo.
2: Stop.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Francesco, mi hai descritto la tua giornata, quindi preghiera, giochi e poi c'è qualcos'altro? Lavoro, mi dicevi?
1: Sì, un po' di lavoro, sì.
0: Cioè, cosa fate?
1: Ma il sabato ci sono le pulizie un po' più fatte meglio, perché di solito nel giorno quotidiano le facciamo la mattina prima di andare a scuola. E poi il sabato facciamo una pulizia di tutto il seminario, è più complicata. Cioè.
0: Oh, certo, ma siete guidati ovviamente,
1: Sì.
0: Perché tu sei lì il più piccolo.
1: Sì.
0: Quanti bambini siete?
1: 17.
0: E provenite da?
1: La maggior parte dalla Lombardia e dalla Liguria.
0: Comunque tutti italiani.
1: Sì. E io sono il più lontano e sono contento.
0: Senti, e i tuoi amici come condividete questa esperienza? Vi confrontate? Cosa ti dicono?
1: Ma sì, cioè, sono bravi, cioè con me sì. Sì, giocano con me, sono molto simpatici e mi aiutano molto nella mia vocazione e in quella degli altri.
0: C'è qualche momento, o c'è stato qualche momento di difficoltà, di ripensamento che tu hai condiviso con loro e superato?
1: Ma sempre gli ultimi giorni dell'anno scolastico del seminario e nel seminario diciamo siamo più uniti in questa scelta se restare un altro anno oppure andare via a casa e farsi un'altra vita. E quindi ci teniamo per mano e ci aiutiamo insieme.
0: Gli altri bambini, quando parlate, immagino che conversate anche di Gesù, no? Come te lo descrivono? E tu come lo descrivi a loro?
1: Ma per tutti Gesù è un amico che ci vuole aiutare nelle scelte più difficili come questa, se diventare sacerdote o padre di famiglia. E molti bambini come me sanno che Gesù è un amico.
0: Un amico che ti sta vicino.
1: Sì.
0: E che ti aiuta in questa scelta.
1: Sì.
0: David, io sono senza parole. Tu come papà, come vivi questa scelta di tuo figlio?
2: No, cioè, sicuramente è una grandissima gioia e è un grande onore aver avuto questa chiamata in famiglia, no? Anche se devo dire non è stata una grande sorpresa per noi, perché Francesco sin da piccolo dimostrava questa forte attrazione, no? verso una vita religiosa, verso imitare Gesù seriamente. Mi ricordo da piccolo che era molto bambino di 3 anni, forse meno, non mi ricordo. Aveva già l'idea, cioè giocava sempre imitando Gesù. Mi ricordo che lui era molto legato con la passione di Gesù. Poi a 3-4 anni giocava, si faceva crocifiggere, faceva questi giochi per molti molto strani. Qualcuno era quasi preoccupato, no? Vedeva questo bambino che si costruiva una corona di spine con il pino, no?
0: Sì.
2: E poi prendeva dei bastoni, faceva le croci, lo portava. Poi imparato, quando siamo venuti qui a Loreto, e una volta siamo andati a vedere la Passione Vivente qui a Villa Musone, lui ha imparato subito le parole di Gesù dalla croce, no? È imparato a memoria, perché ho fatto un breve filmato con la macchina fotografica, lui ha imparato proprio a memoria tutte le parole dette da Gesù dalla croce, e lo diceva con una fortissima passione proprio, no? Perfino questo grido, no? Eli Eli Lama Sabachthani, cioè detto da un bambino piccolino che aveva poi tra l'altro capelli biondi lunghi perché aveva i capelli ricci, è stata una cosa molto carina, molto strana anche per alcuni, no? Ma per noi dava già un'idea che questo bambino ha qualcosa di speciale. I suoi disegni per molti anni, penso tutt'oggi, rappresentano sempre la vita di Gesù. Non so quanti libricini, disegni di Francesco che lui ha fatto, la vita di Gesù, poi la passione di Gesù. Gesù faceva tutto di sua
0: Incredibile.
2: iniziativa, nessuno ha spinto a fare queste cose, no? Un po' per colpa mia, perché facevo questi quadri, lui vedeva questi quadri nascere,
0: Certo, certo, comunque viveva in un ambiente.
2: Sì, però quando poi ci ha telefonato, già non so io chiamarlo ogni tanto quando stava facendo la prima esperienza lì in questo seminario, dopo pochi giorni mi pare aveva detto che voleva restare lì, voleva fare l'anno scolastico. Per noi è stata una sorpresa, ma non tanto, un qualcosa di che sentivamo che prima o poi non pensavamo così presto, ma il Signore ha voluto così. Questo viaggio che abbiamo fatto, che lui ha detto prima, no? Che facevamo la trasmissione per voi, per la Maria Vision, facevo un programma La Divina Misericordia. In questo viaggio che è stato provvidenziale, che mi sono portato io e Francesco subito ha visto questo luogo e in qualche modo era rimasto incantato, questo Gesù bambino. E poi quando è tornato lì per le vacanze ha avuto questa decisione che ha preso subito, quasi subito, di restare lì. Inizialmente pensavamo per l'anno dopo, perché era troppo piccolo, pensate che per lui l'hanno fatto la quinta elementare, se no dovrebbe aspettare un altro anno, e invece l'hanno fatto questo anno solo per lui, perché lui possa entrare subito, no? E quindi anche questo è una grande, diciamo, eccezione, no? Un anno scolastico solo per lui.
0: Poco fa hai usato una bellissima metafora, sì. E direi che è un'espressione vincente: il Signore me l'ha donato, io l'offro, rioffro a Lui questo.
3: Sta. Su, su. Balla al ritmo che ti fa ballare.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dio non è, come si direbbe sulla terra, così un bonaccione, un bonario. Dio è amore, misericordia, ma anche giustizia. E una delle grazie della misericordia è di poter crescere in verità e giustizia, perché se noi capiamo i nostri errori, capiamo i nostri limiti, Lui ci fa andare oltre questi, ma cambia la nostra vita e ci dà anche una responsabilità, perché la libertà è anche responsabilità. La verità, il vedere le cose per come sono, può essere anche doloroso, ma se veramente vogliamo la verità e se veramente vogliamo la misericordia, questo è l'atteggiamento. L'atteggiamento in cui tutto si svela, in cui non si tenta di nascondere nulla, in cui niente si dà per scontato, in cui la salvezza non si dà per scontata, perché Dio è misericordia, ma è anche giustizia. Quindi è molto errato quando si parla, a volte criticando i cristiani, e si dice, vabbè, i cristiani possono fare un po' quello che vogliono, tanto poi Dio li perdona. Non è così semplice. La verità è che il cammino del cristiano nella verità è un cammino forte. È un cammino non facile. Come dice Gesù, è cercare di passare dalla porta stretta, però è un cammino in cui siamo affiancati da Gesù. E nella misura in cui noi siamo sinceri con Lui, noi ci facciamo tenere per mano da Lui, allora il cammino diventa semplice, interiormente. E allora vorrei fare insieme a voi e pregare insieme a voi con questa preghiera in musica che si intitola L'amore che non tace. Parla della misericordia, ma parla anche della verità e parla della giustizia. E si chiama L'amore che non tace perché nell'amore si parla con sincerità, si parla con verità, e se ascoltiamo bene, Gesù attraverso la vita continuamente ci parla. L'importante è che noi gli diamo ascolto, è che noi cerchiamo continuamente il dialogo con Lui, e il dialogo con Lui è nella verità.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale che sono comprensivi di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi. E amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

0: Adesso concludiamo, dulcis in fondo, questa sezione dedicata agli scrittori e giornalisti che si occupano di questi bambini santi, con santi nell'accezione di un pieno battesimo, come correttamente ricordava Costanza, con il dottor Riccardo Caniato, indovinate, giornalista e scrittore. Socio della Pontificia Accademia Mariana Internationalis, che ci parla oggi di un'altra bambina di cui ha appena finito di scrivere un libro. Si può dire che lo presenti oggi in anteprima da noi. Martina, il cuore e la rosa. Sentiamo questa bellissima storia.
1: Buongiorno a tutti. La prima cosa che mi viene da dirvi è che non mi è mai capitato di parlare a un pubblico da un posto così elevato. Al di là della soggezione, mi viene da dire che questi bambini non ci elevano solo spiritualmente, ma questa fase, questo gruppo, tu hai detto bene, si chiama, avete scelto come titolo La buona notizia dei piccoli. È la buona novella dei piccoli, è il Vangelo dei piccoli. Tutto quello che stiamo sentendo sono storie che non si esauriscono nel racconto, sono storie che interrogano, che feriscono, ma che illuminano anche. Ti entrano nel cuore come una lama e nello stesso tempo come una carezza. La vicenda di Martina Kluzer, non so se forse c'è un'immagine. Martina è lei, è una di queste. Io sono un giornalista e vi porto la buona notizia di una bimba che fino a oggi non è ancora stata più di tanto conosciuta. E credetemi, ne sento tutta la responsabilità, perché io sono appunto un giornalista e adesso vorrei tanto che dopo questo incontro, Martina fa parte della Chiesa e quindi io la rioffro la Chiesa e vorrei che cominciassero a lavorare con lei i teologi, i postulatori, come per gli altri bambini. E anche a me piaceva fare come Costanza, cioè fare un discorso a braccio, però il tempo è poco e quindi ho pensato, proprio perché non è conosciuta, per dirvi più cose possibili, di seguire più da vicino la traccia che ho preparato. Spero di metterci anche così qualche accento per coinvolgervi meglio. Martina muore il 7 giugno 2007, ha solo 7 anni. Muore per un tumore che i medici definiscono il più terribile. Questo tumore la consuma lentamente tra ospedali, cure e sofferenze indicibili, che coinvolgono anche la mamma, il papà, la sorellina. In principio non mancano la paura e la rabbia, eppure nel suo dipanarsi questa storia non genera disperazione, non si trasforma in un'accusa contro Dio. No, al contrario, dalle parole di Martina, dai suoi gesti, dalla serenità che accompagna i suoi ultimi giorni emerge qualcosa che sfida la logica del mondo, una gioia più forte della morte, una fede capace di crescere nel buio, una speranza che nessun dolore riesce a spegnere. Umanamente parebbe inspiegabile un simile comportamento. La prima cosa da osservare è che la bambina non è da sola in questa prova. Lei gode dell'amore di tante persone. C'è la mamma, c'è il papà, la sorellina Doriana. Ci sono i nonni, il medico che non sorride mai, glielo diceva lei, ma che la cura con passione, le maestre che le sono vicine. E lei scopre sempre, lei sempre tutti e ciascuno ringrazia, cioè sempre parole di ringraziamento per tutti. Il sostegno di queste persone, tuttavia, è umano e non può spingersi oltre la soglia della nostra finitudine. Ed è qui che scendono in campo altre figure in grado di aiutare Martina e noi tutti a gettare gli occhi e il cuore oltre il muro della morte. Accanto a Martina, è lei che lo dice, ci sono Gesù e la Madonnina. Le si rivelano in un modo particolare, il Signore come il Gesù misericordioso, il Sacro Cuore conosciuto da Santa Faustina Kowalska. Maria come la rosa mistica della Mariofania di Montichiari, a cui la Chiesa ha dato riconoscimento di Neil Obstadt nel 2024. Per Martina, Gesù e Maria non sono idee astratte, sono presenze vive, amici reali, compagni quotidiani, gli stessi a cui mi rivolgo anch'io adesso perché questa testimonianza sia feconda. Ecco, poco prima di morire, per questa presenza riesce a dire ai suoi genitori parole che sembrano impossibili. Al funerale fate festa, perché io la farò con voi. In quella frase c'è il cuore di tutta la sua esistenza. La morte arretra, la speranza avanza, e questa luce ci viene da una bambina di 7 anni. Lo ricordava prima Francesca, ma Gesù nel Vangelo lo dice chiaramente: se non diventerete come bambini non entrerete nel regno. Perché? Perché i bambini sono trasparenti, quando ricevono in dono qualcosa di bello, di vero, di buono, immediatamente lo condividono e lo fanno con gratuità e senza sovrastrutture e precomprensioni. Sono così sinceri, fedeli e credibili nel fidarsi di Dio e nel perseguire il suo disegno di redenzione, da spingere Gesù a formulare il ringraziamento più bello che c'è forse nei Vangeli. Anche questo l'ha appena citato Francesca. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapienti ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. A proposito di doni da condividere, voi sapete che quando siete presi da un qualcosa, io negli ultimi mesi sono stato molto preso da Martina, in tutti i lavori che facevo, tornavo a lei col pensiero. Per la mia casa editrice ho dovuto anche curare la promozione di un saggio di un filosofo francese molto noto che si chiama Rémy Bragg sulla crisi dell'Occidente, che si chiama Rileggere l'Europa, e in lui ho trovato Martina. E voi mi dite: ma che cosa c'entra un grande filosofo con Martina? C'entra, dal momento che per entrambi bisogna condividere le cose belle che si incontrano. E Bragg a un certo punto scrive in questo saggio: se io ritengo che Gesù Cristo è il mio Salvatore, ve lo dico. Ed è ciò che Martina ha fatto ogni giorno della sua breve esistenza. Martina, a soli 7 anni, è portatrice di un dono che poi è un messaggio enorme nella sua semplicità. Faccio una parentesi perché non l'ho detto prima. Io sono anche imbarazzato e sento la responsabilità di parlare di Martina, perché quando hanno saputo che io avrei parlato di Martina qui oggi a voi, il papà, la mamma, le 3 sorelline di Martina hanno deciso di venire ad Arenzano e sono qui. Però hanno chiesto che sia io a raccontare di Martina solo questa prima volta, poi toccherà a loro.
0: Facciamo un applauso però. Sì. Dove stanno? Fatevi vedere.
1: Allora immaginate questa mamma e questo papà a cui la bambina in punto di morte gli dice: mamma, papà, ma immaginate che lo dice anche a voi adesso, lo dico con le persone che conosco, Luciano, Francesca, Don Giovanni. Gesù e la Madonna ci sono sempre per noi, Dio esiste, ci sono perché ci vogliono bene. E da qui la sua raccomandazione, che è il suo lascito: mamma, papà, dovete dirlo a tutti, fatelo attraverso la mia storia. Ecco, anche questo libro nasce da questo. La mamma ha sentito nel cuore che avrebbe dovuto raccontare un giorno questa storia. Sono passati tanti anni, prima ha fatto un manoscritto per i parenti, per gli amici, che ha diffuso, e sentiva questo fuoco nel cuore. Scrive la mamma: ho scritto queste pagine in onore di mia figlia Martina per la sua festa in paradiso. Le ho scritte a nome mio, di mio marito Claudio e delle nostre figlie Doriana, Maria Chiara e Francesca. Affido tutto alla Madonna. L'intento è di far conoscere l'amore di Dio che si è fatto uomo per ogni creatura. Questa scoperta io e la mia famiglia la dobbiamo a Marti. Questa è la sua storia e la sua testimonianza. Martino ha difeso fino all'ultimo respiro il messaggio che vi ho detto. Dio è amore. Che in bocca una bambina consumata dal cancro ci aiuta a comprendere che Dio è bene, che Dio davvero è amore. è che per quanto sia misteriosa la via della croce, il male, quello con la maiuscola, e tutti gli altri mali che ne derivano, sono permessi ma non sono voluti da Dio. È questo che lei ci dice. Sul male ci dice del resto anche San Paolo: ha signoria il diavolo, è il male più grande di cui è signore la morte. In Ebrei 2 si dice che Gesù si è fatto uomo per ridurre all'impotenza, mediante la morte, la sua morte, colui che dalla morte al potere, cioè il diavolo. Certo, perché poi Cristo è risorto e noi risorgeremo con lui. Le parole di Martina possono sembrare scontate, occorre soppesarle interiormente per coglierne la potenza. Mi spiego. Da ragazzo ho incontrato Madre Teresa e lei mi ha abbracciato e mi ha detto: Dio è amore. Io sono tornato a casa e ho detto: mi è successo qualcosa di straordinario oggi. Ho incontrato Madre Teresa e mi ha detto una cosa straordinaria: Dio è amore. E queste persone, i miei genitori, i familiari, poi i miei compagni di scuola, la reazione è sempre stata più o meno la stessa. Dice: sì, vabbè, ha incontrato Madre Teresa su questo, ma del resto che cosa avrebbe potuto dirti di diverso, no? Mi sono reso conto che io avevo percepito tutta la forza e la verità di quel Dio amore per la credibilità e la trasparenza di una testimone che da quell'amore era abitata. In definitiva, incontrando Madre Teresa, avevo incontrato Gesù. E la stessa esperienza l'ho fatta con Martina. Chi guarda Martina vede Dio e fa esperienza dell'amore che lo sostanzia. Vale quello che abbiamo detto per gli altri: non ha studi di teologia alle spalle, non fa grandi discorsi, ma per la sua innocente semplicità, per la sua coriacea fedeltà, che incrocia il suo sguardo limpido, si trova necessariamente a dover rivedere il proprio punto di vista sulla vita. Se lo sguardo, il dono, il messaggio di Martina sono autentici, il mondo di oggi, ciascuno di noi, dovrà rimettere in gioco le proprie convinzioni. Nella notte di un mondo che ha espulso Dio dall'orizzonte e si ritrova svuotato di senso, Martina si presenta come una luce inaspettata, capace di dare nuovo vigore alla speranza e al senso pieno dell'esistenza di ciascuno. Una luce peraltro non isolata. Siamo qui a godere di Martina accanto ai riverberi di Giovanni Maria, di Davide, dei fratelli Gravina, di Martina Gabbiani. Mi spiace, ma anch'io qui mi ero segnato di Nennolina. Si offenderà, ma per citare quelli che conosco io, bambini e ragazzi consumati dalla malattia ma diventati misteriosamente sorgenti di fede, piccoli corpi, fragili, anime immense. Qui mi viene in mente, cioè io mi sono sempre occupato di mariofanie, e Jean Guiton diceva che ogni apparizione della Madonna va vista in se stessa, in un dato contesto storico, magari anche geografico, con un suo significato ben preciso. Ma poi tutte queste apparizioni nella storia della salvezza costituiscono una costellazione. Credo che lo stesso valga per questi bambini. Ognuno è portatore di una luce meravigliosa, ma se noi oggi siamo qui, al di là della veramente della grande intuizione di Cinzia, di Francesca, alla grande abnegazione di Stefania, di tutti quelli che si sono dati da fare per questa cosa, è opera di Dio, perché ci rendessimo conto che noi abbiamo a che fare con una costellazione di bambini, una costellazione di piccole stelle meravigliose. Ecco, la buona notizia dei piccoli, la buona novella dei piccoli. Prima di addentrarci brevemente nel mistero di Martina, vi dico come l'ho conosciuta. E tutto è partito da Costanza. Ho letto un suo articolo su Davide, sulla Bussola Quotidiana.
2: 10 minuti.
1: Ancora? Sì. Ok. E sarà complicato.
0: Ce lo prenotiamo per dopo cena.
1: Vogliamo
0: una sessione speciale del convegno solo su Martina, con testimonianza dei genitori.
1: Comunque io veramente mi sono innamorato di questo bimbo Davide. Ho chiesto a Costanza se c'era materiale per farne un libro. Ho conosciuto i genitori di Davide, ho cominciato a voler bene molto anche a loro. Quando è uscito il libro di Davide mi ha chiamato Cinzia è nata un'amicizia con Cinzia, ho conosciuto Giovanni Maria. Veramente una catena, no? Come hai detto tu prima. Però è come se questi bimbi mi avessero preparati all'appuntamento, perché io mai poi mai avrei pensato di dover dare una mano alla mamma di Martina a scrivere questo libro. E questo appuntamento come si è concretizzato? No? Ci siamo conosciuti con Giovanna e Claudio Kluzer a Montichiari. Martina li aveva portati lì a 5 anni perché lì l'aveva voluta condurre la Madonna Rosa Mistica, esattamente come Davide ha portato i suoi genitori a Cassano, nel santuario del Cassano della Madonna degli Angeli, a Cassano alle Murge. Loro venivano dalla Calabria, non sapevano praticamente neanche che cos'era un santuario, si può dire, più o meno. Fino a... Lo stesso avviene per i genitori di Martina. In ospedale un'amica porta un'immaginetta di Maria Rosa Mistica scritta in spagnolo, e Martina dice: questa è la mia Madonna. E loro non sapevano niente che lei parlava con la Madonna. Devo andare a trovarla a casa sua, in questa sua casa. L'immaginetta era scritta in spagnolo, ai genitori gli è venuto anche un colpo, perché avevano, con le spese di una bimba malata oncologica, avevano anche tanti problemi economici banali, proprio facevano fatica. Papà aveva rinunciato al lavoro per un certo periodo, e in un certo periodo anche la mamma, per starle vicino. Voi capite? E loro si sono detti: dove dobbiamo andare? In Guatemala? Dove dobbiamo andare? Loro sono vicino a Milano, grazie a Dio, Rosa Mistica è a Brescia, è alle Fontanelle di Montichiari, a 100 chilometri da casa loro. Io c'entro con questa realtà perché ho curato i diari di Pierina Gilli, che è la veggente di Montichiari, e faccio parte della fondazione di Rosa Mistica, di nomina, sono membro di nomina vescovile, e ho fatto parte anche della commissione internazionale teologica che ha portato il riconoscimento come segretario. E quindi cosa succede? Che i genitori vengono dopo il riconoscimento a Montichiari, la mamma

questi due genitori e ne resto conquistato. Giovanna, per l'entusiasmo, la commozione e il rispetto con cui tratta di sua figlia e anche la profondità. Claudio, al contrario, per il suo silenzio, e che però è abitato da quel luccichio dei suoi occhi, che dice insieme di un dolore per il distacco mai sopito, ma anche di una speranza luminosa e certa di ritrovarsi insieme un giorno a sua figlia, quando Dio vorrà. Attraverso di loro non ho raccolto la storia di Martina, ma ho conosciuto Martina, che in breve tempo anche per me è diventata Marti e c'è un posto qui. Ed è tutto suo. Non mi è stata imposta Martina, mi è stata proposta con la discrezione, la stessa discrezione dei genitori della famiglia di Martina che oggi sono lì in ultima fila. Più mi addentro nel suo mistero e più mi è maturata la convinzione che desidero condividere con voi. La vita di questa bimba richiama la vita di Gesù. Alcuni aspetti. Una nascita annunciata, la nascita di Martina annunciata in sogno, come un dono di Gesù. Un dono inatteso, se si pensa che a seguito, adesso mi spiace entrare nella legge sulla privacy, a seguito di un'operazione chirurgica, i medici ritenevano Claudio sterile al 100%, eppure Martina arriva, prima di altre tre sorelle, di cui dopo la sua morte. Desidero precisare che quando Martina viene concepita, i suoi genitori non erano ancora sposati. Entrambi non credenti, mai avevano vissuto i sacramenti. Giovanna era stata messa solamente per il suo battesimo. Ma quella gravidanza cambia tutto. Difendono la bambina da chi, per convenzione formale, suggerisce loro di abortire. Decidono di sposarsi il prima possibile nel sacramento del matrimonio per dare alla figlia una famiglia. Sono per me un terreno vergine, come i primi discepoli, chiamati quando ancora sono lontani, iniziano il loro cammino con e verso Dio. Infanzia e dimensione familiare e missione di Martina. Anche in questo vedo dei legami con il Signore. Martina cresce in una famiglia semplice, laboriosa, piena di affetto, che senza saperlo ricalca il modello della famiglia di Nazareth. È lì che impara a vivere il Vangelo nel nascondimento e nella piccolezza. Come Gesù bambino, una bimba bella, buona, obbediente e disponibile, molto riflessiva e anima di preghiera, rivela una capacità straordinaria nel leggere nel cuore di chi incontra se c'è pulizia o qualcosa che non va. Annota la marma: Marti fa piccole cose con amore grande. Dalle suggestioni che abbiamo ricevuto stamattina, in ospedale lei fa di tutto per portare gioia a tutti gli altri bambini malati. Li fa giocare, organizza tombolate, partecipa lei alle tombole, porta i regali a quelli che non possono partecipare alla tombolata. Si dà da fare con una delle maestre dell'ospedale a cui è molto legato, ma che è lontanissima dalla fede, gli dice: guarda che tu sarai sempre triste fino a quando non diventi amica di Gesù. E gli dice: adesso andiamo in chiesa e così lo preghiamo insieme davanti al tabernacolo. Questa non c'ha voglia di iniziare questo tipo di discorso. Lei dice: no, Marta, non, Marti, non puoi, hai le flebo attaccate, come fai? Lei prende le sue flebe e dice: ti ho detto che adesso andiamo in chiesa davanti al tabernacolo. E quando lì le parla di Gesù e gli dice: mi prometti che tornerai? E lei le dice di sì, e lei tornerà. Quindi va a Lourdes. E papà deve comprare non so quante taniche d'acqua perché lei deve portare l'acqua di Lourdes a tutte le persone che sono presenti nell'Istituto dei Tumori di Milano, che va sicuro non è piccolo, in tutto il suo reparto di pediatria, tutti, infermieri, medici, papà, mamme, altri bambini malati. Di questa parte qui salto qualcosa. Però Martina è stata di esempio nella pratica delle virtù teologali. E la casa dei Clouzer diventa una piccola chiesa domestica, immagine del corpo mistico di Cristo, come insegna proprio la Madonna Montichiari, che è madre della Chiesa e madre del corpo mistico, dove ciascuno aiuta l'altro a crescere nella fede, così facendo coopera alla salvezza. Osserva padre Serafino Tognetti in postfazione. Lui citava Barsotti, io non l'ho conosciuto, cito lui: la limpidezza di questa bambina è straordinaria. Raramente mi sono imbattuto in una figura simile. Ella non si accorge nemmeno di quello che si realizza in lei perché, come esige la carità cristiana, il suo bene è il bene degli altri.

0: Vuole che tutti vadano d'accordo, che il medico sorrida, che la mamma preghi, che i bambini del reparto siano curati, eccetera. Ella vuole il mondo limpido, perché è Dio che lo vuole. Esperienze mistiche e rapporto personale con Dio. È finito il tempo.
1: Sarebbe finito, più che altro perché abbiamo un altro tavolo dopo sulla pastorale ispirata a questi bambini, però ovviamente staremmo a sentirti davvero fino a dopo cena.
0: Se volete vi leggo la croce, il momento proprio, il suo esito.
1: Più significativo.
0: Sarebbe anche la parte della sofferenza offerta, perché ci sono, però lo salto, passiamo gli ultimi istanti della vita di Martina sembrano rimandare a qualcos'altro. Gli ascessi intorno al capo richiamano la corona di spine. Il giorno della morte, la bambina, benché ormai sia paralizzata, assume nel letto la posizione della crocifissione. Subito dopo chiede da bere, evocando il «ho sete» del Golgota. Per tre volte sembra spirare, per tre volte si rianima per un istante, quasi ricordare le tre cadute di Gesù. In quell'ultimo giorno consola i familiari fino all'ultimo. Muore fra le braccia della sorellina Doriana, volendo vedere con lei il suo cartone preferito. Doriana a proposito scrive: «Martina era l'eccezione in un mondo che non sa amare. Mi ha mostrato che non c'è amore senza dolore, non c'è amore senza sacrificio. L'amore è troppo grande per essere una cosa sola. L'amore è tutto. L'amore è quando non ti importa quanto soffrirai tu, se vorrà dire fa star bene l'altro. Mi ha sempre messa al primo posto. Anche i suoi estremi attimi li ha dedicati a me. L'ultima cosa che ha fatto è stata guardare con me il mio cartone preferito». In tutto questo mi fa pensare Martina a Giovanni quando dice di Gesù: «Li amò sino alla fine». Dal mattino dell'ultimo giorno ripete di essere in pace perché ora Gesù è dentro di me. Si è fatta tutt'uno con lei, cioè lei dice proprio che Gesù adesso è dentro di me. Quando Gesù imprime le stimmate a San Pio da Pietralcina, gli dice: «Ti associo alla mia passione». Nel mistero della Chiesa alcune anime mistiche partecipano più intensamente alla croce di Cristo. In Martina vedo la medesima esperienza di chi entra misteriosamente nella passione del Signore, partecipando sempre più intimamente, fisicamente, tangibilmente alla vita del corpo mistico di Cristo. Martina diviene così un alter Christus, e non a caso accanto al lettino del suo Golgota veglia sempre la Madonna, la sua rosa mistica, la mamma del cielo. Fortunatamente l'esito della passione è la risurrezione, e Martina per questo invita i suoi a non piangere ma a gioire. Anche per lei la croce si è trasformata in Pasqua. Un'ultimissima cosa che riguardava l'offerta. C'è una cosa che mi ha colpito tantissimo, quindi non posso non dirvela anche in questa circostanza, perché vorrei che ne restasse traccia. È un mistero, però Martina rifiuta gli psicologi, rifiuta che le venga somministrata la morfina quando sta male. E non è un masochismo, però fa questo gesto forte. I medici addirittura si arrabbiano con i genitori, pensando che siano dei novax, no? Siano loro che non vogliono dare certe medicine alla figlia. E invece lei, Martina, fa addirittura finta di assumerla e poi la sputa via e spiega alla mamma: «Vedi, quando prendo quella medicina lì, io sono confusa. E se sono confusa, non sono lucida e non sento bene quello che mi dice Gesù, non sento bene quello che mi dice la Madonnina». Però perché dico che non è masochismo? Perché Martina ci dice anche altre cose, che quando Gesù è con lei e le mette la mano dove le fa più male, lei non sente più male. Quindi nel mistero di Martina apprendiamo che nella misura

0: cura della nostra fede, quando noi impariamo a vivere la nostra sofferenza, come diceva San Pio, ti associo alla tua passione un po' in croce con Gesù, offrirla, lui ci darà anche la grazia necessaria per portarla a quella croce, magari anche sentire un po' meno il male fisico, no? Di quella sofferenza. La grazia passa anche da quello. Questo era un inciso. Basta, mi sembra se.
1: Che regalo oggi pomeriggio, veramente. Queste costellazioni di cui parlava Riccardo Caniato sono sicuramente queste di questi bimbi, ma vedete come si compone un po' davanti ai nostri occhi la meraviglia del Signore, perché questi bimbi sono una costellazione con una missione. Accanto a questi bimbi ci sta la costellazione dei genitori con un'altra missione molto specifica. Poi c'è la costellazione degli scrittori, dei giornalisti, dei comunicatori che hanno la loro missione, perché ecco, da quello che ci avete detto voi quattro, ci avete condiviso voi quattro, è più che evidente, no? Che siete coinvolti, proprio che il Signore vi ha scelto per una missione.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga.
0: Ecco, lei da dove viene e come si chiama?
1: Vengo da Roma e mi chiamo Suor Maria Micaela. E prima il mio nome era Ilenia, quindi per il mondo Ilenia, poi ho cambiato, mi è stato dato questo nuovo nome.
0: Ecco, la sorella, ho sentito poco fa parlando con lei, ha una bellissima testimonianza. Ci può raccontare un po' la storia? Quanto è importante questo luogo per lei e Festival dei Giovani e questa tutta gioventù qua?
1: Sì, io sono qui in questi giorni oggi proprio per ritornare un po' all'origine, ecco, ad fontem, no? di quello che è successo nella mia vita. E questo per me è un luogo molto particolare e prezioso che io custodisco, e ogni volta che vengo qui mi sento proprio tra le braccia della Vergine Maria. E la prima volta che sono venuta,

0: Non ero appunto ancora consacrata, ma ero nelle forze armate e quindi ero un soldato, facevo parte dell'arma dei carabinieri e avevo questo grande desiderio dentro di me di giustizia che volevo capire nel profondo che cosa significasse, perché comunque per il servizio che facevo non era mai abbastanza, sentivo sempre un qualcosa ecco, che mi mancava. Quindi venendo qui con questa inquietudine nel cuore ho avuto la grazia in questo luogo di aprire il cuore e farmi un po' di domande, mettermi un po' in discussione senza paura, ecco, perché appunto in questo luogo si sente molto la presenza della mamma e quindi vuole che noi ci affidiamo a lei e che sicuramente mi stava aspettando, come ecco, in questi giorni mi stava aspettando. Più che altro per ringraziarla, perché ho avuto quindi la grazia anche di fare la mia testimonianza qui, che non avrei mai immaginato di essere qui, quindi è proprio per me cioè un segno, no? Della Divina Provvidenza, ecco. E per me quindi è molto importante questo Festival dei Giovani, perché qui viviamo proprio cioè, l'essenzialità. Cioè, fuori il mondo ci offre tante porte aperte, tante vie di uscita false, e qui ritorniamo proprio ad fontem, no? Quindi all'essenzialità della nostra vita, che è cioè questo bellissimo rapporto con il Signore, e quindi abbiamo la possibilità di vivere con semplicità la nostra fede nella Chiesa, ecco.
1: Come diceva la sorella che era nelle forze armate,
0: Sì,
1: vedo che ce l'ha ancora una arma per quella della Madonna.
0: ho lasciato la pistola e oltre alle mie mani il Santo Rosario. E lei qui anche ci invita molto alla preghiera e non lasciare mai il Santo Rosario, che è la vera nostra arma, perché è l'unica che può cambiare e trasformare i cuori.
1: Oggi noi parliamo qua un po' di esperienza di digiuno.
0: Sì.
1: Gospa ci chiama a pregare, digiunare, andare a Santa Messa, a leggere Sacra Scrittura, confessarsi. Queste sono le cose che noi chiamiamo cinque sassi. Lei ha sperimentato il digiuno? Come può dire alle persone che non hanno questa esperienza?
0: Sì,
1: Cosa
0: ecco,
1: le potrebbe dire?
0: il digiuno è veramente un mezzo importante che noi abbiamo per ritrovare un po' noi stessi. E devo dire che anche per me sembrava un qualcosa di molto lontano, insomma, anche dalla mia vita. Però quando sono tornata da questo luogo e sono rientrata nella vita di prima che facevo, che poi certamente me l'ha stravolta perché non ero più come prima, perché quando si incontra Gesù poi si ha nel cuore questa esigenza di seguirlo e di non lasciarlo mai più, ecco, quindi quando mi ritrovavo nella mia stanza avevo questo desiderio di custodire questo silenzio, questo rapporto con il Signore. E lì ho sperimentato anche io dei momenti di digiuno e ho capito proprio l'importanza, cioè di questo ritorno al cuore, di questa rieducazione anche dei nostri sensi. E dal momento in cui noi ci abbandoniamo e ci lasciamo andare nelle sue mani, cioè, a noi non, cioè alla fine non manca nulla, cioè abbiamo tutto perché lui è veramente tutto. Ecco, nel digiuno io ho avuto dei momenti in cui ho riscoperto la bellezza quindi della parola, del Vangelo, di questa comunione intima con il Signore e come dicevo prima appunto è un ritorno alle cose semplici, all'essenzialità, e che è qualcosa di vitale, cioè a ciò che veramente ci fa vivere. Cioè, quindi il digiuno aiuta proprio a ritornare a vivere pienamente, nella semplicità, ecco, nella pienezza della vita a cui siamo stati chiamati.
1: Ecco, per concludere, ha un messaggio per i ragazzi, per quelli che non sono mai stati qua a Medjugorje, cosa gli aspetta qua, cosa può dirgli?
0: Ai ragazzi voglio dire che qui c'è una mamma che li sta aspettando e questa loro ricerca che hanno nel cuore, questi loro desideri, comunque sono stati posti nel loro cuore da Dio che è nostro Padre. E lì qui ci invita proprio a tornare a lei per portarci da Lui.

0: lui e a farci scoprire che i nostri piccoli desideri, i nostri piccoli sogni in realtà sono molto più grandi, molto più belli di quelli che noi pensiamo se ci affidiamo a Dio che vuole realizzarli insieme a noi e quindi portarli a compimento. E se voi avete un'attrazione nel cuore, no, di qualcosa di grande, ecco, è proprio questa ricerca che voi avete di, in realtà, di conoscere Gesù che è la vita, la vostra pienezza, la vostra felicità, e di non trascurare questa attrazione che voi avete nel cuore, ma di custodirla, di pregare, ma soprattutto di farvi seguire attraverso il discernimento da dei bravi sacerdoti che comunque sono i nostri padri, che appunto la stessa Vergine Maria ci invita a pregare per loro e a custodire, perché tra le loro mani, ecco, noi riceviamo suo figlio.
1: Io la ringrazio, buon cammino e buon festival.
0: Grazie anche a voi, Dio ci benedica.
2: Sapevi che mentre gran parte dell'Europa sta abbandonando l'altare, la Croazia lo sta incendiando? In un continente dove la fede sta svanendo e le chiese si trasformano in musei, una nazione sta sfidando le regole. La Croazia non sta perdendo la sua religione, la sta scatenando. Qui il cattolicesimo non sta semplicemente resistendo, sta esplodendo con passione, con uno scopo. E la cosa più sorprendente di tutte, con folle di giovani che non si allontanano dalla chiesa ma ci furono incontro. Perché la Croazia? Perché proprio ora? La verità scuoterà ciò che pensavi di sapere sulla fede nel XXI secolo. Secondo te cosa sta alimentando questo risveglio? Una reazione culturale? Un movimento divina? O qualcos'altro completamente diverso? Scrivi cosa ne pensi nei commenti. Vogliamo sentire la tua opinione. E se storie come questa ti fanno mettere in discussione i titoli dei giornali, metti un like, condividila con qualcuno che crede ancora nei miracoli e iscriviti al canale per non perderti mai quello che non ti raccontano. Per capire perché il cattolicesimo stia vivendo un'impennata oggi in Croazia, bisogna ripercorrere le cicatrici che hanno forgiato l'anima della nazione. Sotto il pugno di ferro della Jugoslavia comunista, dal 1945 ai primi anni 90, la religione non era solo scoraggiata, ma attivamente ostacolata. Le istituzioni cattoliche erano sorvegliate, i preti seguiti dalla polizia segreta e molti di loro affrontavano arresti o pubbliche denunce. Le proprietà della Chiesa venivano confiscate, l'educazione religiosa costretta alla clandestinità, i fedeli spesso messi di fronte alla scelta tra la carriera e le proprie convinzioni. Per decenni il culto pubblico era tollerato solo entro limiti molto ristretti, e anche allora era accompagnato dalla paura. Eppure in questo clima di controllo e intimidazione, i cattolici croati non abbandonarono la loro fede, si adattarono. Pregavano a bassa voce, trasmettevano le credenze all'interno delle famiglie e mantenevano vivi i rituali in segreto. La Chiesa divenne meno visibile, ma più intima. E in quello spazio nascosto, il cattolicesimo divenne una silenziosa roccaforte dell'identità. Poi arrivarono gli anni 90 e il violento sfaldamento della Jugoslavia. Più di 20.000 persone morirono e oltre 500.000 furono sfollate. La guerra toccò in qualche modo ogni famiglia croata. Ma anche quando le case venivano distrutte e le vite perse, le chiese divennero luoghi di rifugio. A volte fisicamente, come rifugi dai bombardamenti, e sempre spiritualmente. Nei giorni più bui della guerra, quando nulla sembrava certo e il futuro era in bilico, molti croati si rivolsero ai sacramenti per trovare forza. I battesimi continuarono nei seminterrati, i funerali si celebravano sotto le bombe, i soldati portavano il rosario in battaglia. La chiesa non era più ai margini, era proprio al centro della resistenza nazionale. Quando finalmente le armi tacquero, la Croazia si trovò di fronte non solo al compito di ricostruire le sue infrastrutture, ma anche a quello di riscoprire cosa significasse essere una nazione. Strade e ponti vennero riparati, ma ancora più importante, la gente cercava di nuovo qualcosa in cui credere, qualcosa di permanente tra le macerie. Ed è stata la Chiesa Cattolica a farsi avanti per rispondere a quel momento. Non più repressa e non più nascosta, emerse come istituzione centrale nella vita del dopoguerra, guidando la nazione attraverso il lutto, la riconciliazione e la ripresa. I valori cattolici plasmarono il discorso pubblico, influenzarono le nuove leggi e portarono chiarezza morale durante la transizione del paese dal comunismo alla democrazia. In un momento in cui gran parte della gioventù europea si sta lasciando andare all'apatia spirituale, dove le chiese risuonano di silenzio e la fede è vista come una reliquia del passato, la Croazia racconta una storia decisamente diversa. Qui i giovani non stanno uscendo dalle chiese, ci stanno tornando in massa. Non per obbligo, ma per convinzione. Per loro il cattolicesimo non è una tradizione stanca. È una dichiarazione audace di identità, significa

significato e missione. In città come Zagabria, Spalato e Fiume, ormai è normale vedere studenti universitari svegliarsi prima dell'alba, non per scorrere il telefono, ma per partecipare alla messa quotidiana. Si riuniscono per recitare il rosario in pubblico nel cuore delle piazze cittadine, digiunano insieme durante la quaresima e guidano processioni eucaristiche che trasformano le strade ordinarie in fiumi di preghiera. La loro fede non è nascosta, è radiosa. Non c'è vergogna nella loro devozione, solo orgoglio. Anzi, stanno recuperando la cultura cattolica come qualcosa di bello, urgente e profondamente vivo. Questi giovani croati non si limitano a mantenere la fede, la stanno predicando. Stanno lanciando podcast cattolici, curando pagine Instagram piene di scritture, organizzando festival della fede guidati dai giovani, difendendo i non nati e formando comunità unite e radicate nella Bibbia. I social media sono diventati un campo di missione digitale dove diffondano il Vangelo con creatività e coraggio. Per questa generazione il cattolicesimo non è restrittivo, è rivoluzionario. Non è conservatore, è controculturale. Non le trattiene, li manda dei mondo. E i numeri sono potenti quanto le storie. Nel 2024, quasi il 60% dei croati tra i 18 e i 29 anni partecipa ai servizi religiosi almeno una volta al mese, posizionando la Croazia tra i paesi europei con la più alta partecipazione giovanile alla religione. Ancora più sorprendente, il numero di sacerdoti cattolici sotto i 35 anni è aumentato del 28% nell'ultimo decennio, un chiaro segno che le vocazioni non sono in calo, ma stanno prosperando. Uno degli esempi più elettrizzanti di questo rinnovamento spirituale è il Mladifest, il più grande festival cattolico giovanile della Croazia. Ogni anno attira oltre 40.000 giovani da tutto il paese e anche dall'estero per adorare, cantare, pregare e incontrare Cristo. Santuari un tempo silenziosi ora traboccano di vita, piene di veglie al lume di candela, file per la confessione che si allungano per ore e adorazione eucaristica che porta intere folle in ginocchio. L'energia è contagiosa, la fede è autentica, la Chiesa è viva. Quello che sta accadendo in Croazia è più di una tendenza, è un movimento. È una rivolta generazionale di fede in un tempo di confusione. Mentre gran parte del mondo si chiede cosa succederà al futuro della Chiesa, i giovani croati stanno già rispondendo: noi siamo il futuro e siamo solo all'inizio. Al centro stesso dell'anima cattolica della Croazia si trova una devozione che è al tempo stesso antica e profondamente viva, un amore ardente e tenero per la Vergine Maria. Questa non è solo teologia scritta nei libri o inni cantati nei giorni di festa. Per i croati Maria è intrecciata nel tessuto stesso della vita quotidiana. Non è solo la madre di Dio, è la madre amata della loro patria, la silenziosa custode delle famiglie e la presenza costante sia nella sofferenza che nella gioia. La sua immagine è appesa nelle cucine, il suo nome viene sussurrato nei momenti di crisi e la sua intercessione viene cercata non con esitazione, ma con fiducia infantile. Questa devozione mariana non è un'astrazione lontana. Respira attraverso la geografia sacra della Croazia. Pulsano nelle cappelle di pietre, nei sentieri illuminati dalle candele e nei volti rigati di lacrime dei pellegrini. A Maria Bistrica, il santuario mariano nazionale del paese, la venerata Madonna Nera accoglie ogni anno centinaia di migliaia di persone. Arrivano a pullman interi o a piedi nudi lungo le strade di campagna per inginocchiarsi, sfogare il dolore, offrire il proprio ringraziamento. Non è una meta turistica, è un altare nazionale della misericordia. A Signa, la processione annuale per la Madonna di Signa è più di una celebrazione. È un atto di memoria e gratitudine che dura da secoli. Nata nel XVIII secolo, onora la protezione miracolosa di Maria durante l'assedio ottomano. Ancora oggi la gente di Signa porta la sua immagine per le strade con un orgoglio solenne e un amore che ha resistito a generazioni di guerra, esilio e ricostruzione. Sulle colline di Podberdo il terreno diventa suolo sacro. I pellegrini si fermano a ogni croce, pregando non per il conforto, ma per la conversione, la guarigione e il coraggio. E appena oltre il confine croato si trova Međugorje, un luogo dove il cielo e la terra sembrano incontrarsi. Anche se tecnicamente si trova in Bosnia ed Erzegovina, Međugorje è spiritualmente croata fino al midollo. Decine di migliaia di persone compiano il pellegrinaggio a piedi ogni anno, alcuni camminando per giorni. Madri con bambini, anziani con bastoni, giovani che cantano inni mariani mentre attraversano campi e villaggi. Credono che Maria stia ancora parendo, che stia ancora chiamando, che stia ancora accudando i suoi figli tra le braccia di Dio. Ma ciò che rende questi pellegrinaggi così profondamente toccanti non è semplicemente l'atto fisico del camminare. È la trasformazione interiore che si compie lungo il cammino. Alcuni partono in silenzio e arrivano cantando. Altri iniziano nella disperazione e arrivano con lacrime di gioia. Ci sono storie di riconciliazioni che avvengono a metà cammino, di preghiere esaudite dopo anni di attesa, di figli prodighi che si sono sentiti misteriosamente attratti di nuovo verso la fede. Molti descrivono questi viaggi come una rinascita spirituale.

Vale, un momento in cui tutto cambia, e attribuiscono a Maria, sempre a Maria, il merito di averli guidati a casa con dolcezza ma con decisione. Per la Croazia Maria non è una regina distante, è vicina, presente, familiare, sia rifugio che fuoco. È la madre di un popolo che ha conosciuto grandi sofferenze e grande resilienza. Attraverso la guerra e l'esilio, attraverso il comunismo e i rivolgimenti culturali, Maria è rimasta. E oggi ancora percorre le strade del paese attraverso le preghiere dei giovani, i canti degli anziani e i passi silenziosi di milioni di persone che si recano ai suoi santuari. Nel cuore croato, Maria non è solo onorata, ma vissuta. È il cuore pulsante di una nazione che anche nei tempi moderni osa ancora seguire il suo cammino. Hai mai fatto un pellegrinaggio che ti ha cambiato la vita o trovato una pace inaspettata in un luogo sacro? Condividi la tua storia nei commenti. Ci piacerebbe accompagnarti in quel viaggio. Il cattolicesimo in Croazia oggi non si limita alla messa domenicale o agli incontri dei giovani. È intrecciato nel tessuto stesso della vita nazionale, influenzando tutto, dall'economia alla politica, dall'istruzione alla cultura. Il ritorno della fede è visibile non solo nella preghiera, ma anche nelle politiche, non solo nella devozione, ma nella vita quotidiana. Dal punto di vista economico, l'ascesa del turismo dei pellegrinaggi ha trasformato paesi un tempo tranquilli in vivaci centri spirituali e commerciali. Luoghi come Maria Bistrica oggi accolgono milioni di pellegrini ogni anno, creando un effetto a catena che alimenta le economie locali. Hotel, ristoranti, botteghe artigiane, librerie cattoliche e studi d'arte religiosa prosperano grazie a questo afflusso spirituale, generando ogni anno centinaia di milioni di euro e offrendo lavoro in intere regioni. I percorsi di pellegrinaggio sono diventati una linfa vitale per le piccole comunità, fondendo la tradizione spirituale con la sostenibilità economica. Nel campo politico, i valori cattolici sono sempre più presenti nel dibattito pubblico. I dibattiti su temi come la sacralità della vita, la definizione di matrimonio e il ruolo della religione nell'istruzione spesso riecheggiano gli insegnamenti morali della Chiesa. I politici croati ormai fanno spesso riferimento all'etica cristiana nelle loro campagne, mentre i movimenti pro-life continuano a guadagnare slancio. Il Parlamento nazionale consulta regolarmente la Conferenza Episcopale Croata in materia di legislazione etica, riconoscendo la Chiesa non solo come istituzione religiosa, ma anche come voce morale nella governance del paese. Anche l'istruzione e la cultura stanno vivendo una trasformazione silenziosa. Le scuole cattoliche stanno crescendo sia in numero che in prestigio, e molte ormai figurano tra le istituzioni educative più rispettate del paese. Queste scuole integrano la fede e l'eccellenza accademica, offrendo agli studenti una formazione nei valori insieme a un curriculum rigoroso. Nel frattempo, simboli e storie cattoliche stanno tornando nella cultura mainstream attraverso film, musica, letteratura e festival nazionali. Canti religiosi vengono nuovamente intonati nelle piazze, icone mariane sono esposte negli spazi pubblici e i temi cattolici non sono più assenti dai media popolari. Nella vita comunitaria, soprattutto nelle aree rurali, la Chiesa rimane il cuore pulsante dei ritmi quotidiani. Le festività religiose come Pasqua, Natale e l'Assunzione non sono solo momenti di culto privato, ma vere e proprie celebrazioni nazionali, segnate da processioni pubbliche, pranzi in famiglia e un senso condiviso di unità. Nei paesi e nei villaggi di tutto il paese, la chiesa parrocchiale è ancora il punto di ritrovo, il luogo dove le generazioni si incontrano non solo per la messa, ma anche per le tappe fondamentali della vita, le notizie locali e la solidarietà della comunità. Più e più volte, nei momenti in cui la sovranità, la lingua e la cultura della Croazia erano minacciate, è stata la Chiesa cattolica a farsi custode dell'anima della nazione. Durante i lunghi secoli di occupazione ottomana, furono le cappelle nascoste e le preghiere sussurrate a permettere la sopravvivenza delle tradizioni croate. Sotto le mutevoli dominazioni degli Asburgo, la Chiesa ha protetto non solo la teologia, ma anche la lingua e lo spirito croato. Negli anni soffocanti della repressione comunista, quando la religione veniva sistematicamente estromessa dalla vita pubblica, la fede rimase la corrente sotterranea che si rifiutava di essere messa a tacere. Anche durante le devastazioni della guerra negli anni 90, quando le città crollavano e le vite venivano spezzate, fu la Chiesa a dare alle persone un motivo per sperare e uno spazio per piangere, per riunirsi, per credere. Oggi, in un'Europa segnata da una rapida secolarizzazione, dalla distrazione digitale e dall'incertezza culturale, i croati non stanno tornando alla fede per paura o per tradizione, stanno tornando per convinzione. In un mondo consumista, ossessionato dall'individualismo, stanno scegliendo la croce. In un'epoca in cui i valori cambiano di ora in ora, stanno trovando chiarezza in Cristo. Per molti, questo risveglio non riguarda la nostalgia, riguarda il futuro. Accendono candele, non per piangere ciò che è stato perso, ma per trasmettere una fiamma che arde ancora. I genitori crescono i figli seguendo i ritmi dell'anno liturgico.
I giovani adulti stanno riscoprendo la musica sacra, le preghiere antiche e un senso di appartenenza che nessun algoritmo può sostituire. La fede in Croazia non è una reliquia custodita dietro un vetro. È un'eredità viva che cammina, canta, prega e continua ad andare avanti. In gran parte dell'Europa le chiese stanno chiudendo, le vocazioni diminuiscono e la fede viene trattata come una reliquia privata del passato. Ma la Croazia sfida questa narrazione. Si presenta come una luminosa eccezione, un paese dove le processioni ancora riempiono le strade, le campane risuonano ancora nelle piazze e i giovani si inginocchiano ancora in adorazione. Ciò che colpisce di più è che la Croazia non si aggrappa disperatamente a una tradizione morente. Sta entrando con coraggio in un nuovo capitolo in cui la fede non solo viene preservata, ma proclamata, dove il cattolicesimo non si limita a sopravvivere, ma guida. Nel cuore dei Balcani, in un piccolo paese forgiato dalla sofferenza e dalla resilienza, è in corso una silenziosa rivoluzione che sta illuminando un continente che molti credevano ormai spento. Allora, perché il cattolicesimo sta vivendo un boom in Croazia? Perché tra le ceneri della guerra e l'ombra della repressione, i croati non hanno mai rinunciato alla loro fede, perché quando i regimi cercavano di zittire le loro preghiere, loro le sussurravano ancora più forte nei loro cuori. Perché anche quando il mondo andava avanti, inseguendo il comfort e dimenticando il sacro, la Croazia ricordava ciò che conta davvero. Nel ritmo costante dei loro rosari, nei pellegrinaggi affollati lungo i sentieri di montagna e nelle voci dei giovani credenti che innalzano inni nell'aria, la Croazia è diventata la prova vivente di ciò che accade quando la fede non viene solo conservata, ma trasmessa con passione. Ti sei lasciato ispirare da questa storia? Metti mi piace e condividi. Fai vedere al mondo che aspetto davvero una rinascita. La Croazia

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Altissimo, mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza nel cambiamento del cuore umano. Io sono con voi.

Salutiamo anche tutti i fedeli devoti, lontani o ammalati, che si uniscono a noi nella preghiera attraverso la diretta streaming. Affidiamo tutti alla protezione di San Michele Arcangelo e chiediamo al Signore la grazia di riconoscere come dono la possibilità di lavorare nella sua vigna e di servirlo con fedeltà e generosità fin dal primo momento della nostra vita fino all'ultima ora.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, Dio continua a chiamarci per tutta la nostra vita, dal primo momento della nostra vita. Davanti a Lui non contano i nostri meriti, ma conta la disponibilità del nostro cuore alla Sua chiamata. Perciò chiediamo perdono per tutte le volte in cui abbiamo giudicato gli altri, in cui siamo stati invidiosi e abbiamo dimenticato di ringraziare per tutti i doni ricevuti. Con fiducia ora invochiamo la misericordia del Signore. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.

0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le mie vie non sono le tue vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le mie vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
2: Amen.

Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Questo Vangelo che oggi la liturgia ci propone ci mette davanti a una domanda che forse qualche volta anche noi ci siamo posti. Cioè, è giusto che chi ha lavorato un'ora riceva quanto chi ha lavorato tutto il giorno, 12 ore? Secondo la nostra logica non è giusto. Immaginiamo che una persona abbia lavorato 60 anni. Un'altra ha lavorato 30 anni e un'altra ancora ha lavorato un anno solo. E alla fine della vita, quando arriva il momento della pensione, tutti ricevono la stessa pensione. Vi sembra giusto? Secondo la nostra logica, no. Probabilmente anche noi diremmo, come i lavoratori di questa parabola, non è giusto, perché questo ha faticato di più. Io ho lavorato di più. E così reagiscono loro. Noi siamo abituati a fare i conti. Io ho fatto questo, lui ha fatto quello, ci confrontiamo sempre. Io sono arrivato prima, lui è arrivato dopo. Io ho pregato per tanti anni, lui ha cominciato adesso, è ritornato alla chiesa. E allora possiamo pensare: Signore, Ma se io vado a messa da 40 anni, da 50 anni, se io mi confesso ogni mese da tanti anni, ho attraversato tutte fatiche e difficoltà sempre da cristiano, credente, praticante, e alla fine riceverò lo stesso cielo di uno che non ha pregato, che ha sperperato, ha sciupato tutti questi anni di grazia, si è convertito poco prima, oppure un mese prima anche di morire. E proprio qui Gesù vuole cambiare il nostro modo di pensare, perché il regno di Dio non è uno stipendio che ci viene dato in proporzione alle ore lavorate. Il cielo è un dono che nessuno di noi si merita. Dio non si stanca di chiamare, chiama al mattino della nostra vita, quando siamo bambini, ci chiama per tutta la vita, chiama attraverso le messe che seguiamo con fede, con amore, ci chiama attraverso le nostre confessioni fatte con sincero pentimento, con fede profonda, ci parla forse attraverso una persona incontrata, attraverso una sofferenza, attraverso una gioia. E noi forse abbiamo avuto una mamma, un papà, che sin da piccoli hanno insegnato il segno della croce, le preghiere. Abbiamo imparato il segno della croce forse dai nostri nonni, siamo andati al catechismo, c'è chi ha fatto il chirichetto in chiesa. Abbiamo imparato a conoscere Gesù, abbiamo avuto la possibilità di accostarci ai sacramenti, ma non tutti purtroppo, non tutti hanno avuto la stessa storia. C'è chi ha avuto la grazia di nascere in una famiglia cristiana, di imparare da piccola a pregare, ma anche c'è chi è nato in una famiglia dove Dio non era considerato, conosciuto, dove non si pregava, dove nessuno parlava del Vangelo, dei comandamenti di Dio. C'è chi ha incontrato persone che lo hanno avvicinato alla fede, a Dio, ma c'è chi anche ha avuto solamente indifferenza, ferite, esperienze tristi, cattivi esempi, addirittura persone che gli hanno fatto pensare che Dio non fosse importante nella vita. E c'è in noi questo paragone, questo confronto, ma io prego meglio, ma io prego di più, ma io vado più spesso a messa, io mi sembro più buono, io do una mano più in parrocchia di lui, di lei. Noi vediamo che quella persona è arrivata tardi, solo questa cosa. Invece Dio vede quanta strada ha dovuto fare questa persona per arrivare alla sua fede, per ritrovare la sua fede, per ritrovare Dio. Se noi viviamo con Dio per tutta la vita, non sono stati gli anni sprecati. Non è una vita di sacrifici senza senso, è un dono, veramente un grande dono che tu sei nato in una famiglia cristiana, credente, praticante. È un dono avere qualcuno con cui condividere non solo la vita, il tempo, ma anche la fede. Se i tuoi genitori sono credenti, se i tuoi fratelli sono credenti, i vicini di casa sono credenti, i tuoi amici sono credenti, è una grande, enorme grazia. È un dono sapere a chi affidare le proprie paure, perché chi non conosce Dio rimane da solo con i suoi problemi. Magari paga salatamente le sedute dai psicologi, ma neanche questi risolvono i suoi problemi, perché anche qui incontriamo le persone che fanno le sedute con i psicologi, ma poi lo stesso vengono al santuario per cercare aiuto. È un dono poter pregare quando non sappiamo quale strada prendere. È un dono poter chiedere perdono nel sacramento della riconciliazione. È un dono poter ricominciare dopo le nostre cadute. È un dono sapere che anche nei momenti più difficili noi non siamo mai da soli, che il Signore cammina con noi, ci tiene per mano anche se noi dobbiamo camminare con le nostre gambe, impegnarci, sforzarci. E per questo, fratelli e sorelle, non dobbiamo mai pensare, seguire a questa logica mondana, meglio vivere lontani per 50 anni come se Dio non ci fosse, e poi pensare, convertirsi quando stiamo male, quando arriva qualche malattia nell'ultima ora. Non sappiamo veramente che cosa significhi vivere senza Dio. Una lunga vita lontana dal Signore non è una vacanza, ma sono spesso gli anni privi di senso, privi di gioia, che assomigliano a una vegetazione. Spesso le persone da fuori possono sembrare di stare bene, tranquille, serene, ma dentro soffrono tanto, non hanno pace del cuore, non hanno la serenità, non trovano gioia in nessun posto, in nessuna cosa. Si può vivere, lavorare, viaggiare, divertirsi, avere tante cose e nel profondo chiedersi ogni giorno: nonostante ciò non sono felice, c'è qualcosa che non va. Per questo, fratelli e sorelle, che grazia essere stati chiamati nella vigna del Signore sin dal mattino della nostra vita. E allora forse dobbiamo cambiare la domanda, non perché lui riceve quanto me. Se io fatico, perché lo stesso premio? Perché lo stesso paradiso? Ma dobbiamo convertire la nostra domanda: Signore, grazie perché anche lui può arrivare nella tua vigna. Ancora ci può sembrare ingiusto, sì, però io ci ho messo di più, io ho faticato di più. E siamo invidiosi, ma se pensiamo, se qualcuno di questi ultimi arrivati fossi io, se quell'ultimo arrivato al portone del paradiso fosse il tuo marito, fosse il tuo figlio, fosse la tua figlia, una persona che ami, allora tu diresti: mi dispiace, è troppo tardi, sei arrivato troppo tardi. Noi aspettiamo la misericordia, vogliamo la felicità per noi, per i nostri cari. Allora chiediamo che anche possiamo, vogliamo estendere questa felicità agli altri. Essere nella vigna del Signore fin dal mattino è una grazia. Avere avuto una madre, un padre che ci hanno insegnato a pregare è una grazia. Andare ogni domenica a messa con fede è una grazia. Allora, dopo 60 anni di messa, di fede, non dovremmo dire: Signore, io ho fatto più degli altri, quindi mi devi dare di più. Cerchiamo di convertirci da questa logica per dire: Signore, grazie perché da 60 anni mi chiami e mi tieni ancora nella tua vigna. E questa è la differenza. Chi vive con Dio non perde 60 anni, ma guadagna 60 anni di grazia. Sì, da cristiani questi 60 anni, 40 anni, 20 anni del nostro cammino cristiano ci sono stati gli anni dei momenti in cui pregare ha costato, rialzarsi dopo le cadute ha costato, perdonare con cuore ci ha costato, ma che cosa sarebbe la nostra vita tutti questi anni senza Dio? Che cosa sarebbe vivere lontani da Lui? Fratelli e sorelle, preghiamo per noi, per i nostri cari, come pregate per la conversione dei vostri figli, dei vostri mariti, dei vostri amici, perché possiamo tutti godere la gioia del paradiso, anche per quello che torna più tardi, perché il suo paradiso non toglie niente al mio paradiso. Più siamo in cielo, come si dice, più siamo, meglio stiamo, e così in paradiso. Più siamo in paradiso, più festa, più grande festa ci sarà. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni regola di giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci alla sua sapienza infinita perché anche il nostro desiderio di giustizia sia sempre radicato nell'amore.
3: Ripetiamo con fede. Donaci, Signore, un cuore umile.
2: Donaci, Signore, un cuore umile.
3: Per la Chiesa, aperta al mondo con il cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio. Preghiamo.
2: Donaci, Signore, un cuore umile.
3: Per la nostra società, offra ai giovani messaggi veri e pieni di speranza. Li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana. Preghiamo.
2: Donaci, Signore, un cuore umile.
3: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e da gesti di generosa vicinanza, così che possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo. Per quanti lavorano nella vigna del Signore, vivano il proprio servizio come un onore e una grazia, con gioia e fedeltà. Preghiamo. Per la nostra comunità, alimentata dalla parola di Dio e dalla Eucaristia, sperimenti intensamente la fraternità come dono prezioso dello Spirito. Preghiamo.
2: E preghiamo per Paola Luigi, che oggi compiono i 37 anni del loro anniversario del matrimonio, anche secondo le intenzioni dei nostri cari. Metti nei nostri cuori quell'amore, Signore, che non giudica e non condanna, ma si dona generoso. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, il nostro Vescovo, Carlo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, cantiamo insieme come il Signore ci ha insegnato.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Pace con te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Accomodiamoci un attimino, c'è qualche avviso?
1: Continua la novena in preparazione alla solennità del 29 settembre. Questa sera l'inizio è fissato alle ore 18:30. Coroncina angelica, predicazione di Don Salvatore Miscio e a seguire celebrazione eucaristica. Sempre stasera alle ore 20 nell'atrio superiore avrà luogo il concerto testimonianza di Fra Leonardo Civitavecchia intitolato Con San Michele e San Francesco, amore, noi custodi della speranza. Mercoledì 23 settembre ricorre la festa di San Pio di Pietralcina. Durante la messa alle ore 18 sarà esposta alla pubblica venerazione dei fedeli la reliquia del Santo Cappuccino. Venerdì 25 settembre alle ore 16 l'atrio superiore ospiterà la performance di pittura dal vivo dell'artista giapponese Miwa Komatsu. Domenica 27 settembre la Santa Messa delle ore 10:30 sarà presieduta da Monsignor Domenico D'Ambrosio. Al termine della celebrazione l'Arcivescovo benedirà un quadro dedicato a Giovanni Paolo II, realizzato dall'artista Maria Teresita Ferrari.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve, sono Don Domenico, parlo dalla parrocchia San Tommaso d'Aquino, a Tor Tre Teste, a Roma. Oggi vorrei un poco intrattenervi con qualche considerazione sul sacramento della confessione, anche detto sacramento della penitenza.

è uno dei sacramenti più combattuti, più difficili da spiegare. Perché? Perché quando noi pecchiamo, questo lo diciamo subito come premessa a tutti, quando noi tutti pecchiamo c'è sempre un poco di orgoglio e di superbia. E quell'orgoglio e quella superbia che ci inducono al peccato e poi ci inducono anche a non riconoscerci peccatori e a non volerci umiliare davanti a un sacerdote, a un uomo come lui, come lei. Beh, ci sono persone che quando io per esempio vado a incontrare tanta gente anche nelle case, chiedo: come mai non ti confessi? Ah, io mi confesso direttamente con Dio. Io vorrei chiedervi, ma davvero? Perché voglio dire, se vi confessate con Dio, io avrei maggiore timore di parlare con Dio dei miei peccati, piuttosto che parlarne con un poveretto come me, che ha fatto magari le stesse esperienze. Immaginatevi di comparire davanti alla maestà di Dio, alla sua purezza, al suo amore, e dover confessare i nostri peccati con grande fiducia. Secondo me è uno sforzo ancora più grande di umiltà che dovremmo fare. Invece il Signore, che vuole venire incontro a tutti i peccatori, ha dato il sacramento, la possibilità di dare il sacramento della confessione, del perdono dei peccati, a peccatori come chi viene a confessarsi. E proprio perché siamo fratelli nel peccato, che siamo anche fratelli nella remissione dei peccati, e siamo chiesa.

Perché la Chiesa non è la comunità dei perfetti, quelli stanno già in paradiso. La Chiesa sulla terra è la comunità di coloro che hanno bisogno continuamente del perdono di Dio. Ma questo in fondo è il mestiere della Chiesa. La Chiesa quello che fa è predicare la parola di Dio perché vengano rimessi i peccati. Predica la necessità dei sacramenti per la remissione dei peccati. Il battesimo serve per rimettere i peccati, l'unzione degli infermi e la confessione. E anche gli altri sacramenti sono per diventare sempre più simili a Dio, che è perfetta carità. E i peccati sono ciò che si oppone alla carità. Tutti i peccati sono contro la carità. E quindi tutta la vita della Chiesa è incentrata su non far commettere i peccati o rimettere la colpa dei peccati quando questi sono avvenuti. Quando noi commettiamo un peccato, facciamo tante cose insieme. Guardate, il peccato è conoscere Dio, conoscere la sua volontà e preferire qualcosa che Lui ha creato per il nostro bene a Lui. Quando noi vogliamo qualcosa che esce fuori dalla volontà di Dio, non importandocene dell'amore di Dio per noi, commettiamo un peccato. Ma il peccato ha grandi conseguenze in noi, perché vedete, tutto ciò che Dio ci comanda non è altro che ciò che è confacente, ciò che corrisponde alla nostra natura, al nostro modo di essere. Facciamo un esempio. Se io ho un papà o una mamma, comanda al bambino, dice a un bambino di non mangiare un piatto di minestra, perché c'è qualcosa che non va in quella minestra? È per il bene del bimbo. Se dice di andare a scuola, è per il bene del bimbo. E noi invece pensiamo di conoscere meglio di Dio ciò che ci fa bene e ciò che ci fa male. Il peccato significa rifiutare Dio. Tutti i peccati, quando siamo fatti con coscienza, sono rifiuto della signoria di Dio su di noi. E non è la signoria di un padrone che si offende, è la signoria di un padre che si dispiace. Non è la signoria di un tiranno che ne viene, che si arrabbia e vuole vendetta. È il dolore di un padre buono che vede lo sbaglio del figlio e vorrebbe tanto indurlo a un bene maggiore. Andiamo avanti, va, perché se no ci intristiamo. Invece deve essere una cosa bella, una festa del perdono, perché quando Dio sa quanto siamo fragili, Dio quanto siamo veramente bisognosi di aiuto. Guardate, i peccati che noi possiamo fare sono di tre tipi, così cominciamo a capire meglio. Possiamo peccare di fragilità, di ignoranza e di malizia. Se pecchiamo di fragilità, questo viene appunto dalla nostra natura un po' così limitata, dalle malattie, dalle difficoltà psicologiche, e tanti peccati dipendono più dal nostro carattere un po' agitato, un po' in difficoltà, stanco. Quanti peccati si fanno per stanchezza, per distrazione, per la fragilità della natura umana? Non dobbiamo scoraggiarci se ci sono questo tipo di peccati, però dobbiamo prendere i mezzi per riuscire a evitare anche questi, per evitare di dispiacere alle persone che stanno intorno a noi. E poi ci sono i peccati di ignoranza. Quante volte si pecca perché non si conosce dove sta il bene e dove sta il male. Ora, su questo dobbiamo essere anche molto onesti. Certo, è difficile sapere in tante situazioni dove sta il bene e dove sta il male, o dove sta il bene migliore o il bene peggiore o il bene più piccolo. Però dobbiamo anche prepararci su questo. E io vedo tanti cristiani che si dicono cristiani, ma non conoscono neanche i 10 comandamenti, non hanno mai letto il catechismo della Chiesa Cattolica, non conoscono le basi della nostra fede. E questo non è ignoranza, diciamo, scusata, che si può scusare. Se voi avete la patente, avete superato un esame, se avete un mestiere, avete imparato come si fa. E così, se vogliamo andare in paradiso ed essere graditi a Dio, dobbiamo sapere ciò che gli è gradito e ciò che non gli è gradito. Dobbiamo sapere ciò che ci fa bene e ciò che ci fa male. Ci sono tante volte che vado nelle case e vedo dei bei prontuari su ciò che mi fa bene e mi fa male da mangiare, e non abbiamo mai il prontuario di ciò che mi fa bene e mi fa male per la vita, la vita con Dio, la vita eterna. E quindi l'ignoranza è scusata se sono cose particolari, ma non sulle basi. Quando a me qualcuno mi dice: padre, ma è peccato non venire a messa? E cosa devo dire? Certo che lo è.
a meno che non sei impedito da una motivazione seria, e tante cose dobbiamo imparare di nuovo.

riprendiamo il vecchio catechismo, oppure il catechismo della Chiesa Cattolica, quello ufficiale, sono mezzi importanti, oppure in qualche gruppo di preghiera, in qualche comunità, per avere un cammino più serio. E poi ci sono i peccati di malizia sono quelli più gravi, quando noi abbiamo sperimentato che una cosa ci fa piacere, perché il peccato fa piacere, dobbiamo dirlo, e lo vogliamo fare, lo conosciamo, sappiamo che è male per Dio, che ci fa male a noi, e lo vogliamo fare lo stesso. Questi sono quelli assolutamente da evitare, perché chi pecca coscientemente di peccati di malizia, poi c'ha un attaccamento a quel peccato, perché è difficile lasciare una cosa che ci fa piacere, e se l'abbiamo scelta più volte perché ci fa piacere, senza tener conto della volontà di Dio, e quella diventa facilmente vizio, e il vizio poi va a scardinare, perché è un'abitudine, il vizio è un'abitudine cattiva, e c'è l'abitudine a cui l'uomo cede facilmente, e poi i diavolacci se ne approfittano di questo nostro difetto e insistono ancora di più a farci affondare sempre di più nel vizio. Se siamo entrati in questa situazione in cui non riusciamo a scardinare questo vizio, vorremmo togliere un peccato e proprio non ci riusciamo, dobbiamo andare dalla Chiesa, dobbiamo andare dal sacerdote a toglierlo con il sacramento della confessione, che è di una potenza immensa, perché è Dio, lo Spirito Santo, che entra in un'anima e la purifica completamente. E poi dobbiamo farci seguire da un bravo sacerdote, un paziente caritatevole sacerdote, che ci dia i consigli giusti per riuscire a uscire da questa situazione. Andiamo invece adesso a un altro piccolo consiglio che voglio darvi. Guardate, la confessione fa tanti regali a chi ci va. Vediamoli insieme. Il primo regalo: con il peccato ci eravamo allontanati da Dio e non riuscivamo a tornare, non siamo mai riusciti a tornare da soli. Avremmo meritato l'inferno. La confessione, con una piccola umiliazione di riconoscerci peccatori, ci toglie questo pericolo, ci fa riabbracciare da Dio, ci fa sentire di nuovo la gioia del suo abbraccio, ci ridona il paradiso, ci ridona l'amicizia con i santi, ci ridona tutte le grazie che avevamo perso, tutte le grazie e il bene che avevamo fatto rivivono dentro di noi e ci fanno sentire di nuovo capaci di fare quel bene che fino a prima del peccato eravamo capaci di fare. E poi la seconda cosa, ogni peccato è peccato contro qualcuno, non solo contro Dio, ma anche contro qualche persona. Se abbiamo rubato, l'abbiamo insultato, siamo stati maldicenti, abbiamo fatto dei danni a quelle persone. E questo anche viene riparato, anche se ci vuole una giusta riparazione, dopo lo vedremo. E ritorniamo nell'amicizia, abbiamo la capacità, Dio ci dà la capacità di chiedere perdono se necessario, ci dà la forza di recuperare quel rapporto che era stato interrotto dal nostro peccato, ci dà la luce per vedere come fare a ripristinare il male che abbiamo fatto, per far ritornare quel bene che abbiamo sottratto. E qui è importante tenere presente questo: se hai rubato, devi restituire, se hai insultato, devi lodare, se hai calunniato, devi ritrattare la bugia. Bisogna riparare il male fatto, bisogna ripristinare il bene, è indispensabile. Senza questo non ci può essere remissione del peccato, perché dobbiamo desiderare che il bene trionfi, anche a scapito della nostra buon nome. Se abbiamo detto una bugia, dobbiamo rettificarla. Se abbiamo fatto del male, dobbiamo restituire ciò che abbiamo sottratto all'altro. E l'altro momento, l'altro dono che la confessione fa, e ci dà una maggiore umiltà. Vedete, la confidenza che noi abbiamo con Dio non dipende dalle nostre capacità, perché davanti all'infinito di Dio noi siamo tutti piccoli, siamo dei bimbi davanti alla sapienza di Dio. Quello che commuove il cuore di Dio e ci rende santi è l'umiltà. Può capitare che una persona che commetta un peccato grave, anche molto grave, si scopre bisognosa di Dio, ricorre con umiltà al sacramento della confessione e chiede al Signore con le lacrime agli occhi di essere aiutato a togliere quel peccato. Ma quale balzo in alto quell'anima può fare?
e diventare più santa di prima che aveva peccato. Quante volte? Immaginate la Maddalena che è passata dal peccato, dai 7 demoni, dice il Vangelo, che arriva dentro di sé, è passata a essere la più grande.

ripristino della comunione dei santi. La comunione dei santi va spiegata un attimo. Significa che dentro di noi, quando siamo in grazia di Dio in maniera particolare, in maniera molto potente, vive lo Spirito Santo. Quindi nella nostra anima noi siamo tempio, lo dice il rito del battesimo, dello Spirito Santo. La terza persona della Santissima Trinità vive effettivamente dentro di noi, ci dona tutte le grazie necessarie a quello che noi siamo, ci dà la nostra vocazione, ci dà tanta gioia e tanta serenità e tanta luce. Ma se lo Spirito Santo è tutto in me ed è tutto in ciascuno di voi, siamo tutti uniti attraverso di Lui. E quindi possiamo ognuno pregare per l'altro, intercedere per l'altro, soffrire a posto dell'altro. Quindi la comunione dei santi è fondamentale per noi, perché senza la comunione dei santi noi non potremmo avere le grazie per i meriti di Gesù, naturalmente al primo posto, della Santissima Umanità di Gesù, ma anche i meriti dell'amore della Madonna per Dio, e i meriti dei santi, tutta quella unione di tesori della Chiesa che sono i sacrifici, l'amore divino e la carità esercitata da tutti i santi di tutti i tempi. E questa unione con tutti i santi e con tutte le persone buone di tutti i tempi è ciò che ci permette di ricevere le indulgenze, che sono la liberazione da ogni pena dovuta al peccato, e adesso lo spiegheremo meglio, e poi di poter fare le nostre messe per il suffragio delle anime dei defunti, per le anime del purgatorio. È la comunione dei santi che permette questo. Quindi se dovete fare una messa per un defunto, mi raccomando, che diamo a fare l'offerta e poi non assistiamo alla messa senza parteciparci? Certo, il sacerdote offre la messa per quella persona e naturalmente la persona ne ha un beneficio se sta in purgatorio, ma è bello che il regalo lo facciate voi, offrendo la vostra messa, il vostro sacrificio, la vostra comunione eucaristica per quell'anima a cui tanto ci tenete. E poi vediamo un attimo come funziona la confessione. La confessione è molto semplice, nasce sempre dalla preghiera della Chiesa. Vedete, se noi torniamo a confessarci, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti con la sua preghiera. Perché l'umiliazione di riconoscerci peccatori può essere così grande da bloccarci. Quindi se, lo do come consiglio personale, dovete andarvi a confessare, sentite il desiderio, ma non ci riuscite ancora, chiedete che qualcuno preghi per voi. Perché questa unione di carità è graditissima a Dio, e per la fede di questo amico spirituale o di questa amica spirituale ne avrete grandi benefici. Poi con grande umiltà riconoscere i propri peccati alla presenza del Signore dopo aver pregato. Pregate bene, vi mettete alla presenza del Signore, anche se foste in peccato mortale, il Signore già vi dà la grazia per vedere con umiltà tutto quello che va tolto. E poi quando siete pronti andate dal sacerdote. Il sacerdote, non vi preoccupate, io sono sicuro che sarà accoglientissimo. Noi tutti sacerdoti diventiamo sacerdoti, studiamo e preghiamo tanto per poter aiutare le anime a tornare al Signore. È lo scopo della nostra vita. Quindi sicuramente troverete chi vi sa accogliere con amore e con tenerezza. E poi quando vi mettete in ginocchio davanti al sacerdote, siate sinceri. La confessione, la Chiesa vuole che sia sincera e completa. Tutti i peccati gravi, in genere e specie, no, spieghiamoci bene, bisogna confessare il numero, più o meno, se non si sa con precisione, più o meno il numero di ciascun peccato, quante volte l'ho commesso, ciascun peccato grave, se si vuole anche i peccati veniali, ma non si è obbligati, tutti i peccati gravi che non si sono confessati, cioè quelli che sono stati commessi dall'ultima confessione valida, e in genere specie, cioè specificare che tipo di peccato è. Facciamo un esempio. Ho peccato contro... ho rubato. Ma hai rubato andando, organizzando un furto in una casa con dei complici?

oppure hai rubato un prodotto lasciato abbandonato nel supermercato, oppure hai rubato per fare uno scherzo a un amico e poi ti sei dimenticato di restituire. Dobbiamo specificare il tipo di peccato, a chi l'abbiamo fatto, per quale ragione, perché può cambiare molto. E soprattutto specificare quante volte l'abbiamo fatto, perché il sacerdote possa capire se si tratta di un peccato successo una volta oppure è un vizio molto radicato, e in quel caso vi saprà aiutare per riuscire a toglierlo definitivamente. E una volta che avete confessato tutto quello che c'era da confessare, riconoscete di aver bisogno della misericordia del Signore. Il sacerdote, o con qualche parola di propria iniziativa o con un brano della parola di Dio, saprà illuminarvi sulla misericordia del Signore e su come lasciare definitivamente il peccato, perché la confessione è un sacramento di conversione, di cambiamento. È così triste quando vengono persone a confessarsi e dicono: padre, ma io questo peccato l'ho sempre commesso e continuerò a farlo. No, non abbiate questa strana concezione, questa strana idea. È il Signore che sta entrando dentro di voi, è Dio. Dio può tutto, basta che lo lasciate operare con semplicità. E il sacerdote vi darà una penitenza da fare. Stiamo attenti, è una cosa molto importante la penitenza, è anche una cosa molto bella. Immaginatevi che all'inizio della Chiesa, i primi anni della Chiesa, la confessione era pubblica e la penitenza per i peccati più gravi era anche molto lunga, e solo dopo aver compiuto tutta la penitenza si aveva l'assoluzione dal peccato e si poteva rientrare nella comunità. Bene. Adesso la Chiesa, nella sua misericordia, la soluzione la dà subito, però la penitenza la dovete fare dopo la confessione. E bisogna farla, perché la penitenza non è una punizione, è una guarigione. Quando abbiamo commesso un peccato, qualcosa si è distorto dentro di noi. Abbiamo messo da parte Dio, abbiamo cambiato la nostra mentalità, abbiamo fatto del male a qualcuno. Ecco, a parte il riparare il male restituendo ciò che abbiamo sottratto, dobbiamo anche correggere la nostra anima, dobbiamo ripristinare il nostro pensiero, il nostro cuore che si è distorto seguendo il peccato. E allora la penitenza è ciò che permette a Dio di rettificare i nostri pensieri e i nostri desideri. Una volta avuto la penitenza, il sacerdote vi farà dire l'atto di dolore, una formula che sono tante nel rituale. La preghiera più famosa, diciamo così, è quella che si insegna anche spesso nel catechismo ai bambini. Vediamola insieme. Mio Dio, mi pento e mi dolgo, cioè mi dispiace, con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. Noi abbiamo paura, naturalmente, dell'inferno e di quello che possono essere le conseguenze dei nostri peccati, ma molto di più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Vedete, l'amore per Dio che ritorna. Propongo, e questo è importante, col tuo santo aiuto, quindi dobbiamo pregare, di non offenderti mai più. Dobbiamo avere l'intenzione di non peccare più, e se no è una perdita di tempo, è una presa in giro. E di fuggire le occasioni prossime di peccato. Ma se io giocherello, un po' voglio stare con Dio, un po' voglio stare con il peccato, un po' con Satana e un po' col Signore, e sono ipocrita, e sto giocando con Dio e con la mia salvezza. Se una cosa mi attrae particolarmente, è meglio che non mi ci metto vicino. Se ho dei cattivi amici o delle cattive amiche, è meglio che ci stia alla larga. Se ho una predisposizione alla lussuria, alla gola, e non devo mettermi nelle occasioni dove posso cedere facilmente. Dobbiamo essere onesti con noi stessi e rifuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. E guardate quanto è bella la soluzione che dà il sacerdote. Il sacerdote, spesso voi in quel momento siete un poco concentrati, addolorati, il sacerdote forse non sempre la dice piano piano. Guardate però quanto è bella. Eccola qua. Dio, Padre di misericordia,
che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e risurrezione del suo figlio. Dio ha messo tutto ciò che aveva di più prezioso, il suo figlio, a mostrare il dolore che Dio prova per ciascun nostro peccato. E ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, e Dio in persona, la terza persona della Santissima Trinità, che entra in quell'anima per togliere il peccato, il potere di Satana, e entrare nella nostra anima a rimettere il dominio di Dio. Ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, mai da soli, noi siamo cristiani e immagini di Dio in quanto membri della Chiesa. Insieme siamo figli di Dio, mai da soli. Mediante il ministero della Chiesa, il perdono e la pace. Shalom, la pienezza della presenza di Dio in noi. E io ti assolvo, ti sciolgo dai tuoi peccati, non per il mio potere, ma per l'incarico che ho avuto nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Ma a parte questo, c'è un'altra formula con cui pochi se ne vanno, diciamo così. Guardate quanto è bella questa formula, io invito anche i sacerdoti a farla fare qualche volta. Invece del rendimento di grazie, lodiamo il Signore perché è buono, c'è questa un po' più lunga, ma è molto significativa. La passione di Gesù Cristo nostro Signore, quindi quello che Dio ha sofferto per noi, l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi, ritorniamo a essere amici di Dio e quindi fratelli e sorelle di tutti i santi del cielo, il bene che farai e il male che dovrai sopportare ti giovino per il perdono dei peccati, l'aumento della grazia e il premio della vita eterna. Amen. Quindi la passione del nostro Signore Gesù Cristo, che noi riceviamo, a cui partecipiamo con l'Eucaristia, l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi, le nostre devozioni a loro per chiedere il loro aiuto, il bene che farai, le opere di carità che faremo e il rispetto dei nostri doveri di cristiano che faremo durante tutta la nostra giornata, e il male che dovrai sopportare in espiazione dei peccati che tu stesso hai commesso, ti giovino per il perdono dei peccati, non che non sei stato perdonato, ma la completa liberazione da ogni peccato, che ti libera anche dalle pene del purgatorio e da ogni altra pena. Ti daranno anche l'aumento della grazia, l'aumento della vicinanza di Dio, dell'amicizia con Dio e il premio della vita eterna. Scusatemi, ma in quale altro posto trovate chi accoglie la vostra spazzatura e vi dà i gioielli più preziosi? Noi sacerdoti siamo onorati di fare questa parte nella vita della Chiesa, cioè quella di importare peccatori ed esportare santi. Un saluto e vi do una benedizione perché abbiate la forza della sincerità e del dolore dei vostri peccati per l'amore di Dio. Signore sia con voi. Per intercessione di Maria Santissima vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

Dio è colui che non ti lascia solo, né ora né mai. Anche quando il male arriva a sprigionare tutta la sua forza con la morte, Dio non ti lascia solo. Quando ho detto il mio piede vacilla, tu, Signore, mi hai sostenuto. E ancora si sentono di tante persone che dimenticano Dio tutta la vita, ma quando accade una sciagura si ricordano di Lui. Ma dov'è Dio? Perché Dio ci ha fatto il male? Perché Dio ci ha strappato questa persona amata? No, Dio non fa il male. Dio non toglie la vita. Dio non uccide. Dio dona la vita. Dio ci ha donato la vita ed è un dono che non ritira, non ce lo strappa via, ma ce lo affida e se siamo in difficoltà ci resta vicino. E quando giunge la morte ci strappa dalla morte. Beato l'uomo che resiste alla tentazione, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Il Signore ha promesso la corona della vita e manterrà la sua promessa. Certo, resta anche a noi qualcosa per cui impegnarci, ed è l'amore per Lui e per la vita che ci ha donato, e l'amore per ogni essere vivente, perché ogni vita è dono di Dio. Ma la vita è segnata anche dalla presenza del male, il male che ci circonda, il male che fa parte di noi. Ma Gesù ci ricorda che il lievito di questo mondo non è il lievito della vita eterna. E noi siamo talmente abituati a nutrire il nostro corpo, ma ancor più il nostro spirito, di questo nutrimento mondano, che fatichiamo a comprendere Gesù quando ci parla dell'Eucaristia. Gesù ci parla del dono della sua vita come nutrimento per la nostra vita. L'Eucaristia che noi celebriamo è qualcosa di straordinario, perché è il cielo che si apre per metterci in comunione con il Padre e per metterci in comunione con tutti i defunti per cui preghiamo e con cui stiamo pregando. Certo, perché anche loro pregano con noi e per noi. L'Eucaristia non ci aiuta solo a ricordarli, ma li pone vicini a noi. L'Eucaristia ci avvicina ai nostri cari defunti perché è per noi una promessa di vita eterna. Chi mangia questo pane e beve questo calice non morirà perché ha la vita eterna. Ma l'Eucaristia lo stesso, lo sappiamo, è Gesù stesso. Gesù che è lo stesso ieri, oggi e sempre. L'Eucaristia sorpassa il limite del tempo. È quella stessa Eucaristia a cui hanno partecipato i nostri cari defunti e che è stata anche per loro una promessa di vita eterna. La strofa di una canzone che mi piace molto dice così: ho cercato per tutto il paradiso la guida che mi incontri, il tuo sorriso. Un po' simile anche all'avventuroso viaggio di Dante che attraversa la selva oscura e poi l'inferno e il purgatorio per giungere in paradiso e rivedere il sorriso di Beatrice, la donna che amava. L'Eucaristia contiene in sé una promessa bellissima, che non è solo quella di risorgere per vivere noi e per vivere con Dio. Contiene anche la promessa di rivedere il sorriso delle persone amate. Contiene la promessa di un tempo in cui non ci sarà più il tempo che fugge come sabbia tra le mani, ma avremo tutto il tempo per gioire di relazioni pure, belle, sincere, con tutti quelli che sono nel regno di Dio. La via per giungere in paradiso è proprio l'Eucaristia, la via è Gesù, la via è il Vangelo. E ora preghiamo insieme per i defunti e ripetiamo per 3 volte. L'eterno riposo dona a loro, Signore,
risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sii benedetto, o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati mediante la risurrezione di Gesù dai morti, a una speranza viva

0: eredità che non si corrompe e non marcisce. Ascolta la preghiera che rivolgiamo a te per tutti i nostri cari che hanno lasciato questo mondo. Apri le braccia della tua misericordia e ricevili nell'assemblea gloriosa della Santa Gerusalemme. Conforta quanti sono nel dolore del distacco, con la certezza che i morti vivono in te, e anche i corpi affidati alla terra saranno un giorno partecipi della vittoria pasquale del tuo Figlio. Tu che sul cammino della Chiesa hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta a te, che sei la gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione per te e per i defunti che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Mi chiamo Zachary Ohani e sono uno studente di economia qui alla Ave Maria University. Il mio lavoro come fotografo per il Dipartimento Marketing dell'Ave Maria University mi permette di scattare foto agli eventi che si svolgono qui. Queste foto vengono pubblicate sui social media, sul sito web e sulla rivista. Per me ho sempre amato imparare cose nuove, semplicemente prenderle e farle. E così per me la fotografia è iniziata proprio in quel modo. Ho preso in mano una macchina fotografica e ho iniziato a giocare con le impostazioni, cercando di capire come funzionava. Ho sempre amato, sai, la sfida che rappresentava. E quando finalmente ci riuscivo, quella foto che gli altri guardavano e dicevano «Oh mio Dio, come hai fatto a scattarla?»

La mia foto preferita che abbia mai scattato è stata una goccia di rugiada che ho catturato mentre ero in campeggio. Ha avuto una grande influenza sul modo in cui scatto le foto e sul modo in cui mi concentro sulle piccole cose della natura. Oppure la prospettiva diversa, che di solito non si riesce a cogliere semplicemente passando accanto a qualcosa o guardandola da lontano, deriva da un amore per la letteratura. Ho letto la trilogia de Il Signore degli Anelli molte volte, e per me ha aperto una prospettiva diversa su come guardare la natura. Tolkien è molto concentrato su la bellezza e l'importanza della natura e il riflesso di Dio in essa.

Stare davanti alle persone non è mai stato davvero, sai, il mio forte. Ma l'ironia della fotografia è che, anche se in realtà non vedo mai davvero le immagini stesse, faccio molte cose con le persone. Stare davanti alle persone, parlare con loro e comunicare, cercando di farle, sai, mettersi in gruppo per una foto o entusiasmarle per una foto. Quindi penso che per me questo lavoro abbia in qualche modo cambiato un po' la mia personalità, passando da un tipo più riservato, dietro le quinte, a una persona più estroversa, socievole.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

pace e bene a tutti, sono Fra Mimmo, vengo dall'Italia, il mio paese di origine è Castellana Grotta in provincia di Bari, Puglia. Vivo in un santuario mariano che si chiama Santuario Madonna della Vetrana, è una Madonna che ha cacciato via insomma la peste da questo paese e dintorni anche. E mi trovo qui a Medjugorje perché la Madonna mi ha chiamato tanti anni fa, circa nel 2005. Io a Medjugorje non ci credevo, anzi ho cercato sempre di dissuadere le persone di dire non andate a Medjugorje perché lì è tutto falso, lì è tutto qualcosa satanico e quindi non ci andate. E una notte durante il sonno mi sento svegliare e la Madonnina mi appare non proprio fisicamente ma sul muro della mia stanza e lei mi dice: Mimmo, vieni a Medjugorje perché lì io sono presente, viva e vera, ti aspetto. E da quel giorno la mia vita è cambiata, il mio pensiero verso Medjugorje è cambiato, ho sentito un desiderio forte nel mio cuore di raggiungere Medjugorje. Quindi il primo pellegrinaggio che ho trovato e sono venuto, ho visto questa realtà stupenda, meravigliosa, è un luogo di grazia, è un luogo della presenza della Madonna. Al di là dei giudizi personali che ognuno ha nei confronti di Medjugorje, ma il mio personale, la mia esperienza, sono dal 2005, quindi sono 11 anni che vengo tutti gli anni al Festival dei Giovani e non Festival dei Giovani, quindi è un luogo di grazia dove la gente può gustare, assaporare la presenza di Dio, la presenza di Gesù, la presenza della nostra Mamma Celeste. Che ogni volta ci dice venite, venite, io vi prendo per mano, vi porto da mio figlio, io sono il passaggio della grazia di Dio, non rimane a me, io ve la do a voi e voi la distribuite a tutte le persone che incontrate. La mia esperienza con la Madonna, io dico a tutto il mondo intero, venite, venite, la Madonna è qui, è presente. E ci chiama da tutte le parti del mondo, ci chiama dalle nostre cadute, ci chiama anche dalla bellezza, dalla tenerezza, ci chiama ovunque, perché il Signore vuole sempre di più aumentare il bene e l'amore che abbiamo. Non ci basta solo quell'amore, ne abbiamo bisogno sempre di più. Più veniamo amati, più ci amiamo e più amiamo il prossimo. Questo è che vuole il Signore da noi. Le cinque pietre, no? la Santa Messa, la Confessione, la Sacra Scrittura, sono delle strade, delle autostrade che portano tutte a Gesù, vivo e vero, il Figlio di Dio, il nostro Salvatore, colui che ci ha salvato e continua a salvarci, chiunque viene in questa terra santa. Io la chiamo la terra santa di Maria. Questa è la mia esperienza, vi auguro a tutti di fare davvero l'esperienza viva e vera della nostra Mamma Celeste. Lei è presente e ci dice venite a me che io vi porto a Gesù Cristo mio figlio, che è via, verità e vita. L'uomo oggi ha bisogno di un segnale forte, che qualcuno gli dice questa è la via, questa è la strada, questa è l'autostrada che porta alla vita eterna. Non ci sono altre strade, le altre strade lasciatele stare, sono strade che portano, ahimè, se non c'è bellezza, se non c'è il bene, se non c'è l'amore, sono strade del diavolo. Il diavolo è sempre, cammina accanto a noi, ci vuole mettere sempre il bastone tra le ruote, nel pensiero, lui lavora qui. Ci dice no, non andare a Medjugorje, è tutto falso, tutto qui, tutto là, ma cosa vai a fare? Non ci andare, no, non ascoltatelo. Ascoltate la voce di Dio che parla qui, al vostro cuore, dentro qui. Gesù è dentro e è anche al di fuori di noi. Chiunque è battezzato o anche chi non è battezzato, che ha l'amore, che ha il bene, lì vive Dio. E noi ogni qualvolta che incontriamo un fratello, una sorella, incontriamo il Signore Gesù risorto, vivo e vero. Amen. Grazie.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza

a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio, che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora, per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù, che manifesta questa fornace ardente, immensa, dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Benvenuti a tutti. Ci ricordiamo che l'altra volta avevamo lasciato padre Cristoforo, che aveva fatto la predica per questo matrimonio spirituale di Lucia e Renzo, facendo capire tutta la visione di Manzoni, cioè la visione pessimistica della storia. Verranno, dice, rivolta ai figli che loro potrebbero avere, verranno in un mondo dove ci sono tanti prevaricatori, dove c'è tanto male, però insegnate loro a perdonare, perdonare sempre. E quindi questo messaggio di perdono che padre Cristoforo lascia, e poi lascia il pane suo, che è il pane del perdono e che ricorda pure l'Eucaristia, se ben vi ricordate. Lucia logicamente prende questo pane come una reliquia e dice: speriamo di rivederci presto. Ma dice padre Cristoforo: ho chiesto tante volte a Dio la grazia di farmi finire i miei giorni in servizio al prossimo, e se me la volesse concedere ora ho bisogno della carità di tutti, cioè delle preghiere di tutti voi. E quindi chiede preghiere, e vediamo che dice a Lucia di Dio a Renzo che cosa deve lasciar detto, che cosa deve dire alla mamma da parte sua, e Lucia dice di dire che sta bene con questa signora che ha trovato, e padre Cristoforo sottolinea che quella signora che ha trovato è un dono di Dio, perché qualunque persona ci ama e è segno dell'amore di Gesù, di Cristo. E quindi diciamo tutti questi concetti che proprio rifanno rinascere la speranza e la gioia di vivere in Lucia e anche in Renzo. Pensate Renzo, no? Che si è risolto tutto, il voto, finalmente ha trovato la sua donna guarita, quindi non ci può credere, c'è un'atmosfera proprio di gioia immensa. Anche Lucia stessa non riesce a guardare Renzo negli occhi per quanto è felice, e quindi potrebbe cogliere tutta la sua voglia di abbracciarlo, di baciarlo, quindi pudicamente abbassa gli occhi. E poi salutano la vedova, benedice la vedova padre Cristoforo, benedice Lucia, la saluta, dice: ci vedremo, certamente lassù ci rivedremo. E quindi lasciano tutti con questa raccomandazione di dire ad Agnese che lei sta bene e che la raggiungerà quanto prima insieme alla mercantessa, e padre Cristoforo e Renzo se ne vanno. Renzo vorrebbe dare i soldi, vi ricordate, ma quei 50 scudi che si era portati, ma la mercantessa dice: già ce n'ho abbastanza, basta con i soldi. Abbiamo detto pure l'importanza dell'amore. I soldi sono una cosa, sì, insomma, indispensabile per vivere, ma non certamente essenziale per cioè mettere tutta l'essenza della propria vita nel denaro significa proprio non capire niente della vita, che finisce, è un viaggio, abbiamo detto, lo sottolinea padre Cristoforo. E quindi poi se ne vanno padre Cristoforo e Renzo, e padre Cristoforo dice a Renzo: vuoi restare con me stasera? Vedi che sta per venire a piovere, abbiamo detto che il bubbolio dei tuoni si sentiva sempre più forte, l'aria era sempre più pesante, più umida, e stava proprio per scoppiare l'acquazzone. Ma Renzo dice che vuole continuare, e quindi vuole andare subito da Agnese a dare la bella notizia e non vuole fermare. E quindi saluta padre Cristoforo, che del resto non sarebbe stato in grado di stare con lui perché aveva tanto da fare, nonostante stia morendo, aveva tanto da fare, da assistere Don Rodrigo, da fare tante persone che stavano morendo, quindi dare proprio tutta la sua vita per gli altri. Aveva capito che significa espiare quella mancanza di amore che era sfociata nell'omicidio, adesso ha dedicato tutta la sua vita all'amore fino all'ultimo istante della sua vita. E quindi Renzo saluta col dolore che non lo rivedrà più e incomincia ad inoltrarsi, cioè esce dalla porta del lazzaretto, si guarda a destra e a sinistra per dare l'ultima occhiata triste allo spettacolo terribile di tutti quei malati, di tutti quei quelle persone che stavano male, e di tutto quello, anche quel frastuono, c'era un movimento straordinario perché stavano togliendo tutte le cose perché stava per venire questa tempesta, questa terribile equazione di fine agosto. E quindi in questo movimento straordinario c'era un correre di monatti, un trasportare di roba, un accomodare di barelle, uno strascinarsi di convalescenti che si spostavano. Quindi Renzo
esce così guardando, dando l'ultima occhiata, sempre con emozioni contrastanti, perché c'è l'allegria che tutto si è risolto, che ha trovato Lucia viva, che si è risolto il voto, che si può sposare, e il dolore di padre Cristoforo che sta morendo. Vediamo, però diciamo che prevale la gioia. Quindi ormai questa pioggia che poi improvvisamente incomincia, questa pioggia fortissima, e Renzo che si inoltra nella pioggia senza proprio la preoccupazione, perché ormai ha risolto il problema, che voglio dire, cioè tra la natura e l'uomo il rapporto si è ristabilito, e questa pioggia quasi quasi gli serve per purificarsi da tutte quelle brutture, da tutte quelle cose terribili che aveva visto, che aveva sopportato dentro di lui, quelle cose terribili che aveva visto a Milano, nel Lazzaretto, quindi tutta quella sporcizia, quelle fasce piene di pus, tutte quelle cose che l'avevano proprio riempito di terrore, di orrore e anche di pietà, ecco. E quindi questo bagno in quest'acqua purificatrice, catartica, no? Questa pioggia che scende e che lava tutta la natura, che era tutta secca perché non pioveva da tanto, e quindi è proprio una pioggia rigeneratrice e purificatrice, e lui ci sguazza dentro, no? Immaginate cantando nella pioggia, no? Il film, lo ricordate, quello che va ballando e cantando nella pioggia, ecco, immaginate Renzo tutto che si lascia bagnare dall'acqua, si lascia pulire quest'acqua, si sente completamente nuovo, e questo temporale è veramente successo, non è che è stata un'invenzione di Manzoni, è documentato, lui il vero storico, e veramente dopo di quest'acqua sembra quasi che si siano risolte i problemi di Renzo, ma non solo di Renzo, dei nostri personaggi, ma anche della macro storia, cioè dopo di questa grande pioggia ci fu un rallentamento della peste, divenne sempre più leggera fino a quando scomparve completamente, quindi veramente una pioggia catartica, diciamo. E intanto Renzo cammina in mezzo a questa pioggia, ci sguazza e cammina allegramente, ora per la strada ha modo di pensare a tutto quello che gli era successo, a tutti gli avvenimenti del giorno, e di gioire perché tutte le miserie che aveva visto gli appaiono ora trasformate. Ora può fare un'altra immagine di se stesso. Vi ricordate che anche quando quando sta a Bergamo, no? Che dà quell'elemosina a quei poveri, e si sente lui mezzo della provvidenza, perché dice: se Dio si è servito di me, che sono venuto da tanto lontano, perseguitato eccetera, per dare questi soldi a questa famiglia viola, per farla sopravvivere, quanto più lui che si è servito di me mi aiuterà. E quindi anche allora aveva avuto quel momento di positività, e adesso che è tutto risolto, no? Il voto, ha trovato Lucia viva eccetera, immaginate con quale gioia, dice, aveva superato tutto, aveva superato l'incertezza davanti al portone di Don Ferrante, aveva superato quella paura quando l'avevano preso per un tore, era riuscito a salire sul carro proprio che gli passava in quel momento vicino, poi aveva tutta quell'ansia quando aveva visto quella processione di convalescenti e non c'era Lucia, e poi quel campanello che si era messo alla caviglia, ed era stato quello il motivo per cui si era piegato, e aveva sentito la voce di Lucia ritrovata così quando ormai aveva perso tutte le speranze. Non ci poteva credere lui stesso, ogni tanto faceva un salto, ecco, come un cane che si toglie l'acqua, no? Così, e sguazzava in questa pioggia, non sentiva tutta l'acqua, era cosa, no? Il bagnato, no? Era talmente felice che non sentiva niente, come è vero che la cosa psicologica è molto più importante, stessa della stessa realtà. E quindi ha visto risolto pure l'impedimento del voto, ma la cosa più grande è che adesso gioiva veramente perché aveva risolto il problema dell'odio. Si era liberato da quell'odio che aveva dentro, aveva pregato vicino alla persona che gli aveva fatto passare tutti i guai per tutti questi anni, e quindi era riuscito a liberarsi da questo tarlo che lo rodeva dentro e che non gli faceva godere niente. E padre Cristoforo aveva detto: se tu non perdoni, anche se ti succedessero tutte le cose più belle, sarebbe un castigo, perché chi odia suo fratello è un omicidio, chi odia è un omicidio e non è fatto per il regno dei cieli. E quindi non avrebbe neanche
potuto godere veramente di tutte le gioie che sarebbero potute capitare. Renzo adesso è libero, si è liberato da questo tarlo dell'odio, del rancore, che tra l'altro è un tarlo che ci abbiamo tutti dentro, una violenza dovuta a una violenza quasi di sopraffazione. Se uno non fa o non pensa come noi, noi lo odiamo e non capiamo che quello è un frutto del peccato originale. Noi perché dobbiamo condizionare gli altri, dobbiamo sopraffare gli altri col nostro risentimento, che tra l'altro fa male a noi stessi. Allora è a maggior ragione il povero Renzo, che ci aveva proprio ragione di avercela, perché era un prevaricatore. Vi ricordate quella sentenza di Manzoni? I prevaricatori non solo devono rendere conto della loro prevaricazione, della loro iniquità, ma anche di suscitare il rancore nelle povere persone che sono perseguitate. Quindi, eppure nonostante tutto, Renzo si è liberato da quest'odio, si è liberato da questo tarlo, è un uomo libero, finalmente libero, è come se fosse Adamo rinato, perché non c'è più quella cosa, quell'orgoglio, quella cosa che lo rodeva dentro. E quindi cammina e sguazza nell'acqua e fa tutti i piani. Poi arriva e quindi è completamente rinnovato, un personaggio, una persona che è maturato, che ha capito tante cose, che ha superato tutti i suoi dubbi, le sue incertezze e che ha superato anche quest'odio maledetto che lo teneva, che lo faceva soffrire a lui più che a Don Rodrigo, perché Don Rodrigo manco se ne fregava. Quindi vediamo che finalmente camminando, sguazzando nella pioggia, arriva a Sesto, verso sera, compra due pani, uno se lo mangia subito, l'altro se lo mette in tasca, poi arriva a Monza che è notte, è tutta allagata, quasi tutta allagata, immaginate gli acquazzoni, ecco, e immaginate come era tutto allagato la strada, però lui tutto infancato fino a sopra le gambe, continua a camminare, e non è impaziente, non si arrabbia, continua così imperterrito ad andare verso il suo paese. E poi mentre cammina, sguazzando, ripensa a tutte le amarezze che aveva avuto, ripensa a tutte le traversie che aveva passato, i tormenti, proprio la speranza che quasi aveva perso, e poi finalmente in contrasto tutte le immagini del futuro, tutte le immagini positive. E quindi lui stesso a un certo punto poi deve continuare la strada. Come fa a trovare la strada? Vediamo. In quel guazzabuio, in tutto quel fanco, quella fanchiglia, in quell'acquazzone così forte in cui non vedeva. Adesso lo vedremo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, dicevamo, come fa a trovare la strada? A dire la verità, manco lui lo sa. Infatti, la racconta, quando racconta questo fatto, che poi proprio tramite il suo racconto è giunto alle orecchie dell'anonimo, che poi l'ha scritto ed è giunto al Manzoni. Quindi, diciamo, Renzo sarebbe il narratore di primo grado, l'anonimo il narratore di secondo grado e Manzoni quello di terzo grado. In poche parole, proprio quando raccontava questa storia, la raccontava a tutti, diceva, non so manco io come facevo a trovare la strada, ma mi trovavo sempre sulla strada buona, veramente assistito da questi fili invisibili di Dio che agisce al di là della nostra volontà e che noi non riusciamo manco a capire quanto ci segue, quanto ci ama, a tutti, non a uno solo. E quindi lui arriva, sceglie sempre la strada buona, senza manco sapere lui come fa, e poi passa a Pescate, vicino a Pescarenico, dà un'occhiata triste al convento dove sa che non tornerà più padre Cristoforo, quella è la nota di dolore, vedete, nella vita c'è sempre una piccola nota anche nei momenti di più grande gioia, e poi passa il ponte e finalmente arriva dall'amico. Ma come arriva? Logicamente, immaginate, così inzuppato, l'amico lo vede arrivare da lontano, no? E lo vede arrivare così inzuppato, così infancato, così lercio, così vivo e disinvolto, che non aveva mai visto una cosa, un uomo peggio conciato e più contento, quindi era ridicolo, no? E allora lo vede, gli va incontro e dice, ehi, siamo al verso 102 del capitolo 37esimo. Oè, disse, c'è qui, e con questo tempo. Com'è andata? La c'è, disse Renzo, la c'è, vedete, tre volte lo ripete, non ci può credere. Sana, guarita, che è meglio, devo ringraziare il Signore e la Madonna finché campo, ma cose grandi, cose di fuoco, ti racconterò poi tutto. Ma come sei conciato? Son bello, eh? A dir la verità, potresti adoperare il ditanto in su per lavare il ditanto in giù. Che significa? Che era tutto bagnato sopra e tutto infancato sotto, tutta quell'acqua che gli cadeva dai capelli, dal cappello, eccetera, poteva bastare per togliere tutto il fango che aveva dalla parte di sotto, e quindi dice questa espressione. Adesso quindi gli prepara un buon fuoco, incominciano, si ripetono quell'accoglienza affabile che aveva avuto la prima volta, prepara il fuoco, lo fa cambiare, lo fa riscaldare, lui va a prendere i panni e quel pacchetto che aveva portato per il cambio, si asciuga e poi... E poi dice, beh, hai fame? Due pane ho combattuto, ma mi hanno fatto il solletico. E quindi lui, l'amico, prepara un paiolo con l'acqua e va a mungere il latte, dice, l'acqua, sono sicuro che non hai bisogno di acqua. Poi finalmente Renzo si siede e dice, ma nonna, come sono stanco. E proprio solo quando si siede capisce la stanchezza. Però dice, ne ho da raccontartene per tutta la giornata, come è conciato Milano, le cose che bisogna vedere, le cose che bisogna toccare, cose da farsi poi schifo a sé medesimo. Sto per dirlo che non ci voleva meno di quel bucatino, cioè tutta quella bella bagnata che si era fatta e quel bel lavaggio con l'acquazzone che ho avuto. E quel che mi hanno voluto fare quei signori di laggiù, sentirai, ma se tu vedessi il lazzaretto... C'è da perdersi nelle miserie. Basta, ti racconterò tutto e tu farai il mio testimonio al mio matrimonio. Voglio che finalmente dobbiamo stare allegri. E quindi la giornata dopo continuano, poi vanno a dormire, la giornata dopo continua a piovigenare, quindi stanno in casa sempre a raccontare, e poi Renzo si dà da fare perché non sta con le mani in mano, a lui dava più fastidio stare senza fare niente che fare qualcosa, e quindi aiuta l'amico ad aggiustare un piccolo tino, una botticina che si preparava, appunto, che preparava per la prossima vendemmia. Poi nel pomeriggio va a dare pure un'occhiata alla casa di Agnese, aggiusta una finestra che si era così, che si era un po' rotta, e poi dà una sistemata alla casa e poi torna e va a dormire, e la mattina si alza prestissimo per andare dove doveva andare, no? Doveva andare da Agnese ad avvertirla. Quindi cerca Agnese e le dicono che la casetta, la casuccia in cui stava Agnese, indicano la strada, e quindi lui va da Agnese e questa qui, Agnese, vedendolo, è tutta euforica, si dimentica le precauzioni, no? Allora lui dice subito, già che il Signore va preservata finora, voglio che stiate riguardando.

data finché non è finito questo influsso, perché siete la nostra mamma e voglio che cambiamo insieme un bel pezzo allegramente. Agnese dice: ma dice, non ci sono ma che reggono, andiamo a parlare di fuori dove c'è uno spazio libero, e vanno dietro la casa dove c'era un orto con due panchine di fronte, e lui racconta che Agnese era salva, che stava insieme alla mercantessa, che padre Cristoforo aveva sciolto il voto, e Agnese non ci poteva credere. Dice Manzoni: certo, è difficile aver far parlare le parole mute, quindi il lavoro che ha dovuto fare lui è stato abbastanza complesso. E poi logicamente dice che l'andrà a prendere, adesso deve andare da Bortolo ad avvisare, e vuole dare i soldi ad Agnese, 50 scudi, ma Agnese dice: ma tieniteli tu che devi mettere su casa. E quindi si salutano col fatto che poi sarebbe ritornato a prenderla quando tornava da Bergamo, diciamo. E quindi riparte, e vediamo sempre questo viaggio, no? Sta di rivieni di Renzo, no? Non si ferma mai, diciamo che il tema del viaggio è proprio del romanzo di formazione, no? Questo è un romanzo di formazione, romanzo. Renzo si è formato in tutti questi viaggi, noi abbiamo visto il Bildung Roman, che è proprio il romanzo di formazione, e ora col ritrovamento di Lucia il processo di maturazione di Renzo ormai è finito. E quasi quasi ricorda un poema i poemi cavallereschi, che c'era la donna, si perdeva il cavaliere, perdeva la donna amata, doveva passare varie peripezie per trovarla, poi alla fine la trovava e si concludeva così. Però non è un poema cavalleresco, perché Renzo è un uomo del popolo, un ragazzo del popolo comune, quindi ha riprese con una realtà drammatica, non quella inventata dei poemi cavallereschi. E quindi anche tutti gli sbagli che lui ha fatto acquistano un valore pedagogico, e da tutti gli sbagli che ha commesso, impara come comportarsi, e quindi acquisisce una conoscenza migliore di se stesso e quindi degli altri. Quindi conoscendo se stesso, come diceva Notis Auton, cioè conosci te stesso, conoscerai meglio gli altri, e veramente è maturato. E diciamo che anche la città, quando è che è maturata in particolare? Proprio quando scende in questi inferi della città, no? In questo luogo dell'errare, dove si prefigge una meta ma non sa come raggiungerla. Sia nel primo viaggio a Milano sia nel secondo c'è questa maturazione, una maggiore maturazione di Renzo, però diciamo con un bagaglio di esperienze, sia dal primo che dal secondo esce con l'esperienza. Però nel primo viaggio esce sconfitto, vi ricordate che esce perseguitato dalla polizia, seguito dalla polizia con l'ordine di cattura, eccetera. Nel secondo viaggio invece esce vincitore, e quindi questo è l'importante. E vediamo quindi come Manzoni ha fatto maturare nel viaggio. Del resto abbiamo visto che padre Cristoforo ha detto che la vita è un viaggio, il matrimonio è un viaggio insieme, ricordate? Quindi il viaggio come metafora della vita, non l'Odissea dall'antica epica classica. E quindi continuando questi viaggi, come dicevamo, finalmente va ad Bortolo e trova Bortolo in buona salute e con un minor timore di prenderla. Perché? Perché dopo quel acquazzone famoso la peste era diventata sempre meno mortale, ed era diventata, chi si ammalava blandamente, ma poi era completamente finita. Quindi finita la peste, tutti quanti escono fuori, quelli che sono rimasti vivi. I padroni delle aziende tessile si accaparrano gli operai migliori, e logicamente Renzo resta col cugino, che logicamente dopo tutti i favori che gli aveva fatto, e quindi Renzo resta con Bortolo e promette che andrà a vivere là con la moglie e con la suocera, che si recherà pure lei insieme. E quindi dopo addirittura ci sono in vendita case grandi, eccetera, per pochi soldi, perché sono morte tante persone, e lui, Renzo, compra pure una casa più grande a pochi soldi, e tutti i mobili, tutti gli attrezzi che servono per allestire una casa, sempre a pochi soldi. E dopo aver fatto tutte queste incombenze, aver preparato il nido, diciamo così, adesso torna al paese natio, va a riprendere prima Agnese,
la porta a Pasturo, la prende a Pasturo e poi tornano insieme e Agnese entra in casa

e trova tutto così bello, tutto intatto. Dice, ma guarda un po', dice, l'hanno assistito, l'hanno veramente vegliata gli angeli, vede che ci vede una natura misteriosa delle vie del Signore, che sono misteriose, che riescono a uno che una persona semplice se ne rende conto più di una per semmai. Dice, Padre, ti ringrazio che queste cose le hai svelate ai semplici, ai puri di cuore. È così, e quindi lei ringrazia Dio di aver trovato, e poi pensa che tutto quel corredo, quelle cose che aveva preparato per Lucia, non c'era niente. E vedete tante volte come noi ci diamo da fare, ci arrabattiamo, e poi semmai era tutto stato perso, no? Era stato perso quando c'erano stati gli anzichenecchi, e quindi non, il corredo adesso c'era un altro che glielo stava facendo, i soldi gliel'aveva dato l'innominato. Quindi vedete tutte quelle cose che aveva fatto l'uomo, che avevano fatto loro, non c'era niente. Però le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, e neanche quello che ci riserva di buono la vita tante volte non lo possiamo sapere. Quindi dobbiamo sempre essere sereni anche nei momenti di grandi dolori e di grandi sofferenze, sapendo che sono momenti rispetto all'eternità e che passano. Quindi questo ci deve spingere. Vedete Manzoni come ci spinge alla speranza, eppure adesso parleremo poi delle ultime cose che succedono nella vita di Manzoni, che non sono assolutamente belle, o almeno tante sono brutte. Allora, quindi dicevamo che lui va a Renzo aspettando Lucia e la mercantessa, che sono ancora fuori, si dà da fare, Renzo va ad aiutare l'amico a lavorare la campagna, eccetera, la campagna dell'amico, perché la sua ormai non gli interessa, dice è troppo arruffata. In realtà era segno di un passato da cui vuole staccarsi. E quindi per il bando, dite voi, il bando di cattura, lui non ci pensava assolutamente, in realtà non ci pensava nessuno, perché se non gli altri neanche. E dice Manzoni, erano tante le leggi che c'erano, tanto da fare per farli, e poi per metterle in pratica nessuno le seguiva, tranne che non c'era qualcuno a cui interessava. E quindi poi finisce con un proverbio, dice, quel che va nelle maniche non può andare nei gheroni. Quindi se uno ci mette tutta la passione a fare centinaia di leggi, poi è più difficile a metterle in pratica tutte queste leggi. E quindi fa la solita ironia Manzoni, no? Con la solita ironia ci fa vedere che tutte queste centinaia di leggi in realtà basterebbero poche e buone, ecco, per governare uno Stato in maniera saggia. E quindi intanto dite voi, Don Abbondio che fine fa, no? Don Abbondio cerca di scansare Renzo, cerca di scansare, e Renzo cerca di scansare Don Abbondio. E perché si scansano? Don Abbondio perché quando vede Renzo, cioè l'idea stessa del matrimonio fa venire in testa Don Rodrigo coi bravi, e dall'altra parte il cardinale con tutti quei discorsi. E Renzo cerca di scansarlo perché dice, se lo vado a rompere l'anima, poi quando sarà il momento sarà peggio. Allora ognuno cerca di scansare l'altro, e intanto ogni volta va a trovare ogni mattina Renzo passa ad Agnese per vedere se arrivano Lucia e la mercantessa, ma loro ancora non arrivano. Che cosa era successo a Lucia e alla mercantessa? Erano usciti dal lazzaretto e facevano la quarantena a casa, e mentre stavano in quarantena, cioè a casa chiuse, parlavano, si raccontavano le cose, preparando il corredo per Lucia. Vedete chi glielo doveva fare il corredo? Come avrebbe mai potuto pensare una cosa del genere prima Lucia o la mamma? E quindi parlando, Lucia racconta il fatto della monaca, che lei era uscita, era stata rapita, mentre... E poi allora, quando la donna, la mercantessa, viene a sapere, dice, ma come era la monaca? Ah, Geltrude, ma quella sua Geltrude è stata accusata, ha fatto delle cose terribili. Prima diceva di no, poi finalmente ha riconosciuto tutte le sue colpe e si è messa da sola in un supplizio volontario. Questo supplizio volontario si era chiuso in una stanzetta giù, e le passavano un po' di pane e acqua tutti i giorni da un buco, e quindi proprio una vita di espiazione, per espiare tutte quelle colpe, pentita di tutte le cose che aveva fatte, delle sue debolezze. Purtroppo abbiamo visto la sua fragilità. E poi vengono a sapere di padre Cristoforo che è morto, ma se l'aspettavano.

poi vanno, quando ormai hanno finito la quarantena, vanno a trovare Don Ferrante e Donna Prassede per ringraziarli, no? Ma sono morti tutti e due. Dice Manzoni, di Donna Prassede che sia morta, non si deve dire niente, è morta, cioè così, perché era una donna senza, così prepotente, saputella, che il bene era quello che diceva lei e non quello che diceva Cristo, e quindi si è detto tutto. Ma dire che era morto Don Ferrante era un altro paio di maniche. Perché? Perché Don Ferrante era una persona colta e quindi è degno di essere menzionato, però diciamo la cultura di Don Ferrante a Manzoni non piace, è un'erudizione, non è cultura. La cultura è quella che si mette in pratica nella vita, mentre l'erudizione è solamente una dottrina astratta che non si mette in pratica nella vita quotidiana. E tant'è vero che appunto Manzoni polemizza con un tipo di dottrina che non sia utile, ecco, non utile. Vedete che per lui anche la fede è utile per vivere, cioè le cose inutili non si devono fare. Ecco, quindi l'erudizione sterile non si deve fare. E quindi come era morto? Dicendo che non era, rifacendosi ad Aristotele, la peste non era né accidenti né sostanza, ma allora a un certo punto tutti dicevano allora non c'è il contagio e tutti lo stavano a sentire, perché dice Manzoni, quando è un dotto che parla, che dice le stesse cose che pensano il popolo, tutti applaudono. Però poi diceva no, ma allora i bubboni da che vengono? Allora dice vengono dalla congiunzione di Saturno con Giove, non lo stavano più a sentire. E allora, dato che venivano dalla congiunzione e non si poteva fare niente, lui non era stato per niente attento a non prendersi e ad infettarsi, si era presa la peste ed era morto come un eroe di Metastasio guardando le stelle, cioè pensando e rifacendosi solo alle stelle. E così era finito pure Don Ferrante. Vediamo che succede adesso alle due donne quando tornano a casa, lo vedremo fra qualche minuto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, dicevamo che stavamo parlando di Don Ferrante che era morto e quindi era morto come un eroe di metastasio, ma le due donne, Lucia e Agnese, che fanno? Tornano finalmente a casa perché Renzo ogni giorno andava da Agnese, ancora non sono arrivata, insomma non se ne faceva una ragione e parlavano come mai, eccetera, mettevano tutte le possibilità. Allora finalmente una sera arriva una carrozza e scendono Lucia e la mercantessa. La mattina dopo, come al solito, passa Renzo per borbottare e invece trovo Lucia e Lucia dice: vi saluto, come state? E lui che con gli occhi bassi sempre, non sia mai, no? Per non far vedere tutta la voglia di abbracciarlo e di baciarlo. E lui che risponde: sto bene quando vi vedo. E dice Manzoni, è una frase che si dice, ma lui la dice talmente convinta, è talmente convinta che sembra che se l'è inventata lui. E poi, dice Manzoni, dice... solo Renzo capiva che quel modo di parlare, vi saluto come state, che sembra una frase così senza sentimento, Renzo capiva come l'aveva detto verso di lui, che era diverso da come lo diceva l'altro, quindi conosceva perfettamente l'animo di Lucia, ecco questa, e l'amava così com'era, e questa è la bellezza dell'amore, conoscere la persona, l'animo della persona e amarla senza volerla diversa da com'è, ecco, quindi amandola così. E Manzoni insiste su questi concetti perché ci vuole proprio educare a cercare la verità anche in noi stessi. E quindi si raccontano appunto che è morto padre Cristoforo, questa nota di tristezza, però la mercantessa porta un altro motivo di gioia, diciamo così. E ormai l'atteggiamento di tutti i personaggi è caratterizzato proprio dai progetti da realizzare nella prospettiva di un'esistenza tranquilla. Adesso finalmente tutto pronto, c'è Lucia, eccetera. Allora deve andare per forza Renzo a parlare con Don Abbondio, si devono sposare i nostri due ragazzi. E quindi Renzo va da Don Abbondio facendo la sua battuta. È passato poi quel mal di testa. Invece lui pensa di fare l'ironico e Don Abbondio dice: ma tu veramente fai, ma la cattura, ma sai che io dopo devo dire il tuo nome sull'altare, tutti lo sentono, ma quindi è meglio non dirlo, ma proprio ti vuoi sposare qua? Renzo era un carattere abbastanza impulsivo, quindi a un certo punto dice: vabbè, ho capito, ancora le fa male la testa, e quindi se ne torna e va dalle donne e racconta che questo ancora mette tutte i suoi motivi per non fare sto matrimonio. Allora la vedova baldanzosa, no? la di città, dice: non ti preoccupiamo, ci andiamo noi donne. E Don Abbondio le vede arrivare e pensa: eccolo, mo sono qui, sono loro, vengono loro. Però non dice niente, appena li vede saluta e fa i complimenti. Guardate che Don Abbondio non è cambiato per niente, cioè pensa sempre una cosa e mo vengono loro a cercarmi di convincere, eppure con loro incominciava con la bagatella della cattura e compagnia. E quindi vediamo che Don Abbondio proprio non è cambiato. A un certo punto, mentre sta continuando con tutti questi motivi, arriva Renzo. E Renzo, e quindi Re dice: che vuole questo qui adesso? Arriva Renzo che dice a Don Abbondio: guarda che sono venuta a dirti che adesso ha preso possesso del palazzo il marchese, che è il parente alla larga di Don Rodrigo, e per fideiussione è diventato lui il proprietario. Allora Don Abbondio dice: ma sicuro? Dice: vuoi che ti chiami Ambrogio, che se l'ha fatto venire Ambrogio appresso, no? Appunto, premeditatamente Renzo, sapendo che quello non si fidava, dice: vieni pure tu Ambrogio, che l'aveva visto. E dice: l'ho fatta aspettare qua fuori, siamo al verso 117 del 38 capitolo. Allora, lo vuol sentire Ambrogio? Dice Renzo: l'ho fatta aspettare qui fuori apposta. Sentiamo, disse Don Abbondio. Renzo andò a chiamare il sacrestano. Questo confermò la cosa in tutto e per tutto, ci aggiunse altre circostanze, sciolse tutti i dubbi e poi se ne andò. Ah, dice Don Abbondio, è morto dunque, è proprio andato, esclamò Don Abbondio. Vedete figlioli, se la provvidenza arriva alla fine a certa gente, sapete che è una gran cosa, un gran respiro per questo povero paese, che non ci si poteva più vivere con colui.
È stato un gran flagello questa peste, ma è anche stata una scopa. Ha spazzato via certi soggetti che, figlioli miei, non ce ne liberavamo più. Verdi, freschi, prosperosi. Bisognava dire che chi era destinato a far loro le esequie era ancora in seminario a fare i latinucci, cioè ancora stava a fare la prima declinazione. I latinucci sarebbero le prime basi del latino, e quindi ancora aveva 11 anni, perché a quei tempi si facevano a 11-12 anni. E quindi dice, e invece vedi, e in un batter d'occhio sono spariti a 100 per volta. Non lo vedremo più andare in giro con quegli sgherri dietro, con quell'albagia, con quell'aria, con quel palo in corpo diritto diritto, con quel guardare la gente che pareva che si stesse tutti al mondo per sua degnazione. Intanto lui non c'è più e noi ci siamo, guardate che bella filosofia. Non manderà più di quelle ambasciate alle galantuomini. Ci ha dato un gran fastidio a tutti, vedete, che adesso lo possiamo dire. Io vi ho perdonato di cuore, disse Renzo. E fai il tuo dovere, rispose Don Abbondio.

stipendio, ma si può anche ringraziare il cielo che ce l'abbia liberati. Ora, tornando a noi, vi ripete, fate voi altri quel che credete, come cambia subito, se volete che vi mariti io, sono qui. Prima aveva detto che non si potevano. Se vi torno più comodo in un'altra maniera, fate voi altri. In quanto alla cattura, vedo anch'io che non essendoci più nessuno che vi tenga di mira e voglia farmi del male, non è cosa da prendersene gran pensiero. Tanto più che c'è stato di mezzo quel decreto grazioso per la nascita del serenissimo infante, quindi era nato pure il bambino, c'era stata l'amnestia di tutti, eccetera. Quindi, però prima non lo diceva quando aveva paura di Don Rodrigo, eh? E poi la peste, ha dato di bianco a di gran cose la peste, sicché se volete, oggi è giovedì, domenica vi dico in chiesa, perché quello che si è fatto l'altra volta le pubblicazioni non valevano più. Lei sa bene che eravamo venuti appunto per questo, disse Renzo. Benissimo, e io vi servirò e voglio darne parte subito a sua eminenza. E dice Agnese, chi è sua eminenza? E lui tutto vuole ridere, adesso si sta distendendo, finalmente è morto quello che lo perseguitava, la paura degli suoi sgherri. Dice, ma come non lo sapete che il Papa adesso ha detto che i cardinali si devono chiamare sua eminenza, poi andrà a finire che si chiameranno i vescovi, poi si chiameranno gli abati, poi vuole fare le battute, poi i canonici e poi dice la vedova e poi i curati. E dice no, i curati a tirare la carretta, e quindi del reverendo fino alla fine. E poi, insomma, quindi fanno tante battute. Dice, ma e poi devo aggiungere altri due che si devono sposare, quindi questo è il terzo con voi, terzo matrimonio. E non deve rimandare, in questo momento non resterà nessuno più scompagnato, cioè senza sposarsi. E poi nomina a perpetuo, ha proprio fatto uno sproposito perpetuo a morire ora, che questo era il momento che lo trovava pure lei, il fidanzato, vedete come ci ride. E poi dice, e a Milano signora ci sta, qual è la situazione? E dice la vedova, addirittura 50 matrimoni prossimamente. E se le dico il mondo non vuol finire, e lei signora non hanno principiato a ronzarlo intorno dei mosconi? Lo fa pure Don Abbondio. No, io non ci penso né ci voglio pensare. Sì, che vorrà essere lei sola? Anche Agnese, vede, anche Agnese. Ha voglia di scherzare, lei disse questa, e quindi continuava a scherzare. Dice, fortunati voi, dice intanto Don Abbondio, che avete modo di pensare a tutti i guai e di ricordarli nel tempo. Io ormai sono arrivata alle 23:30, cioè vi ricordate che il cardinale aveva detto la mezzanotte è vicina, quindi le 24, e ci sono arrivata alle 23:15, ormai anche se non c'è la peste, superate la peste, però la vecchiaia stessa è una malattia, e cita Senectus ipsa est morbus, quindi la stessa vecchiaia è una malattia. Allora disse Renzo, ora parli pure latino che non me ne do a morte. Sì, dice Don Abbondio, voglio vedere quanto ti devo dire in latino, che ti devo sposare in latino, se mi dici che il latinorum. Dice, ma quello è un latino sincero, perciò Renzo fa la differenza tra il latino sincero e quello lì che serviva per farlo sentire, per non fargli capire a lui. E quindi fa una distinzione, e fa una giusta distinzione. E poi dice, sta zitto buffone, gli dice Don Abbondio. E vediamo che il resto è rimasto sempre uguale. Io ho perdonato tutto, Don Abbondio, sta parlando. Non ne parliamo più, ma me ne avete fatti di tiri. Vedete, loro hanno fatto i tiri a Don Abbondio. Tutto quello che è successo è stato colpo del matrimonio che non si è fatto. E loro hanno tirato i tiri. Vedete che Don Abbondio non è cambiato per niente. Non c'è stato il minimo avanzamento, è diventato allegro perché si è tolto la paura della morte immediata. Ma se no, dice, i tiri di te non mi fa specie, dice rivolta a Renzo, che sei un malandrinaccio, ma dico questa accacheta, questa santerella, questa madonnina infilzata, che si sarebbe creduto far peccato a guardarsene. Ma già, lo so io chi l'aveva ammaestrata, lo so io, e accennava ad Agnese, ma con una benonità e una piacevolezza, era anche ridicolo, carino a vedere, dice Manzoni. E quindi ormai diciamo che la situazione è
è ormai aggiustata e quindi il giorno dopo, a un certo punto, mentre Don Abbondio ormai hanno preso le decisioni che la domenica successiva sarebbero state fatte le pubblicazioni e sarebbe stato detto in chiesa del loro matrimonio, e quindi il giorno dopo di questo colloquio, di questo dialogo che c'era stato e che aveva reso tanto felice Don Abbondio, ma il marchese va a trovare proprio Don Abbondio e figuratevi Don Abbondio, che degnazione, il marchese in persona. Il marchese era il contrario di Don Rodrigo, era aperto, placido, cortese, umile, dignitoso, e quindi gli porta pure i saluti di Federico e poi vuole le notizie dei due sposi e appunto dà notizie di questi due sposi. Lui dice che potrebbe fare per questi due ragazzi che hanno sofferto tanto per colpa del parente suo, e lui suggerisce di comprare le loro case, i loro possedimenti, il piccolo terreno che aveva Renzo, e il marchese chiede più o meno quanto possono valere, Don Abbondio dice una cifra e il marchese raddoppia. Allora, visto che così accondiscendente Don Abbondio, giusto per togliersi tutti i problemi, dice, poi ci sarebbe un'altra piccola cosa, già una un po' ricercato, cioè ecco, una cattura sopra, ricercato dalla polizia, ma diciamo è una cosa da niente, io l'ho visto nascere, l'ho battezzato, ma in realtà non c'era proprio un grande amore, però si vuole togliere pure il problema della bagattella della cattura, bagattella per dirle con le sue parole, e quindi suggerisce pure di togliere il bando. Poi vanno a dirla alle donne e quindi si decide questo matrimonio. Finalmente venne la dispensa, venne l'assolutoria e si fece il matrimonio. E indovinate dove si andò a festeggiare? Si andò a festeggiare proprio nel castello di Don Rodrigo. E logicamente il marchese invitò tutti, ma Agnese, Lucia, Renzo e la mercantessa mangiarono nel tinello, mentre il marchese con Don Abbondio mangiano nella sala da pranzo, perché dice Manzoni, era una persona umile, ma non era poi originale, umile, cioè tanto da abbassarsi, ma non da mettersi allo stesso livello del popolo, quindi resta un classismo di fondo, diciamo così. E quindi poi a un certo punto, dopo il matrimonio, vanno nella casa che aveva allestito Renzo, dove abitava il cugino, e logicamente lasciano con dispiacere, un po' di dolore, c'è dappertutto, dice Manzoni, e quindi tra l'altro nessuno l'aveva obbligata ad andarsene a questo punto, però ormai avevano deciso di andare lì, aveva comprato la casa più grande e quindi vanno a vivere vicino da Bortolo, tutti e tre, compresa la suocera, e quando a vivere nel paese di Bortolo, però diciamo al paese si aspettano che chissà se si sono sapute tutte le notizie di questo grande amore, eccetera, e quando arriva Lucia si aspettavano che forse avesse proprio le labbra di rosa e gli occhi, eccetera, e invece è una ragazza normale. E allora a un certo punto c'è uno che glielo va a dire a Renzo. Dice, sai, ci aspettavamo chissà che cosa, tutti dicono che insomma non è che poi chissà che cos'è. Immaginate Renzo come ci resta male. E allora incomincia ad odiare il paese dove stanno, no? E allora piove due giorni di seguito. Ecco, in questo paese piove sempre. Non so, non c'è un po' di aridità. Qua sempre aridità. Quindi parlava male, proprio sempre parlava male, perché era amareggiato contro i paesani. La colpa era stata di quello che gliel'aveva riferito. Poteva pure tenerselo. E invece vedete che uno pensa di fare il bene e invece fa il male riportando quello che si dice, è meglio non dirlo per non dare un dispiacere alla persona e poi diventi tu il mezzo del dispiacere. E a questo punto, dice Manzoni, però la peste aveva preso l'impegno di raccomodare tutte le malefatte di Renzo. E quindi che era successo? Era morto un proprietario di una fabbrica proprio vicino Bergamo, molto grande, Bortolo l'aveva saputo e aveva chiamato Renzo dicendo, se ci mettiamo tutti e due insieme facciamo una società e diventiamo padroni di questa fabbrica. E così Renzo acconsente
e se ne vanno ad abitare in quest'altra parte e diventano addirittura degli industriali. Vediamo che questa, diciamo, questa vantaggio economico è proprio il simbolo dell'acquisto di una consapevolezza maggiore. È diventato consapevole, è diventato un uomo di affari Renzo, e quindi vediamo che cosa succederà. Ecco, la prossima volta stiamo per finire e vedremo che cosa succederà di questo matrimonio dopo che hanno traslocato nella casa nuova e hanno preso la fabbrica in società. Lo vedremo la prossima volta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà. Ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Buonasera e ben ritrovati a questo programma che parla di libri, una storia raccontata attraverso i libri. Questa sera la situazione è più particolare in quanto siamo in tre. Abbiamo l'onore di avere l'arcivescovo prelato di Loreto, Monsignor Giovanni Tonucci, e il perché lo scopriremo dopo. L'altro ragazzo, lo posso chiamare ragazzo perché è proprio giovane, Matteo Cantori, è l'autore di questo libro molto interessante intitolato La diplomazia pontificia. Eccolo qui. Diplomazia pontificia che, come dice la parola, riguarda i vari compiti che un'annunziatura riveste nell'ambito dello Stato e nell'ambito mondiale, diciamo.

0: giovane, laureato da poco,
1: un paio d'anni,
0: quindi già ancora prima, decide di scrivere una tesi, perché il libro è frutto della tesi di laurea, pubblicato proprio perché è un lavoro interessante, originale e molto documentato, decide di parlare della diplomazia pontificia.
1: Sì.
0: Perché?
1: Ma perché anzitutto c'era di fondo una passione un po' per le attività diplomatiche, per questo rapportarsi non solo della diplomazia classica, ma anche di questa diplomazia un po' particolare, un po', diciamo, strana, quella che poi dopo nel libro ho chiamato una diplomazia sui generis.
0: Infatti no? Anche poco conosciuta, perché tutti conoscono i diplomatici, ma i nunzi
1: un po' meno.
0: Nunzi sarebbero i diplomatici dello Stato della Santa Sede. La denominazione nunzio
2: della Santa Sede, non dello Stato
0: della Santa Sede.
2: Sì, poi spieghiamo.
0: Ma hanno già subito ripreso, quindi andiamo avanti.
1: Quindi c'era di fondo questa passione, e quando arrivo al momento della tesi vado al mio professore e dico: professore, guardi, avrei pensato di difendere una tesi sulla diplomazia pontificia. Il professore mi guarda, mi dice: guardi, io gliela potrei pure far fare, a condizione che lei nel giro di una decina di giorni mi porta una bozza di indice, una bozza di fonti, una pista di ricerca. Altrimenti io già c'ho una rosa di argomenti, tra cui anche l'anniversario dei patti lateranensi. Benissimo.
0: Vero.
1: In quel frangente io cosa faccio? Un po' si sapeva, perché Monsignor Tonucci è un vescovo delle Marche, io sono di Osimo, si sapeva che aveva avuto un passato da diplomatico pontificio, quindi guardando un po' la biografia su Wikipedia, niente di più, niente di meno, cerco il numero di telefono della segreteria dell'arcivescovo e chiedo un appuntamento, proprio semplicemente, e spiego che avevo bisogno nel giro di breve tempo di avere qualche informazione, perché mio professore mi ha detto: sì, d'accordo, ci potrebbero essere dei testi, comunque veda lei e poi ci aggiorniamo.
0: Lui non ti ha dato dei testi?
1: Si era parlato di alcuni testi, però ad ogni modo ero io che dovevo redigere una pista di ricerca, una serie di fonti, un ventaglio
0: magari
1: di fonti.
0: Magari indicavi anche al professore qualche testo che non conosceva.
2: È probabile. Esattamente. Sì,
0: è probabile. Sì. Bene, a parte
1: questo, niente, siamo conosciuti in questa maniera. È stata una conversazione un sabato mattina. Un'oretta abbiamo cominciato presentandoci molto tranquillamente e abbiamo parlato di che libri cercare, dove orientarmi, quale biblioteca andare a visitare, e la cosa simpatica è stata che Monsignor Tonucci mi ha detto: guarda, ci sarebbero due libri, il libro di Gino Cardinale e il libro di Mario Oliveri, valli a cercare. Io nel frattempo vedo un po' nella mia libreria, un po' nel mio fondo di casa, e poi vedi se riesci a trovarli, poi male che vada ci riaggiorniamo. Lo stupore è stato che quando sono stato in diverse biblioteche e della regione e fuori regione non si trovavano, o meglio, Ligino Cardinale pressoché inesistente. Il Mario Oliveri c'era qualcosa in qualche magazzino della libreria editrice Vaticana, e poi sì, sono riuscito ad ordinarlo, il prezzo era delle vecchie 25.000 lire quando mi arrivò, e quindi mi arrivò questo testo, e quando io lo comunicai a Monsignore, guardi che ho trovato questi testi, ma Ligino Cardinale non so dove reperirlo, e allora lì è stato un po', insomma, attanagliata di più la ricerca. Quando ho comunicato al mio professore, insomma, i vari testi, la pista su come anche l'indice articolare la tesi, il professore è rimasto entusiasta e mi ha lasciato fare.
0: E così sei andato?
1: Sì, sono andato.
0: Perfetto. E con ottimi risultati, oserei dire. Non a caso, la presentazione di questo libro, perché ormai si può chiamare libro questo testo,
2: certo,
0: è stata fatta proprio da Monsignor Giovanni Tonucci, che, come dicevo prima, è arcivescovo prelato di Loreto, nonché per lungo tempo nunzio in varie

0: nazioni, in vari posti del mondo. Giusto, eccellenza?
1: Giustissimo,
0: quindi,
1: sì.
0: Quale migliore occasione per fare la presentazione di questo libro di Monsignor Tonucci? E Matteo, proprio bene, sei caduto. Osimo sta a due passi da noi. Sì. L'arcivescovo Tonucci, non lo dico perché il mio arcivescovo è sempre disponibile, e quindi ha scritto una lunga prefazione, cosa rara in un libro. Ma questo perché, eccellenza? Perché ha toccato la sua sensibilità di nunzio.
1: Sì, perché direi il servizio diplomatico è stata la parte maggiore della mia vita. Io sono entrato, pensando a quando sono entrato in accademia, quindi per prepararmi a questo servizio, nel 1968, e andando in vari paesi, prima come collaboratore dei nunzi, quindi come segretario, uditore, consigliere, e poi come nunzio apostolico, sono arrivato fino al 2007. Io ho smesso di essere un nunzio apostolico quando sono entrato a Loreto, quindi il primo dicembre del 2007.
0: Fra l'altro lei è stato creato vescovo.
1: Sì.
0: Proprio per essere
1: nunzio. Per essere nunzio apostolico. Difatti nel 1989 mi è arrivata la nomina a nunzio apostolico in Bolivia e arcivescovo titolare di Torcello, quindi le due cose sono sempre venute insieme. Ora, riguardando indietro a questa mia esperienza e sapendo che è stata per me un'esperienza molto importante, non solo, ma avendo fatto qualcosa in cui ho sempre creduto e creduto moltissimo, io ho accettato volentieri prima di parlare con Matteo di questa cosa, di questo suo studio, e poi anche di fare una prefazione, perché direi mi sembrava che valesse la pena. Ecco, lo studio valeva la pena, anche se lui l'ha scritto e quindi è il suo stile, è il suo lavoro, non ne ho parte se non qualche suggerimento che poi lui ha rifatto. Tra l'altro è stato intelligente perché ha parlato anche con altre persone, con Monsignor Riveri appunto, con il Cardinale Re, quindi ha raccolto informazioni e sensazioni da persone che hanno avuto una esperienza diretta in questo campo. E direi ho fatto la prefazione volentieri, anche perché ho la sensazione comprovata che la diplomazia pontificia sia una bella sconosciuta, cioè se ne parla poco, se ne sa poco, e i nunzi apostolici non sono conosciuti, né si sa che cosa esattamente fanno.
0: Esatto, ecco. Era quello che volevo dire, probabilmente perché non sanno le persone, la maggior parte delle persone non sanno il compito del nunzio e in certe occasioni anche la delicatezza, perché trattare nelle varie parti del mondo con culture e popoli diversi non credo che sia facile, ma di questo ne parleremo fra un po'. A dopo.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: riprendiamo il discorso sulle nunziature, argomento del libro di Matteo, La diplomazia pontificia, per vedere, stabilire bene certi punti, in quanto la maggior parte di noi non conoscono bene i compiti del nunzio. Allora Matteo, vogliamo mettere a fuoco bene il nunzio, che cosa, quali compiti ha in uno Stato, e poi con l'arcivescovo vediamo anche che cosa rappresenta il nunzio nello Stato. Allora, la parte civile e la parte religiosa.
1: Io farei una breve sintesi semplicemente di quelle che sono le norme un po' del diritto canonico e un po' anche quella che è tutta la giurisprudenza che si è avuta nel giro degli ultimi anni, gli ultimi decenni. Due, i compiti del nunzio, i compiti del rappresentante pontificio, perché in tutti i paesi non è detto che ci sia necessariamente un nunzio, ci può essere un rappresentante pontificio di rango inferiore al nunzio. Pensiamo a Taiwan. Taiwan ha un incaricato d'affari, non ha il nunzio ancora, ma non adesso, sono decenni che ancora manca il nunzio in Taiwan. I due compiti principali sono ad vigilare, lo dico alla forma latina, e informare, cioè vigilare sulla situazione di quella zona, sulla situazione di quella realtà, perché il rappresentante pontificio non è detto che debba stare necessariamente in uno Stato. Il rappresentante pontificio può essere anche presso un'organizzazione sovranazionale, ovvero internazionale, o un'agenzia collegata ad una determinata organizzazione internazionale. Pensiamo, che ne so, alla FAO. Pensiamo alle Nazioni Unite.
0: Certo.
1: Pensiamo
0: certo.
1: All'Unione Europea. Certo. Non abbiamo un nunzio dell'Unione Europea, ma abbiamo un rappresentante pontificio presso l'Unione Europea.
0: C'è una domanda che mi sorge da profano, eccellenza. Matteo diceva che non tutti gli stati hanno le nunziature, ma c'è un rappresentante pontificio. Questo dipende perché lo Stato non ha riconosciuto la Santa Sede, oppure perché la Santa Sede crede che la nunziatura in quello Stato non sia ancora matura per esprimersi?
2: Nel caso specifico di Taiwan, si è ridotto il livello da nunziatura, è una nunziatura ma non c'è un nunzio, c'è un incaricato d'affari, per rendere la visibilità di questa rappresentanza meno forte. Taiwan è uno Stato che esiste ma che non è riconosciuto internazionalmente perché si riconosce la Cina e la Cina non ha con la Santa Sede relazioni diplomatiche fin dall'inizio, e anche perché quando il governo allora legittimo della Cina si è ritirato a Taiwan, il corpo diplomatico lo ha seguito e il nunzio si è trovato in qualche modo, devo dire, incastrato lì. Poi naturalmente la politica di Mao Zedong è stata una politica persecutore della Chiesa, per cui non c'è stata la possibilità di recuperare un rapporto. Quando non ci sono rapporti diplomatici con la Santa Sede, ma si vuole avere una rappresentanza, allora c'è il delegato pontificio, che ha soltanto una funzione di contatto con la Chiesa locale. Questo è stato uno degli ultimi casi, era negli Stati Uniti d'America, e anche in Messico, dove per ragioni costituzionali non c'era la possibilità di avere rapporti con la Santa Sede.
0: Quindi lo Stato che ospita in qualche modo il rappresentante non accetta l'annunziatura, ma accetta il rappresentante, diciamo. Allora,
2: accetta il rappresentante, accetta la delegazione pontificia, concede anche certi privilegi diplomatici, ma di per sé non ha, ecco, l'ambasciatore a pieno titolo.
0: Perfetto.
2: Per fare un esempio, quando io ero segretario nella delegazione pontificia di Londra, il nunzio apostolico non era nunzio, si chiamava delegato pontificio. Ebbene, lui, il delegato apostolico veniva ugualmente invitato agli eventi del Ministero degli Esteri, agli eventi della famiglia reale, eccetera, ma aveva sempre una collocazione un po' a parte, perché allora ancora, per ragioni che si dicevano costituzionali, che però poi sono stati superati, e lo Stato, in questo caso la Gran Bretagna, pensava di non poter avere rapporti con i rappresentanti della Santa Sede, in quanto erano ancora con quelle legislazioni anti-romane dai tempi della Riforma.
0: In quanto, anche perché la regina è la capo,
2: è il capo della chiesa, anglicana. Di fatto però a un certo punto nell'82-83 Matteo aiutami.
1: È 82-83. C'era il codice, esatto, che stavano rifacendo.
2: Sì, allora 82-83 la Gran Bretagna ha deciso di rompere un po' questa serie di difficoltà, ha stabilito le relazioni diplomatiche con la Santa Sede, per cui il nunzio apostolico, cioè il delegato apostolico, è diventato nunzio apostolico. Lo stesso immediatamente è accaduto con i regni del nord, Danimarca, Svezia e Norvegia. L'anno dopo Reagan ha rotto gli indugi e ha stabilito relazioni diplomatiche anche con gli Stati Uniti. E il bello è questo, che tutte le difficoltà che c'erano, ma non si può, ma forse la Costituzione americana non lo permette, nel momento in cui Reagan ha deciso di farlo, tutti erano contenti.
1: È stato superato.
0: Ecco, è un bel risultato.
2: Sì.
0: E torniamo a Matteo e ai compiti, diciamo così, dell'annunziatura e del nunzio.
1: Dell'annunziatura e del nunzio. Rappresentante pontificio. Vigilare, informare e poi farsi, proprio perché è un soggetto che vigila e che informa, farsi tramite, buona sostanza. Vigilare sullo stato delle chiese e sullo stato di quella determinata realtà, perché abbiamo detto potrebbe essere anche un organismo sovranazionale in cui, certo, opera. Informare di questa realtà, di questa determinata situazione, Roma, ovvero sia il mandante di questo soggetto. Quindi farsi tramite non solo con Roma, ma anche con i governi civili, ovvero con le organizzazioni sovranazionali, e con quelle che sono le realtà delle chiese locali.
0: Perfetto. Poi allora, eccellenza, le chiederò, adesso facciamo qualche minuto di intervallo, le chiederò ogni quanto tempo il nunzio relaziona con Roma. Si relaziona, sì, con Roma oppure va a Roma, uh-huh, a presentare, diciamo così, il suo quello che è successo dove lui è rappresentante. A dopo.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Continuiamo la nostra conversazione con Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, già nunzio, posso fare questa delegato pontificio e prelato di Loreto, già nunzio apostolico, e Matteo Cantori, autore del libro. Eccellenza, prima le stavo chiedendo, in base a quello che aveva detto Matteo della rappresentanza del nunzio, ogni quanto tempo il nunzio si relaziona con Roma?
1: Ecco, beh, questa è una domanda che ha una risposta che cambia quotidianamente. Tanto per metterci un pochino nell'immagine, pensate un po' alla seconda metà dell'Ottocento e a un'annunziatura nel sud dell'America. America Latina. Allora, il plico diplomatico, questa valigia segreta che viaggia, segreta nel senso che contiene dei documenti riservati che non possono essere visti se non dall'ambasciatore stesso. Allora, immaginate la nave che parte dall'Europa, arriva dopo 15 giorni, se non peggio, il nunzio riceve la corrispondenza, l'esamina, esegue, eccetera, eccetera, rifà il plico diplomatico che parte per Roma. Allora, ecco, il momento in cui si viveva in questo modo, naturalmente i contatti erano forse meno di un mese, neppure un mese di tempo per una lettera che andasse.
0: Nel frattempo le istituzioni potevano anche cambiare.
1: Le istituzioni potevano cambiare moltissimo.
0: Certo.
1: Pensate invece oggi, quando con i mezzi moderni di comunicazione la comunicazione è istantanea.
0: Immediata.
1: Allora, rimane però a parte la immediatezza dell'informazione, rimane la riflessione che si fa in un'annunziatura e quindi l'invio del plico diplomatico con documenti scritti, pensati, che non sono là soltanto per dire quello che è successo, quello che sta succedendo, che si può già sapere attraverso i giornali o attraverso internet. È portare un esame, un'analisi della situazione, dei contatti anche riservati che possono far capire meglio quello che accade e perché qualche cosa accade. Per cui ecco che la comunicazione può essere immediata, però deve essere sempre molto ragionata. Se si trattasse di avere delle informazioni che ci dicono che cosa accade, bastano i giornali e bastano le informazioni fatte attraverso,
0: attraverso
1: l'internet, eccetera.
0: Sì.
1: Ma se vogliamo avere una informazione su quello che significa il cammino di un paese, le situazioni che si stanno creando, le reazioni delle persone coinvolte, ecco, ci vuole lì la persona che è sul posto.
0: Certo.
1: E che si fa un po' tramite di una, non solo di una informazione, ma anche di una riflessione. Per cui ecco che c'è questo aspetto che fa sempre dire al diplomatico, devo dire al buon diplomatico, calma e sangue freddo, ragioniamoci sopra e poi mandiamo quelle informazioni che sono veramente importanti, togliendo qualche cosa, sfrondando le informazioni. Devo dire che per me, che sono stato in certi paesi, quando leggo sui giornali certe informazioni, diciamo per esempio sul Kenya, io vedo subito se c'è un'informazione che ha le gambe corte. E
0: certo.
1: Talvolta c'ha anche il naso lungo, perché capisco quando...
0: E anche la bocca larga, eccellenza.
1: Perché il giornalista che sta nell'albergo e raccoglie informazioni, poi mi fa degli svarioni particolari, dico, beh, aspetta, dico, non stai, dico, va bene per chi legge il giornale, non va bene per chi ci ragiona sopra.
0: Certo.
1: Ogni anno comunque un nunzio apostolico è richiesto di fare una visita a Roma, essere presente, quindi udienza dal Santo Padre, contatti con i vari responsabili, soprattutto con la Segreteria di Stato, Segretario di Stato sostituto e il segretario della seconda sezione, che è quella che si occupa di materie politiche. Devo dire che nella mia esperienza, io posso dire che gli anni di pontificato di Giovanni Paolo II, con gli appuntamenti puntuali,
0: lei è stato creato arcivescovo da Giovanni Paolo II.
1: Io sono stato creato da lui, quindi ogni volta che tornavo avevo un'udienza privata con il Papa ed era estremamente importante questo contatto, perché io sapevo che anche se anticipavo qualcosa che poi avrei dovuto continuare, al momento giusto il Papa se ne sarebbe ricordato. Giovanni Paolo II aveva una memoria, io dicevo sempre, pericolosa, perché da un anno all'altro si ricordava delle cose che io gli avevo detto. Dice, ma e allora quella faccenda lì? Allora ecco, uno deve dire attenti, perché sa. Ed è veramente un contatto che fa sentire quello che noi facciamo, cioè che facevamo, cioè veramente rappresento il Papa. Quindi il contatto con il Santo Padre era qualcosa di importante e direi definitivo, perché alla fine, se voglio rappresentare il capo della Chiesa Cattolica, devo essere in contatto con lui.
0: Non è una responsabilità da poco, Eccellenza, rappresentare
1: il
0: Papa.
1: No, anzi, è da tanto.
0: Quindi, poi invece con, dopo Matteo, parliamo anche della struttura gerarchica del nunzio, cioè il nunzio non diventa subito nunzio come già ci ha accennato Sua Eccellenza, fa un percorso e sopra di lui avrà qualcun altro, sotto e sopra avrà qualcun altro.
2: Una piramide.
0: Ne parliamo dopo, esatto, a più tardi.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ben ritrovati, riprendiamo il discorso sulle nunziature. Matteo, abbiamo qui l'arcivescovo prelato di Loreto, Monsignor Tonucci, già nunzio in varie nunziature. Ma vediamo se Matteo ha studiato, perché è vero che ha scritto un libro, però dove è stato l'arcivescovo Tonucci?
1: Ma l'arcivescovo...
0: Nunzio e poi anche... Prima di essere nunzio, eccellenza, lei era segretario,
2: io ho fatto
0: delegazione.
2: Sì, segretario, poi consigliere, secondo quella che è la carriera di, diciamo, i gradini di avanzamento, che è soltanto una questione di età e di lunghezza di servizio.
0: Allora, andiamo per ordini. Sì. Intanto iniziamo. Matteo, dove ha studiato l'arcivescovo?
1: Monsignor Tonucci, appena ordinato sacerdote, credo che avrà fatto un periodo di pastorale nella sua diocesi di origine. Beh. E poi il suo vescovo
0: origine, Matteo?
1: La diocesi dove Monsignor Tonucci era incardinato come sacerdote, Fano. Quindi.
0: Sì, sì.
1: E
0: Marchigiano Doc.
1: Il suo vescovo lo avrà segnalato, o perlomeno avrà stabilito.
2: Beh no, non mi interessa granché la cosa, però ecco. Non è stato il mio vescovo che mi ha segnalato, qualcun altro mi ha segnalato e il vescovo ha litigato perché non voleva mandarmi, ecco, okay. Comunque sia.
0: Quindi lei è una persona segnalata, eccellenza.
2: Sì, sono stato segnalato, sì, come taglia di non so quanto, ecco. Ma
1: segnalato in senso positivo,
0: certo. Beh, ma dalla carriera brillante si vede. Quindi è stato in quali
1: nunziature? Alla Pontificia Accademia Ecclesiastica per la formazione. La Pontificia Accademia Ecclesiastica è una bella palazzina, un edificio di fronte alla chiesa di Santa Caterina da Siena, in piazza della Minerva a Roma, per intenderci quella dietro il Pantheon.
0: Perfetto.
1: E lì si formano dal 1700-1701 quelli che diverranno i nunzi apostolici.
0: La famosa piazza con l'elefantino e l'obelisco piccolo, giusto per ambientare un po' dove si trova l'annunziatura, cioè la scuola.
1: È una comunità a tutti gli effetti, perché ci sono dei sacerdoti che studiano per un determinato periodo, c'è una figura di riferimento, non solo che svolge un po' il ruolo di presidente in termini tecnici, il presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica, che è un vescovo titolare, ma fa un po' da capofamiglia, capocomunità. Mm-hmm. E poi ci sono delle figure ovviamente tecniche, c'è un economo, è una sorta di piano zero, di banco di prova, in vista poi di quella che sarà la carriera diplomatica di quelli che diverranno non subito nunzi, ovviamente, ma saranno segretari, consiglieri di seconda, consiglieri di prima, pronunzio eventualmente, nunzio apostolico.
0: Quanto dura questa scuola?
1: Questa scuola dura un periodo più o meno definito.
2: Dipende da quali studi uno ha fatto prima.
1: Ecco.
2: Per cui quando io dovevo frequentare, ho 4 anni, io ne ho fatti 3, perché già avevo fatto 1 anno di diritto canonico. Allora era necessario avere la laurea in diritto canonico.
0: E per entrare nella scuola diplomatica?
2: No, per entrare nel servizio.
0: Ah.
2: Per cui io, che stavo preparandomi già per la tesi in teologia, ho dovuto ricominciare e fare anche quell'altra. Poi hanno cambiato, bastava avere una tesi, cioè un dottorato e comunque la licenza in diritto canonico. Comunque andiamo sempre dai 4 ai 2 anni, dipende dalla formazione che hanno avuto prima, ma almeno 2 anni pieni di formazione per il servizio diplomatico ci sono sempre.
0: Bene, allora ritorniamo a quello che avevamo detto. Dove,
1: periodo di formazione.
0: Dove hanno collocato il nostro arcivescovo come inizio carriera?
1: Il nostro arcivescovo è stato in Camerun, quindi è stato a Londra. Successivamente è stato in segreteria di Stato.
2: Bene.
0: Quindi è ritornato indietro?
2: Sì, no, tornato indietro. Mi hanno chiamato.
0: Ah, lì, indietro nel senso che è ritornato.
2: Tornato a Roma, è tornato a casa, sì, ecco, sì,
0: esatto,
2: va bene.
0: In questo senso.
1: E poi successivamente Bolivia.
2: No, salti un pezzo.
1: Ah, è vero.
2: Cioè, da Roma, dopo 8 anni a Roma, sono stato mandato a Belgrado, quindi in Jugoslavia, era ancora la Repubblica Socialista Federale, e da lì ho cambiato federazione e sono andato negli Stati Uniti. Quindi sono diventato nunzio apostolico in Bolivia quando ero consigliere negli Stati Uniti.
0: Quindi la sua prima nomina di nunzio in è Bolivia. Stato in Bolivia.
3: Bolivia.
0: Bella altitudine, eccellenza, ha cominciato dall'alto, oserei dire.
2: Sì, difatti, è la capitale più alta del mondo, l'aeroporto civile più alto del mondo, il lago navigabile più alto del mondo, tutte le cose. E io ero il nunzio più alto del mondo.
0: Bolivia, che le è rimasta nel cuore, eccellenza, sì. Tant'è che lei tutti i giorni, solo d'inverno, l'arcivescovo porta il poncio, a ricordo, credo, no? Di questa sì. esperienza.
2: Beh,
0: che l'ha molto
2: è semplicemente una scelta che ho fatto quando sono arrivato in Bolivia, vedendo, capendo l'uso del poncio, mi è piaciuta l'idea, ho cominciato a portarlo e ne ho collezionato un certo numero. E ho continuato a portarlo anche quando ho lasciato la Bolivia. Per cui andando in Kenya avevo portato con me 5 ponci soltanto, diciamo più per decorare. Mi dico sì, li metto lì in un salotto, no? Lasci lì un poncio, fa scena. Poi mi sono accorto che in Kenya la sera fa fresco. E allora ecco che il poncio è rimasto nella sua funzione. Viaggiando portavo sempre con me un poncio, anche perché nelle notti tropicali a un certo punto fa freddo. Io mi trovavo in luoghi lontani in cui magari non c'era neppure la luce elettrica, ero con un lenzuolo, cominciava a fare freddo, il poncio mi risolveva il problema. Quindi ecco che la utilità l'ho mantenuta e l'ho fatto quindi anche in Kenya e poi...
0: Ha continuato.
2: Ho continuato anche nei paesi nordici e adesso a Loreto quando fa freddo. Ecco, non
0: bisogna sottolineare che i ponci dell'arcivescovo sono veramente belli, pieni di colore e rispecchiano proprio le tradizioni di questo paese, i colori vivaci, non colori spenti.
2: Sono colori vivaci e sono tipici di ogni regione, perché ogni regione ha un po' il suo particolare
3: stile. Io amo quello verde.
2: Quello verde, sì, quello
0: è bene. Sì. Questo è un po' come in Scozia per i quadri.
2: Ecco,
0: diciamo.
2: non è così elaborato, è molto più, se vogliamo, primitivo, però è un po' quello.
0: Sì, è
2: sì, sì, infatti, lui parlava del poncio nero-verde che è dell'altipiano dietro a Oruro, una città che si chiama Toledo, ma è in Bolivia. E la zona di La Paz ha diversi ponci che sono rosso o neri, ma con una certa differenza
0: nel tessuto,
2: nello spessore e anche nella pesantezza del colore, perché sono alcuni neri che sono molto più neri di altri e il rosso anche più rosso di altri. Ne ho diversi di quel colore lì, quindi posso vedere la differenza.
0: Ma lei ne ha talmente tanti, eccellenza, che
2: va bene quello.
0: Comunque è veramente splendido, anche perché tocca fare un complimento al nostro arcivescovo, li sa portare. Diciamocelo chiaramente.
2: Beh,
0: e questo, eccellenza, per noi di Loreto è un onore.
2: Oddio.
0: Beh, questo non è una sviolinata, ma è la realtà. Bene, continuiamo l'esame con Matteo. Dopo la Bolivia, Matteo?
3: Bolivia, c'è stato il Kenya.
2: Sì.
0: Poi... Quindi è passato proprio...
2: Sì, in Africa nera.
0: Altro continente, diciamo.
2: Sì.
3: Mentre è stato in Kenya, è stato anche osservatore permanente presso l'UNEP e l'UNHABITAT, il primo, se non vado errato, primo dell'UNHABITAT.
2: Sì.
0: Matteo, bene che ci traduci queste sigle però.
3: Allora, UNEP e UNHABITAT, in buona sostanza, Monsignore mi corregge, l'UNEP e l'UNHABITAT sono delle agenzie collegate all'ONU, alle Nazioni Unite, che si occupano di garantire una dimora.
2: Esatto, UNHABITAT è per la dimora e UNEP è per l'ecologia.
0: Per
2: l'ambiente. Quindi sono due agenzie molto molto importanti e io ero per questo osservatore permanente. E devo dire che non era facile collegare le due cose perché il modo di presenza è completamente diverso nelle agenzie o in una nunziatura normale.
0: Allora, questo tranche di puntata con il nostro arcivescovo e l'autore del libro, noi la proseguiamo in un'altra occasione, in quanto sia l'arcivescovo e sia Matteo Cantori hanno da raccontarci molte cose per quanto riguarda la vita delle nunziature, ma anche per quanto riguarda piccole curiosità che possono essere accadute durante il periodo nelle varie nunziature. Quindi l'appuntamento è ad un'altra occasione. Buonasera e grazie della vostra attenzione. A presto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Amici telespettatori, tutti quanti voi, il più cordiale buonasera e ben ritrovati. Eccoci qua, dopo una settimana siamo puntuali, sono le 20.08, qualche minuto di ritardo perché questa sera veramente ho trovato del traffico per arrivare qua negli studi di Maria Visione e purtroppo ci sono anche altre macchine. Comunque, come state? Spero tutto quanto bene, spero che avete passato una buona settimana, spero che tutto quello che avevate in mente di fare l'avete fatto e adesso finalmente siamo qua. Nuova puntata di Una Nota per Te, questo programma musicale ideato, curato e voluto fortemente da Maria Vision. Io cosa vi devo dire? Il mio vi rinnovo la buonasera a tutti quanti, quelli che sono in visione in ascolto, e soprattutto saluto chi? Saluto quelle signore che magari stanno preparando la cenetta per i propri mariti, oppure quelli che stanno già mangiando, oppure coloro che hanno già mangiato. Però devo salutare anche quelle persone che magari stanno, che ne so io, in qualche ospedale, in qualche casa di riposo, che hanno qualche piccolo problemino o quant'altro. Bene, allora, la settimana scorsa ci siamo lasciati veramente alla grande, perché ci siamo lasciati con un inno bellissimo, perché era l'Emmanuel di Marco Mammoli, che è stato l'inno di una GMG del 2000 a Roma, a Tor Vergata. Allora, perché ho detto questa cosa? Perché questa sera il programma Una Nota per Te ha un taglio particolare e cerco un po' di essere chiaro. Questa sera in modo particolare toccheremo le GMG, quindi nella scaletta musicale che abbiamo fatto con Marco Mammoli, che voi sapete che Marco è il nostro direttore musicale, abbiamo inserito proprio due o tre inni di queste GMG, che poi ve le spiego un attimino strada facendo. Però, prima di iniziare con la musica, prima di iniziare con tutto quanto il programma della serata, che cosa vi devo dire? Vi devo dire cose importantissime. Primo, questo programma è un programma dedicato a voi, quindi voi siete ma fortemente invitati a telefonare qua a Maria Vision per richiedere i vostri brani, per fare le vostre dediche e per fare anche, se volete, quattro chiacchiere con me. Io sono da quest'altra parte e vi aspetto con tanta gioia. Vedete che poi questa sera mi hanno montato anche un bellissimo studio. Siamo ritornati un po' con i vecchi microfoni che andavano quando io ero ragazzino, insomma, questi bellissimi microfoni che sono veramente fantastici. Quindi ho immensamente piacere di parlare con voi, ma soprattutto ho piacere se voi richiedete della buona musica da dedicare a chi volete voi, perché lo spirito di questa trasmissione è proprio questo: mandare un messaggio, mandare una gentilezza, mandare anche una preghiera, però attraverso la musica, perché Dio ci ha dato questo dono che è la musica, e come diceva Sant'Agostino, chi canta, chi suona, chi comunque fa musica, prega due volte. Poi vi devo dire un'altra cosa importante. Voi sapete che, lo stanno già dicendo, qua sta già passando questo messaggio promozionale, Maria Vision ha organizzato per l'8 dicembre un concerto per Maria. Questa è la locandina che vedete, ho qua in mano e la sto mettendo proprio adesso su. Un concerto per Maria che verrà fatto al Centro Giovanni Paolo II di Loreto l'8 dicembre 2014 alle ore 21. Che cos'è? È una manifestazione musicale dove ci saranno grandi artisti, ma veramente grandi, tra cui vi devo anticipare anche che ci sarà il nostro Marco Mammoli che presenterà vari suoi brani. È un appuntamento da non perdere, uno perché è una serata che dedichiamo alla nostra mamma celeste che è Maria, al quale tutti quanti vogliamo un mondo di bene, due perché grazie al biglietto che voi acquistate date anche un aiuto, un contributo a Maria Vision. Ho detto tutto, mi sembra che sia stato abbastanza chiaro, poi durante la trasmissione ritorneremo un po' su questi concetti. Allora, la settimana scorsa avevo avuto una bellissima telefonata di un mio grande amico che si chiama Adriano. Adriano è un ragazzo speciale che io ho promesso che lo porterò qua in studio una volta, perché vorrei che lui parlasse un po' della gioia di vivere e non dico nient'altro, mi fermo qua. Allora, lo devo salutare perché lui ha richiesto un brano bellissimo, veramente molto bello e molto interessante. E su questo brano lui ha voluto fare una dedica speciale a chi? A tutti quanti coloro che si dedicano come volontari dell'Unitalsi. Quindi parlo delle dame e dei barellieri, perché si chiamano così chi partecipa a questa associazione. Adriano ha chiesto un brano significativo perché ha chiesto un brano che ha un titolo particolare, e anche oggi il Vangelo parlava di questo servizio, un servo. Quindi ecco, Adriano dedica questa canzone, Servo per amore, a tutti i volontari dell'Unitalsi, e io con questo brano, che dedico anche a tutti quanti voi, saluto tutti quanti quegli amici che questa settimana ci hanno mandato messaggi, saluti, anche sulle varie network ci hanno mandato tante acclamazioni per queste serate. Grazie, perché la trasmissione la facciamo noi, ma la facciamo sempre insieme a voi. Spazio alla musica, Servo per amore,
dedicato da Adriano a tutti gli amici lunitalzi. Buon ascolto.

È stato un brano che sicuramente tutti quanti noi abbiamo cantato e ricantato nelle varie funzioni anche liturgiche che abbiamo partecipato e che partecipiamo. Questo Servo per Amore è un brano veramente che ha tanti anni di storia. Era il Gen Rosso che ci ha fatto ascoltare questo brano e io mi ricordo che ho avuto il piacere di vedere questo brano fatto dal vivo dal Gen Rosso, è stato veramente uno spettacolo. Allora, dicevo che questa sera abbiamo in questo programma un taglio un po' particolare. Allora, innanzitutto dico che mi hanno passato una richiesta. La richiesta è Fratello Sole e Sorella Luna e mi scuso con la mia carissima amica che me l'ha richiesto, però lo programmeremo la prossima settimana, anche perché cercherò di decifrare quello che mi hanno scritto su questo bigliettino, perché insomma l'hanno scritto un po' in velocità. Comunque c'è stata questa richiesta e prometto che la prossima settimana la manderemo sicuramente in onda, Fratello Sole e Sorella Luna. Dicevo che questa sera vogliamo dare questo taglio al GMG. Perché parlare di GMG? Perché la GMG è un appuntamento dei giovani. La GMG è stata un'intuizione che ha avuto il Santo Padre Papa Giovanni Paolo II quando nel 1985 pensò bene di fare un raduno di tutti quanti i giovani del mondo. È stata un'esperienza bellissima, siamo arrivati, mi sembra, correggetemi se magari sbaglio, intorno alla 28ª edizione, perché poi la GMG ha due momenti importanti, uno diocesano e l'altro ogni 3 anni a questo evento mondiale. E in questo evento mondiale hanno creato tanti inni, dicevo prima che il nostro Marco Mammoli ha creato appunto la Emmanuel, che è stato poi l'inno del 2000, che ancora dopo 15 anni si ascolta molto molto bene. Quindi questa sera con voi vorrei percorrere proprio questi momenti, anche perché nelle GMG è successo di tutto, coppie che si sono unite, ragazzi e ragazze hanno conosciuto, tante conversioni, tante persone che dalla GMG veramente hanno aperto il cuore a Gesù, a Dio, tante conversioni che persone che magari erano un po' lontane, quindi sono avvicinate veramente con entusiasmo all'annuncio che ci ha dato, che ci dà il Vangelo giorno per giorno. Quindi le GMG diciamo che è stata veramente un'intuizione, sì, voluta da Giovanni Paolo II, ma secondo me c'è stato anche lo zampino dello Spirito Santo che gli ha dato veramente quella forza giusta. Quindi, anche se il Santo Padre Giovanni Paolo II ha sempre dichiarato che la GMG è stata un'idea sua, però poi l'ha fatta sviluppare i giovani. E io ricordo tante scene di tanti giovani in questi raduni bellissimi che veramente provocano tanta tanta emozione. Allora, dicevo che questa sera ascolteremo in modo particolare questi brani. Però, cosa dobbiamo fare? Voi sapete che siete sempre invitati a telefonare qua a Maria Vision per fare le vostre richieste, per fare le vostre dediche. E fatelo sempre, anche quando ci sono i brani in onda, perché comunque sia i nostri ragazzi che sono al telefono sono sempre ben disponibili. Ah, volevo ringraziare, perché lo devo fare, perché senza di loro non potrei fare niente, volevo ringraziare Mario, che è dall'altra parte del vetro, con Simone, che sono veramente splendidi, perché loro mi stanno curando in tutto e per tutto. Questa sera hanno creato questo ambiente molto radiofonico che mi fa veramente divertire un mondo, anche perché poi mi piace questa cosa così. Allora, dicevo che le GMG è stata veramente una grande intuizione. Gli inni sono tutti quanti molto molto molto belli, tutti quanti. Adesso io vi faccio fare un passetto indietro e vi riporto al 2005, quando ci fu la prima GMG di Benedetto XVI. Era da poco morto il Santo Padre Giovanni Paolo II, che era morto in aprile, ci fu durante l'estate questa GMG. E la GMG fu fatta a Colonia e l'inno di Colonia era quello che adesso vi mandiamo. Buon ascolto e buona visione.

È stato veramente emozionante vedere il Benedetto XVI, questo Papa veramente umile, carino, questo nonno così chiamato, che abbracciava tutti quanti i suoi giovani. Era il 2005, era da poco diventato Papa, perché comunque la sua elezione fu subito dopo la morte di Giovanni Paolo II, che fu ad aprile, e subito dopo divenne Papa Benedetto XVI. Ed è questo, era Colonia, era il 2005, come dicevamo prima, un momento veramente molto bello e molto forte. Comunque abbiamo visto anche con che gioia Benedetto XVI ha abbracciato i suoi giovani, perché in realtà Benedetto XVI aveva questa grossa comunque potenzialità di stare comunque con i suoi ragazzi. Non era magari così spontaneo, magari così brillante come era Giovanni Paolo II, come potrebbe essere adesso Papa Francesco, però in cuor suo aveva un amore bellissimo e i giovani avevano capito, era il 2005, quindi i giovani avevano capito molto molto bene. Allora, dopo questo momento qua, un'altra GMG di cui sentiremo l'inno, però non questa sera, ma le prossime puntate, è stato Sydney. Sydney fu una GMG speciale, perché comunque in quella GMG si incominciò già un evento mediatico maggiore, e si parla che eravamo in Australia, quindi dall'altra parte completamente del mondo, e anche lì è stata un'emozione bellissima, anche lì fu fatto un inno veramente molto interessante e molto bello. Allora, ritorniamo ai giorni nostri, perché poi faremo una capatina in Brasile dopo la telefonata con Marco Mammon, eccetera. Io nel frattempo invito sempre a telefonare qua a Maria Vision, a fare le vostre dediche richieste. Fatelo anche durante l'esecuzione dei brani dei video che vedete. Saluto ancora una volta tutti coloro che sono a casa, che stanno facendo magari qualcosa di interessante, e li invito anche ad ascoltare, ad alzare un pochino il volume della loro televisione in modo che possano ascoltare della bella musica che stiamo mandando, che è veramente tutto rispetto. Un autore che ha fatto un brano per le GMG è appunto il nostro Marco Mammoli. Il nostro Marco Mammoli, che sarà anche lui un artista che parteciperà l'8 dicembre a questo concerto per Maria, che verrà fatto qua al Centro Giovanni Paolo II di Loreto, organizzato da Maria Vision, e vi invito a telefonare qua per sapere un po' per l'acquisto dei biglietti, eccetera. La prevendita la trovate presso la Proloco di Loreto. Comunque, se telefonate a Maria Vision vi danno tutte quante le indicazioni del caso, quindi ricordiamoci di questo 8 dicembre, un momento importante dedicato a Maria. Dicevo che il nostro Marco Mammoli ha composto nel 2000 l'inno mondiale della GMG di Roma, di Tor Vergata, ed era l'Emmanuel, un brano che ormai tutti quanti abbiamo conosciuto, cantato, e anche la sigla del nostro programma. Però Marco nel tempo si è evoluto, ora sta un progetto che è molto interessante, e noi da questo progetto abbiamo preso un brano fantastico, perché il progetto di Marco Mammoli è quello di fare i 10 comandamenti in musica. Ha iniziato col primo e adesso vi passo in ascolto Io sono Marco Mammoli, per voi buona visione e buon ascolto.

0: era Marco Mammoli che con il suo io sono ci dà la telefonata. Marco, ci sei? Ehi.
1: Ciao Massimo, buonasera.
0: Marco, ciao, Marco carissimo. Ciao. Senti, questa sera ho pensato bene di presentarti in questa maniera, con il brano Io Sono.
1: Sì, grazie, grazie Massimo, grazie, sei stato gentilissimo. Però io questa sera in modo particolare... proprio su Io Sono dobbiamo fare, aprire una parentesi molto molto molto attentamente su Claudia, perché Claudia questa sera tra l'altro ha avuto un piccolo intervento, è tutto a posto e sta in ospedale ad Assisi e ci sta guardando in diretta, quindi
0: ciao Claudia,
1: salutiamola tutti quanti, Claudia Vagni. Ciao Claudia, perché Claudia è la coautrice di questo brano. Anzi, è proprio il motore portante del progetto dei Dieci Comandamenti. Lei è un fiume in piena, un fiume in piena che addirittura ho saputo che anche mentre sta in ospedale sta promuovendo la canzone e il progetto con chiunque incontra. Quindi è una forza natura, Claudia. Ciao Claudia, e buona guarigione.
0: Allora Marco, senti... Adesso io ti voglio riportare un po' al tuo ruolo, che è quello importante. Certamente noi seguiremo tutti quanti i progetti di Marco, perché per noi è importante. Marco, proprio un flash, tu sai che questa sera abbiamo fatto con te una scaletta dedicata alla GMG, voluta da Giovanni Paolo II. Ma devi essere veramente una risposta flash, perché i tempi mi si stanno un po' stringendo. Che emozione si prova a fare una GMG, tu che l'hai fatto da protagonista nel 2000 a Roma?
1: È difficile naturalmente esprimere quello che si vive in queste circostanze. Io credo che la GMG sia una occasione, una delle tantissime occasioni che Dio, che il Signore offre a tutti quanti, ma in particolare ai giovani. La GMG è un incontro diretto con Cristo. Io ho questa sensazione, è di una forza, è di una vitalità e di una brillantezza questo incontro che credo che non abbia uguali proprio in questo senso. Cioè la GMG è un'esplosione dei giovani, il mondo giovani, tutti i giovani che si incontrano. Io ricordo a Roma, la cosa che veramente mi impressionò a Roma, circa 2 milioni di ragazzi, no? Beh, con Giovanni Paolo II ci fu un momento di preghiera molto bello, molto forte, e io ricordo quel silenzio durante la preghiera, un silenzio calò, a un certo punto calò un silenzio veramente impressionante, e lì percepisci veramente la presenza di Dio così forte, la gioia, l'amore, l'unione che tutti noi vivevamo, insomma. Questa è dire niente in confronto a quello che effettivamente poi si vive, che incontro molto molto molto forte, un'esperienza molto forte.
0: Certo, senti Marco, parlavi di giovani, allora questa sera chi è che c'hai, questi due giovani che ci hai proposto, che ci propone ormai musicalmente? Darci qualche flash sul primo, poi dopo l'ascolto parleremo anche del secondo brano. Allora, parlaci di questa ragazza.
1: Allora sì, dunque abbiamo questa sera, ho avuto il piacere di conoscere Erika, che è il primo brano, Erika Provenzano, che è una cantante, autrice, arrangiatrice, polistrumentista. Erika, io ho ascoltato il suo brano in maniera anche molto divertita, perché come dicevamo sempre Massimo, stiamo cercando di proporre tutti i colori di cantautori che vivono in qualche modo il contatto con Cristo, l'incontro con
0: esatto.
1: Cristo.
0: Esatto.
1: Ognuno lo racconta con il proprio linguaggio, con il proprio essere. Erika è una di questi, perché è molto divertente, frizzante questa canzone, oltre che essere naturalmente molto brava, perché lei è anche una voce bellissima, ascolterete e vi renderete conto da solo. Il primo brano, Erika scrive questo brano che si chiama Proteggimi, no? È una sorta di preghiera che rivolge a Gesù, e lei mi scrive proprio queste due righe, no? Spiegandomi che questo testo, no, racconta, nasce dalla paura di quello che vedo, un mondo che zoppica e vuole correre, prende decisioni importanti senza consultare Dio, si permette di giudicare e soprattutto di emettere sentenze senza sapere. La canzone confessa è nata col caso di Eluane Englaro. Il ritornello dice proprio proteggimi, perché ho paura di vivere in un mondo che prende decisioni senza di te. E è molto bello questo brano, e lo racconta lei con il suo stile.
0: Io, Marco, ho avuto modo di ascoltarlo, chiaramente durante la settimana, effettivamente è molto bello e molto interessante. Un flash invece sul brano che poi andrà subito in sequenza mixata, che appunto So che con te io sto bene, di questo gruppo che faccio un po' fatica a dire il nome perché non ho capito mai qual è, se il primo o il secondo.
1: No,
0: hai capito?
1: Non è, sì, non è il gruppo, e lui si chiama Simone, il Vigno si fa chiamare.
0: Ah, ecco.
1: Simone, ci siamo sentiti al telefono, è... Anche lui, appunto, rispettando questi colori degli artisti, no? E lui è anche lui ha uno stile molto molto bello, sentirete, anche lui è molto frizzante con il suo stile. Lui è, tra l'altro, è un musicista, anche lui, bravissimo musicista, poi ne parleremo dopo. So che con te io sto bene, e sappiamo a chi si riferisce anche in questo brano.
0: Esattamente. Allora, ascolta Marco, tu rimani con noi al telefono, noi adesso mandiamo subito questi due video in sequenza mixata. Iniziamo con il primo video, che è Proteggimi di Erika Provenzano, poi a seguire andrà So che con te io sto bene, e poi ritorneremo in studio con Marco Mammoli. Buon ascolto e buona visione.

0: Eccoci di nuovo qua, carissimi amici. Marco, ci sei?
1: Eccomi.
0: Pronto?
1: Qua, Massimo.
0: Allora, ascolta Marco, mi hanno detto adesso la regia che abbiamo un minuto per parlare di te, quindi sono le 20.46, possiamo parlare fino alle 20.47. Sai, il nostro famoso minuto, no?
1: No, quello è pericolosissimo, guarda.
0: Allora, senti, io ho ascoltato veramente con piacere il brano di Erika, che è veramente bello, molto bello, e c'è anche questo bel sound, però mi è piaciuto molto anche il secondo brano.
1: Sì, Simone è un grandissimo artista, ci sono anche altri brani. Io con Simone ho avuto occasione di parlare in questi giorni. Simone, oltre che essere naturalmente molto molto disponibile, come tutti gli altri del resto, a dare anche una testimonianza, è un ragazzo anche lui che veramente è stato toccato dal Signore e ha deciso con forza anche lui di cantarlo e di dirlo senza mezze parole. Altri brani molto belli da ascoltare, li ascolteremo nelle prossime occasioni sicuramente.
0: Ok, Marco, senti, io come al solito ti ringrazio perché la tua ricerca musicale ci porta sempre dei talenti interessanti e molto importanti. Con te ci sentiamo la settimana prossima, però vorrei che adesso tu facessi il promo dell'8 dicembre per questo concerto per Maria.
1: Non tanto, io ora guarda, vado controcorrente, non tanto per la presenza degli artisti, chi ci sarà, chi non ci sarà, bravi anche, no? Che questo già l'avete detto, ma io la farei in appello solo ed esclusivamente per Maria.
0: Ah, ecco, allora.
1: La presenza è per Maria.
0: La presenza, quindi invitiamo tutti i telespettatori a partecipare in modo speciale per Maria, visto che siamo anche a Loreto, no?
1: Assolutamente sì, è la creatura più eccelsa, quindi non ci raggiunge nient'altro, quindi
0: non ci raggiunge nient'altro. Marco, grazie, ci sentiamo martedì prossimo, un abbraccio.
1: Un abbraccio a tutti, ciao Massimo.
0: Buona serata Marco, grazie a te, grazie. E beh, è sempre un piacere parlare con Marco Mammoli, anche perché lui comunque conosce tantissimi artisti, tantissimi musicisti, e il suo ruolo come direttore musicale è proprio questo, quello di appunto promuovere gruppi nuovi. E vedete, è interessante questa cosa, perché noi comunque, grazie a Una Nota per Te, diamo spazio a dei giovani che vogliono veramente parlare di Cristo con un nuovo linguaggio, perché questo è molto molto importante. Però il tempo stringe e i tempi sono da rispettare, perché poi comunque dopo questo programma c'è un altro momento importante di Maria Vision, che è l'adorazione eucaristica. Abbiamo iniziato parlando della GMG e vorrei terminare parlando della GMG. Facciamo proprio un salto nell'attualità più assoluta. Papa Francesco, la sua GMG, 2014 in Brasile, è stato un bagno di folla, un momento veramente bellissimo, ci ricordiamo ancora queste immagini, poi adesso le vedremo con il video. E io sulle note di questo bellissimo inno della GMG di quest'anno, la versione italiana di questo inno, cosa vi dico? Vi do l'appuntamento a martedì prossimo, vi auguro una buona settimana, vi ringrazio per essere stati in ascolto e visione. E soprattutto ringrazio Mario e Simone dall'altra parte che hanno collaborato con me perché tutto quanto andasse bene. E un abbraccio forte e rimanete sempre all'ascolto e alla visione di Maria Vision. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao, mi chiamo Nadia, sono italiana, vengo da Cisternino, un piccolo paesino in Puglia, in provincia di Brindisi. È la mia terza volta qui. La prima volta ho partecipato al Festival dei Giovani e è stato subito un'esplosione di gioia, di grazia, di rinnovamento proprio del mio spirito, della mia fede, della mia vita. E ogni volta che torno in questo luogo è sempre un rinnovamento, è sempre un trovare qualcosa di nuovo, un scoprire qualcosa di nuovo nella fede, dell'amore di Dio che ha verso di noi e che è sempre grande, stupendo, nonostante le cadute, i dubbi, le perplessità, le angosce. Lui è sempre lì che ci aspetta e che ci abbraccia. Ed è sempre bello tornare in questo luogo che mi fa, il mondo è tanto confusionario, la vita ordinaria, tutti i giorni impegni e caotici, invece in questo luogo si ritrova la pace, è tutto più disteso e si ritrova la pace.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più

bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente,
prega per noi.

Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormorarono contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Con questa parola del Signore vogliamo condividere una scoperta, una riscoperta del valore della vita. È sempre un'abbondanza della vita che il Signore manifesta nella sua parola, Lui che è il Signore della vita e che è venuto a portare la vita e alla vita in abbondanza. Questa vita si condivide, questa vita si manifesta in questa presenza, in questa realtà terrena. L'immagine della vigna, la parabola appena proclamata, ci porta con sé questo messaggio di fiducia e di speranza. Perché? Perché c'è una iniziativa, c'è una chiamata a crescere, a migliorare, a portare frutto, ad essere tutti collaboratori di questa opera che riguarda tutti il bene comune, ma che soprattutto riguarda il nostro futuro, quello che è con Dio, con i frutti di una vita spesa nella grazia e nella verità, potrà essere ancora foriera di un futuro pieno di gioia e di speranza. Ma questo impegno abbiamo visto, abbiamo sentito che viene ad essere particolare perché tutta questa volontà si manifesta in una ricerca continua di coinvolgere tutti a tutte le ore. Questo la dice lunga circa il tempo che alle volte noi separiamo e viviamo in un modo così isolato, senza quell'unità, quel primato, quella urgenza e quel valore che invece proprio la chiamata del Signore riguarda ciascuno e riguarda ciò che conta veramente. Questo ci aiuta quindi a renderci disponibili, vigilanti, a saper avere un po' quella sapienza del tempo anche con cui noi facciamo i conti e con cui e in cui manifestiamo questa risposta per essere impegnati, per vivere bene il tempo che abbiamo a disposizione. Lo stupore non manca perché quando poi si devono fare i conti non tornano secondo il pensiero umano, appunto di una contabilità meritoria. Perché? Perché Dio è buono, perché Dio fa grazia.
perché Dio ama, perché Dio è Dio. E questa realtà che viviamo ci deve anzi favorire per noi e per gli altri una consapevolezza di amore, di gioia, per avere gli stessi sentimenti di Dio, per gioire che tutti ne possano partecipare e che tutti possano avere in pienezza lo stesso dono di Dio, Dio stesso. Ma questo riguarda il tempo che viviamo, sì, quei sentimenti verso la vita, verso il tempo che impieghiamo nelle scelte concrete che facciamo e quindi in quelle relazioni che siano di vera fraternità, perché i frutti non si improvvisano, il lavoro c'è. Quale lavoro nella vigna se non lavorare in umanità, in quell'umanità sempre più bella, sempre più autentica, che giorno per giorno si manifesta nelle scelte che noi facciamo e che noi possiamo realizzare con tutto noi stessi? Sì, è questa la vigna che risplende e che porta i suoi frutti. Il momento ultimo, quello che ci darà la ricompensa, ma una ricompensa che è segnata dall'assoluta gratuità di Dio, perché la vera ricompensa semmai è l'aver collaborato, l'aver avuto la gioia di essere stati anche noi a lavorare e a gioire di questa creatività, generosità, generatività che l'amore porta con sé e che porta a manifestare una esperienza appunto di nuova umanità. Ne abbiamo di bisogno oggi più che mai, laddove le differenze sociali, laddove le relazioni possono essere purtroppo imbastite e alle volte ferite da questa logica dell'interesse, di chi vale di più, di chi fa di più, di chi lavora di più, ma la logica di Dio guarisce tutto, perché ci riporta a quella volontà di amore che il Signore è e che il Signore, nonostante i nostri calcoli, nonostante le nostre fatiche e tutto quello che noi facciamo, rimane fedele alla totale benevolenza verso tutti e ci invita ad avere appunto gli stessi sentimenti, dei sentimenti che siano oltre tanto da esigere quella conversione e da esigere per noi un'altra logica, assumere il cuore di Dio, il pensiero di Dio. Del resto la sua parola, la sua presenza, la sua chiamata, la visione stessa e l'esperienza che conduciamo nel servire, che è la forma più alta di amare, perché la grandezza, la profondità dell'amore non può ridursi alle visibilità umane, ma a quello spirito, a quell'atteggiamento profondo che ci fa un tutt'uno con l'amore, ci fa un tutt'uno con la grazia di Dio, e proprio in questa comunione sempre più intensa, allora comprendiamo, imparando tuttavia appunto da questa parabola del Vangelo, che ne abbiamo strada da fare, conversione da vivere, pensieri da convertire e cuore da appassionare sempre più alla stessa passione di Dio. Questo è amore, un amore che fa i conti con le piccole grandi esperienze di ciascuno, con cui di fatto si manifesta questo scorrere della vita. E questa è quello che accade, che sta accadendo. Guardiamoci attorno. Già siamo nella vigna del Signore. Siamo stati chiamati per primi, veniamo chiamati sempre, verremo chiamati

sino alla fine, sì, ma anche se l'impegno è stato vissuto, vivere sempre la freschezza di questa chiamata ci porta ad essere sempre vigilanti per vivere in uno spirito di verità, rinnovati sempre con la gratuità di chi riceve tutto per amore, come fosse la prima volta, come fosse la prima ora, la prima, l'unica, l'ultima ora di Dio nella nostra vita, sempre più appassionati del suo amore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pregate perché lo Spirito Santo illumini affinché siate gioiosi, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi in Dio. Fate del bene al prossimo per stare bene sulla terra e pregate per la pace che è minacciata perché Satana vuole la guerra.